0: deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
1: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56%, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
0: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
0: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
1: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano, presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria, individuale e collettiva, e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

0: Le fantastiche stelle di Disco Bar, 80x80%, suonano su RCS Network. DJ Sax.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre.
1: Sono le 3:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze, ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
2: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid

0: l'1,55% e Parigi l'1,67%.
1: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
0: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
1: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
0: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Network. Passaparola.
5: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile! Inimitabile!

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86 con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico 4 tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità, Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È

0: straordinaria ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
1: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

0: ma l'occhiolino se ne va.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte, mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada,

sono stati giorni grigi. Tanti anni insieme è la pazzia. Ho fatto già mille valigie e tu mi hai scritto mille addii. E in questa stanza senza culla ogni mobile può dire le battaglie e le tempeste, ma nulla più somiglia a nulla. Non ho più voglia di partire, non hai più voglia di conquiste. Amore mio dolce, grande, immenso, amore mio, dall'alba fino a che il tramonto io ti amo ancora, sai, ti amo. Conosci tutti i miei problemi, di te conosco le magie. Mi leggi in viso se ho segreti e quando ho voglia di andar via. Ma se ho avuto qualche amante, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma posso dirti finalmente che ci è voluto del talento ad essere vecchi e non adulti. Amore mio dolce, grande, immenso, amore mio, dall'alba fino a che il tramonto io ti amo ancora, sai, ti amo. E più la vita ci sta dietro,

la pace e la serenità. Ma se tu piangi un po' di meno, mi accendo forse un po' più tardi, ormai viviamo sulla terra. Al caso più non ci affidiamo, ma mi avrai sempre davanti.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per Un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilaria Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilaria promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili.

indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Iuola. E tante altre. Da un'idea.

0: Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale.

0: Campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo, dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina mogliendo caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 24 luglio 2026 è il giorno numero 205 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Cristina da Bolsena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 luglio del 1911 l'archeologo ed esploratore statunitense Hiram Bingham scopre il sito di Machu Picchu, riportando così alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno. Nel 1998 debutta nelle sale cinematografiche l'ennesimo capolavoro realizzato dal fenomeno della macchina da presa, quale Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, pellicola capace di portare a casa la bellezza di 5 premi Oscar. E nel 2010 a Duisburg, durante la Love Parade, nato come popolare festival di musica dance, a causa di una gigantesca calca muoiono 21 persone. In seguito al disastro, gli organizzatori annunciano che si sarebbe trattato dell'ultima edizione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 luglio del 1908, a Londra, Durando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro. Nel 1923 Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. E nel 1949 Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 luglio del 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Nel 2001 I Gemelli Diversi rilasciano il singolo Come piace a me. E nel 2007 Claudio Baglioni pubblica l'album dal vivo Buon viaggio della vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Vincenzo Salemme. A teatro e sul grande schermo la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Spegne 57 candeline la regina del pop latino Jennifer Lopez, conosciuta anche come J-Lo. 43 candeline sulla torta di Daniele De Rossi, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, tecnico del Genoa. E il proverbio del giorno è: al muro cadente non si appoggi chi è prudente.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, il lavoro vi metterà a dura prova oggi. Nonostante questo, continuerete ad impegnarvi senza alcun ripensamento. Sarà la vostra determinazione a spingervi ad andare avanti. Toro, la relazione di coppia sta andando a gonfie vele. Avete piena fiducia nel partner e cercate di esprimere apertamente i vostri sentimenti. Gesti e parole verranno apprezzati e aiuteranno l'intesa. Gemelli, non gettatevi a capofitto nelle situazioni. Preferite riflettere sul da farsi prima di agire. Questo vi consentirà di avere un margine di azione più ampio. Cancro, in amore se la complicità sembra essersi spenta, cercate un dialogo sincero prima di voltare pagina o di lasciarvi sedurre da tentazioni esterne. State valutando nuove opportunità professionali o immobiliari. Leone, qualcuno parlerà di voi con invidia, ma voi lasciate che le chiacchiere scivolino via. Occhio alla stanchezza fisica e ai piccoli malesseri dovuti al caldo. Cercate di riposarvi il più possibile e di rallentare. Vergine, smettete di ipotecare il domani e vivete il presente, un passo alla volta. La meta che vi siete prefissati potrebbe apparire lontana, ma voi non lasciatevi scoraggiare. Nel lavoro tutto procede senza grossi scossoni. Bilancia, anche se tutto sembra andare per il verso sbagliato, provate a cambiare prospettiva e a vedere il lato positivo. Ogni esperienza, anche la più difficile, nasconde un insegnamento prezioso per la vostra evoluzione. Scorpione, cercate di riscoprire quella parte di voi giocosa e spensierata che avete messo da parte da un po'. Presto potreste dover affrontare responsabilità importanti. Intanto, alcune novità stuzzicheranno il vostro interesse. Sagittario, questa giornata porterà luce nella sfera affettiva. Chi ha vissuto un allontanamento potrà ritrovare la sintonia col partner. I cuori solitari saranno sorpresi da un incontro intrigante. Al lavoro torna la creatività. Capricorno, ogni iniziativa intrapresa adesso potrà avere uno sviluppo interessante. Una sorpresa vi strapperà un sorriso. Anche nei momenti di crisi non smettete di credere in voi. Avete dentro la potenza per rinascere ogni volta. Acquario, la giornata promette appagamento anche sul fronte delle passioni personali. Chi ha lavorato sodo nei mesi scorsi comincerà a vederne i frutti. È tempo di rispolverare i buoni propositi che avevate accantonato. Pesci, giornata interessante e vivace, adatta per approfondire legami e uscire dalla routine. Un piccolo cambiamento vi aiuterà a ritrovare entusiasmo e a vedere la vita con occhi nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Montesquieu. Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anna Bellanna, profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di...

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastro. Una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il telefono,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: sera.
1: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
2: Guarda quanti dischi!
1: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend. Tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volissa Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 24 luglio 2026 è il giorno numero 205 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Cristina da Bolsena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 luglio del 1911 l'archeologo ed esploratore statunitense Hiram Bingham scopre il sito di Machu Picchu, riportando così alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno. Nel 1998 debutta nelle sale cinematografiche l'ennesimo capolavoro realizzato dal fenomeno della macchina da presa, quale Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, pellicola capace di portare a casa la bellezza di 5 premi Oscar. E nel 2010 a Duisburg, durante la Love Parade, nato come popolare festival di musica dance, a causa di una gigantesca calca muoiono 21 persone. In seguito al disastro gli organizzatori annunciano che si sarebbe trattato dell'ultima edizione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 24 luglio del 1908 a Londra Durando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro. Nel 1923 Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. E nel 1949 Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 luglio del 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Nel 2001 I gemelli diversi rilasciano il singolo Come piace a me. E nel 2007 Claudio Baglioni pubblica l'album dal vivo Buon viaggio della vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Vincenzo Salemme. A teatro e sul grande schermo la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Spegne 57 candeline la regina del pop latino Jennifer Lopez, conosciuta anche come J-Lo. 43 candeline sulla torta di Daniele De Rossi, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, tecnico del Genoa. E il proverbio del giorno è: al muro cadente non si appoggi chi è prudente.

Ehi, hey, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: La vita è piena di emozioni, non fermarle. In auto fai allacciare la cintura anche a chi è con te.
1: Meno incidenti stradali. Ecco la meta da raggiungere. Siamo sulla buona strada.
2: Spot Time.
3: MNS, Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, Internet Service Provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
4: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul...

0: cuore italiano.
1: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

Dio, come ti amo. Mi viene da piangere in tutta la mia vita.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Fatti Bravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, il lavoro vi metterà a dura prova oggi. Nonostante questo, continuerete ad impegnarvi senza alcun ripensamento. Sarà la vostra determinazione a spingervi ad andare avanti. Toro, la relazione di coppia sta andando a gonfie vele. Avete piena fiducia nel partner e cercate di esprimere apertamente i vostri sentimenti. Gesti e parole verranno apprezzati e aiuteranno l'intesa. Gemelli, non gettatevi a capofitto nelle situazioni. Preferite riflettere sul da farsi prima di agire. Questo vi consentirà di avere un margine di azione più ampio. Cancro, in amore se la complicità sembra essersi spenta, cercate un dialogo sincero prima di voltare pagina o di lasciarvi sedurre da tentazioni esterne. State valutando nuove opportunità professionali o immobiliari. Leone, qualcuno parlerà di voi con invidia, ma voi lasciate che le chiacchiere scivolino via. Occhio alla stanchezza fisica e ai piccoli malesseri dovuti al caldo. Cercate di riposarvi il più possibile e di rallentare. Vergine, smettete di ipotecare il domani e vivete il presente, un passo alla volta. La meta che vi siete prefissati potrebbe apparire lontana, ma voi non lasciatevi scoraggiare. Nel lavoro tutto procede senza grossi scossoni. Bilancia, anche se tutto sembra andare per il verso sbagliato, provate a cambiare prospettiva e a vedere il lato positivo. Ogni esperienza, anche la più difficile, nasconde un insegnamento prezioso per la vostra evoluzione. Scorpione, cercate di riscoprire quella parte di voi giocosa e spensierata che avete messo da parte da un po'. Presto potreste dover affrontare responsabilità importanti. Intanto, alcune novità stuzzicheranno il vostro interesse. Sagittario, questa giornata porterà luce nella sfera affettiva. Chi ha vissuto un allontanamento potrà ritrovare la sintonia col partner. I cuori solitari saranno sorpresi da un incontro intrigante. Al lavoro torna la creatività. Capricorno, ogni iniziativa intrapresa adesso potrà avere uno sviluppo interessante. Una sorpresa vi strapperà un sorriso. Anche nei momenti di crisi non smettete di credere in voi. Avete dentro la potenza per rinascere ogni volta. Acquario, la giornata promette a pagamento anche sul fronte delle passioni personali. Chi ha lavorato sodo nei mesi scorsi comincerà a vederne i frutti. È tempo di rispolverare i buoni propositi che avevate accantonato. Pesci, giornata interessante e vivace, adatta per approfondire legami e uscire dalla routine. Un piccolo cambiamento vi aiuterà a ritrovare entusiasmo e a vedere la vita con occhi nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Montesquieu. Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besoud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Chiudi gli occhi e immaginati volare.
1: Con RCS sognare è sempre possibile.
0: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: le più coinvolgenti, le più belle.
1: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
0: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, il lavoro vi metterà a dura prova oggi. Nonostante questo, continuerete ad impegnarvi senza alcun ripensamento. Sarà la vostra determinazione a spingervi ad andare avanti. Toro, la relazione di coppia sta andando a gonfie vele. Avete piena fiducia nel partner e cercate di esprimere apertamente i vostri sentimenti. Gesti e parole verranno apprezzati e aiuteranno l'intesa. Gemelli, non gettatevi a capofitto nelle situazioni. Preferite riflettere sul da farsi prima di agire. Questo vi consentirà di avere un margine di azione più ampio. Cancro, in amore se la complicità sembra essersi spenta, cercate un dialogo sincero prima di voltare pagina o di lasciarvi sedurre da tentazioni esterne. State valutando nuove opportunità professionali o immobiliari. Leone, qualcuno parlerà di voi con invidia, ma voi lasciate che le chiacchiere scivolino via. Occhio alla stanchezza fisica e ai piccoli malesseri dovuti al caldo. Cercate di riposarvi il più possibile e di rallentare. Vergine, smettete di ipotecare il domani e vivete il presente, un passo alla volta. La meta che vi siete prefissati potrebbe apparire lontana, ma voi non lasciatevi scoraggiare. Nel lavoro tutto procede senza grossi scossoni. Bilancia, anche se tutto sembra andare per il verso sbagliato, provate a cambiare prospettiva e a vedere il lato positivo. Ogni esperienza, anche la più difficile, nasconde un insegnamento prezioso per la vostra evoluzione. Scorpione, cercate di riscoprire quella parte di voi giocosa e spensierata che avete messo da parte da un po'. Presto potreste dover affrontare responsabilità importanti. Intanto, alcune novità stuzzicheranno il vostro interesse. Sagittario, questa giornata porterà luce nella sfera affettiva. Chi ha vissuto un allontanamento potrà ritrovare la sintonia col partner. I cuori solitari saranno sorpresi da un incontro intrigante. Al lavoro torna la creatività. Capricorno, ogni iniziativa intrapresa adesso potrà avere uno sviluppo interessante. Una sorpresa vi strapperà un sorriso. Anche nei momenti di crisi non smettete di credere in voi. Avete dentro la potenza per rinascere ogni volta. Acquario, la giornata promette appagamento anche sul fronte delle passioni personali. Chi ha lavorato sodo nei mesi scorsi comincerà a vederne i frutti. È tempo di rispolverare i buoni propositi che avevate accantonato. Pesci, giornata interessante e vivace, adatta per approfondire legami e uscire dalla routine. Un piccolo cambiamento vi aiuterà a ritrovare entusiasmo e a vedere la vita con occhi nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Montesquieu. Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
3: RCS Network. Solo grandi successi.
2: On air. Questa è la musica di...

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Tanto in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Spot Time.
2: MNS, Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
4: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network è tempo di musica italiana. La più bella.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 24 luglio 2026 è il giorno numero 205 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Cristina da Bolsena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 luglio del 1911 l'archeologo ed esploratore statunitense Hiram Bingham scopre il sito di Machu Picchu, riportando così alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno. Nel 1998 debutta nelle sale cinematografiche l'ennesimo capolavoro realizzato dal fenomeno della macchina da presa, quale Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, pellicola capace di portare a casa la bellezza di 5 premi Oscar. E nel 2010 a Duisburg, durante la Love Parade, nato come popolare festival di musica dance, a causa di una gigantesca calca muoiono 21 persone. In seguito al disastro, gli organizzatori annunciano che si sarebbe trattato dell'ultima edizione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 luglio del 1908, a Londra, Durando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro. Nel 1923 Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. E nel 1949 Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 luglio del 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Nel 2001 I Gemelli Diversi rilasciano il singolo Come piace a me. E nel 2007 Claudio Baglioni pubblica l'album dal vivo Buon viaggio della vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Vincenzo Salemme. A teatro e sul grande schermo la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Spegne 57 candeline la regina del pop latino Jennifer Lopez, conosciuta anche come J-Lo. 43 candeline sulla torta di Daniele De Rossi, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, tecnico del Genoa. E il proverbio del giorno è: al muro cadente non si appoggi chi è prudente.
2: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
3: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
2: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Pronto?
2: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
1: Da Potenza.
2: Benvenuto. Può alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
1: Pronto?
2: Mi sente?
1: Da Potenza.
2: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
2: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
1: 06-09-63.
2: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
2: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
2: ma che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
2: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
2: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
2: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
2: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
1: Ho capito.
2: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andranno molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
2: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti, un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldo Listerio, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
3: Gennaro, carissimo.
2: Chi è in linea?
3: Sono Pierluigi D'Angri.
2: Ciao Pierluigi, tutto bene?
3: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
2: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
3: Allora, la data?
2: Sì, sì.
3: Allora, 16-11-80.
2: Vediamo un pochettino. Mannaccia il lavoro,
3: bravo Gennaro.
2: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo,
3: Esatto, esatto.
2: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda devi aprire?
3: Esatto, Gennaro.
2: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
3: Ma guarda, no, niente.
2: No,
3: niente.
2: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
3: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, di strada, ma amicizie così.
2: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
3: Ho capito.
2: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
3: No, ma io ti ascolto e mi amo di macchina, ma da una vita.
2: Grazie di cuore.
3: Ormai sei stato una persona di famiglia, sei diventato.
2: Sei molto caro.
3: Grazie, grazie.
2: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
3: Vabbè, mi sono levato un po'.
2: No, ma non è il fatto di... Io non vedo il contendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
3: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio... La notte non dormo, c'è una questa attività che devo aprire.
2: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
3: È una cosa grande.
2: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
3: grazie,
2: benissimo.
3: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
2: Pure a te, ciao caro.
3: Ciao,
2: allora,
3: ciao.
2: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo? Vedo dei contenitori di che ingegnerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: no,
0: qua
1: no, no.
0: Va bene, meglio così.
1: Allora,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899-48-46-10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899-48-46-10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, ti facevi qualcosa di soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca
1: niente,
0: più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un schumanfra, cioè praticamente ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, ciao, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'imbrasso di polizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io
3: sì,
0: vedo
3: sì,
0: che
3: sì.
0: Tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa
3: sì.
0: La donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
3: No,
0: non
3: è Bruna.
0: Castana, è Bruna,
3: È Bruna, sì. Sì, è Bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che
3: sì.
0: Tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
3: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Si allontana,
0: no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

0: mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza... Come si chiama? Daila.
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta... dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze? Perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no? Sinceramente.
1: Certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito. Infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, è il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti
1: sì.
0: Anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina e fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E carisciuli sa scelta! Ma che baronna ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: fine della. Ma pigliare la cartella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupa e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E come è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sì. Sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Viene... Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda.
0: E sarebbe l'area di servizio, sì, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che
1: sì.
0: Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
0: Eh?
1: Sì,
0: è proprio là. E come sono venuti sì. Mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, Salvatore? Allora, 899 48 46 10, abbiamo tutte le linee libere.

0: hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27 01 80.
0: Vediamo un po' le carte.

0: 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto vi dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so, però vabbè, i tempi sono
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai guti corna, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua.
1: Va bene.
0: Non mi fa piglia collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu vaglione, e te ne pure nata vaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai i cose fatte per bene, va bene?
1: Va bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la romantica che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffè?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicite una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, ti voglio, da dove chiami la prima cosa, Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda. Ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Wow, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo che stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po'. Mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, fra scopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
0: quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza, vediamo un po', da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 13... aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Guaglio, ma tu hai in cui di corna però, mica che sta povera guaglione, eh? Scusami se te lo dico, ma è avratà.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Boh, è normale, vedi, mia moglie sta sempre nervosa.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Con sti gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava canottiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però, un palametro c'hai dato un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Ma
0: la capitata, ma che è capitata? A liquirizia esagerati però. Ci fate su qualche liquirizia, che la creatura, che treccio.
1: La
0: voleva la caramella. Non mi fa cazzare, No, mi fa proprio dire così. La caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu devi cambiare,
0: figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrogli la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere, 899 48 46 10. 899 48 46 10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh.

0: Fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata. Mi dispiace, ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno, Mauro. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 20-10-77.
0: Sì. 20-10-77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita questa situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Mo, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua, non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta t'hanno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì, sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì, sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa.

0: pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo, ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da 2 anni, 2, 3 anni, ma la fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Henry, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, e io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. Invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non vi per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno l'uomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: Può darsi.
0: No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa
1: sì,
0: primaria.
1: Sì,
0: va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Okay. Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Comunque, infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899-48-46-10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti. Allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento? Se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti, per affrontare questo periodo così triste in battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano, certo. Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti.

0: tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia, certo. non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
1: Esce dopo il sole, dopo la tempesta esce il sole.
0: Ecco, bravo.
1: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda. Io ti ringrazio.
0: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio. Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro.
1: Perché grazie, vedrete, cara.
0: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
1: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
0: E quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldo di Stereo.
1: Ciao Vanto, un bacio grande.
0: Ciao, buone cose, ciao.
1: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanta, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 49 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e

0: Io non posso fare aspettare la persona. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, praticamente lavoro.
0: Ma fate pulizie, giusto? Fate pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico, questo è un periodo molto negativo, questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta, una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra fuori Grotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliore.

0: Credete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Sei
0: ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene.
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari, sì. Attualmente, vedo, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: Una canzone, sì, senti sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscilla. Allora. Ah, oh no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà? Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Chi lo stava soffocando, l'hai ti saranno fatto pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato, non lo farei più, però me lo prometti?
2: Sì, sì.
0: Non ti voglio
2: con, mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli, però all'anno non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, amma avrei, eh?
2: Va bene,
0: dove
2: grazie,
0: messa, la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: Va bene,
0: chiama ietta l'induli e ti mugliere che un catenaccio andrà a aprire solo mugliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, vengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: Un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripresa, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli è là, c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia. Mo che ci trovo così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue, una da mettere in mano con quella figlia, perché ma, oggi ma... si trova i turno professori che sta qua, rimane si trova un altro professore. E la guaiano così, capito?
2: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, allora, chi l'ha... Purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
2: Sì.
0: Chi è il problema?
2: Vabbè, i sacrifici,
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Canada, a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non
2: te
0: la far rovinare, figlio, non te la far rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiamma qua, chiamma là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si... praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Tutto bene, tutto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie era tu, eh?
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
4: il
0: voto era una supporta proprio.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No, ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così, sta
4: massimo. Perché tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
4: so.
0: Sì,
4: so.
0: Bravissimo, bravo.
4: Sì, sì, lo so.
0: Sabato pienso a fatica.
4: Gianna, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzane che ha portato in Ducormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite, grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutta, so come no, l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, poi mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Santa Anastasia. Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì, sì.
0: O se no, chi si ferma, eh? Perduto.
5: Perduto. Comunque, troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma a questo momento mi fa fuoco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe, già stiamo in una valle di lacrime qua, vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva, togliamo le lacrime Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio, tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
5: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
5: Allora la date.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso o in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma come è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma
5: alla
0: non
5: mattina
0: amici.
5: Mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto, perché è successo questo?
5: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, la poverista cristiana com'è morta?
5: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cadde mentre una sala mortuaria.
5: Sì,
0: e a Rob, che succede?
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico?
5: No, no, no, no, no, io sono sposato.
0: No, perché... dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, no, no, è uomo.
0: Ah, è un uomo, oh, questo qua.
5: Due, in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Ah, vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, è andato in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì, attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo,
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non ci hai darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedrete?
0: Con buon volume, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate a, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, no, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba pasciaca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi. No, ma di cuore. Ciao, brava persona. Ciao grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello Nate Contigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello Nate Contigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna? No, questa no. È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Ed, perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
1: corno? Perché l'ho beccata. Ma misi corno, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'hai beccata in tuo bagno con...
0: Come, nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, un coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Oh Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo, ma come si è permessa? E chi era? Utubist Ist?
1: Veramente mandate, perché poi lo so, affonicata dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta in un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stavo insieme a una.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in duchess proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
0: aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stavano facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: Cioè... sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché tu mi metti che me ne vai, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io papi una mazza e ce la sono ancora a tutte e due, però ci sto che fa, però
0: no, come una galera. No, mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patane, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso tu, ciao, auguri.
1: Grazie, auguri.
0: Sti bagni sempre andando su bidello, via. Sti bagni sempre andando su bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidello.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni non mi senti a me? Non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi
1: sei...
0: anche l'attrazione, lì
1: no,
0: bagna,
1: ma
0: lì...
1: tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, tutti
0: no, fallo, i saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trashopoli, Gemma grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale
1: per
0: gli auguri.
1: Ciao.
0: Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia, e Materdomini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

il 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda. Io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi. Diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10, 899 48 46 10, anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, non nel senso... Non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo. Dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare. Ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco.
1: Va bene.
0: E aspettando poco. Però ti posso dire che il 2002... avanti, capiscimi,
1: sì.
0: Andrai molto bene.
1: Va bene,
0: pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene,
0: mi escono bene, vai tranquillo figlio mio, auguri.
1: Grazie.
0: Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora signori, abbiamo almeno per il momento, io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: E come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899-48-46-10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

99 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary che è una donna eccezionale, ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. La mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. La mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. La lampada. No, mamma, in quella casa io non ci voglio più tornare. Ho paura. Vieni, mamma, è stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto. Quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre

0: sempre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Piano piano saliva. Mise la mano vicino alla porta. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldoli Stereo, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: No, ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: E sto sulla superstrada, sto Lago di Patria più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sposto, ecco. Sì.

0: Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo,
0: eppure vedo, bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Eh sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente, cioè no. Incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è nessuno in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno di me.
0: Mi esce qua collegato, ma non lo so. Potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, c'è no, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi
0: ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto, che tu hai avuto rapporti. Era qualche d'uno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice Raffaele con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Oggi ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni. Era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, cioè no. Dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Se è capitato, non mi ricordo.
0: Portassi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, o se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la leggenza.
1: Eh? Non sto dicendo che tu sei bugiardo,
0: è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così, io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi, però il resto, cioè,
0: Raffaele, tu lo sai bene.
1: Devo commentare, devo dire sì. Ti devo accontentare,
0: No, no, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Con Melania come la vedi? Perché lei adesso...

0: incinta, quindi
1: andrà benissimo il parto.
0: Speriamo questa gravidanza va bene, perché già andrà,
1: stai tranquillo, quindi. Sta tranquillo che andrà bene. Si è affidata a buoni match, andrà bene, non ti preoccupare.
0: Ma sei grandissimo, non lo lasciare più la diretta, però ci lascia così.
1: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
0: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
1: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una
0: quale
1: conoscenza.
0: Quale problema avrei a dirti?
1: Cioè, guarda, cioè sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, chissà gente, niente di particolare.
0: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
1: E può darsi di sì.
0: Perché ti do di una bugia? Cioè,
1: no, per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
0: Grazie, Gennaro.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto, avanti. E per gli amici di gennarodauria.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo, www.rcsnetwork, questo è il mio sito, www.rcsnetwork. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me, quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodauria.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10, per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro. Ah,
0: ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19/3/65.
0: Figlio mio, sei senza lavoro,
1: eh? Eh sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco. Non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo sì. Qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque c'è più.
0: Io voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni, io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello. Un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Ah, va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro. Ciao.
0: Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa? Io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli, appunto, di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me. Ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me, appunto, a parlare. 899-48-46-10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso, un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 8 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, senta, io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Volevo... Ma perché, che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Niente, Gianna, diciamo di incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene soppassare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrò a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo.
0: Grazie.
1: Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo.
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, a questo punto, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: certo.
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì.
0: abbiamo i condizionatori,
1: è giusto,
0: si sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gennaro, ti saluto.
0: Antonella chi
1: sì,
0: è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, tu
0: ne hai fatta strage. tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Io purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio. Però ti dico questo, ogni autogrill è miscata femmina, l'uomo ne ha fatto un macello, un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo, vai in coppa là e fai la femmina. Cioè guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così. Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradire a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché ti... No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori,
1: provincia.
0: Mi dovete dire la verità. Ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina...
1: Eh?
0: Voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà?
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: Questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu, a mo' ti spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale, io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore. Io, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodavria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899-48-46-10. 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08-06-78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente, che vostro marito vi tradisce, perché pensate queste cose?
1: Sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa morite un poco curiosi. Sta cosa curioso l'esse sapeso a coppa a 30 anni, la gente dice: ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un po' pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostuta e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me la... mi ha dato la data di sua, la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciolella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria dice, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: È un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, stungo qua.
1: Latrin Love.
0: Iric Latrin Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti il corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto una mura a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: L'hai fatta, sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto, sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentiva l'andindo, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vecchia, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andindo. L'amore nel bagno, là si pigliano i microbi, i virus, figlio mio. E te ne scuola che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati, poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurusce l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10.

0: Già mi sto un po' ingazzato.
1: E d'angazzò.
0: Sto fatto il bagno ogni poco, bagno a qua, bagno là. Giù a se pigliano i microbi in tu bagno.
1: Ma tu è?
0: Ma io non lo so, no. Mo mi allontana, nati secco.
1: No, ti sei
0: nato, ma Giù, tu sai come sono fatti. Questo,
1: non ti allontanare, Gennaro, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In se mi puoi aiutare. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Lucessa?
1: C'è da, lo so. E te ne qua la chilla che ho
0: Ma chi sta in questa stazione? Chi sta a dare aiuto? Io non sto sbattendo la capa, io ho queste cose.

0: mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Saluando tutti. Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rient, mamma mia, altri che Dragon Wambi. Ma no, tutta frascia che li rient.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un cucurone, può masticare tutti i tipi di carne, perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: E certamente ci mangiamo insieme, no?
0: E certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Cetra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma di tutto c'è stata, ci
0: sta, a parte che c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, ma nonna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto, olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano, un abbraccio, che Dio vi benedica alla Romantica,
1: Oliveto
0: Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, la Russana, la Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta, loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai venuto pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodavria.it, ma hai venuto pure tu. Allora, sta a sentire. Giuamo, vediamo un attimo le carte. Lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiede fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù ad passo. Allora, stiamo buona a sentire. Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vera.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quello che è tutto, è giusto. Per un momento era già. Pure se è un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando.
0: Io
1: questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giua, però non adesso. Giua, mi aspetto qualche mese e mezzo. Purtroppo, Giua, questo se ne parla ad aprile, maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo voglio...
1: Il tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario, per avere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri. Come faccio a avrei quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano? A me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se immagino concentrare su di te, tu sei un essere umano, tu hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: Marcellino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama sto marito? Non mi curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputica.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No, no.
0: Quanto piglia? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10

0: la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro, sì, se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, sì, vediamo un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì, sta
0: aiutando. Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso, un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io...
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io ti provo.
0: Andrea l'angelo

0: bellissima sta canzone per l'angelo azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quanto siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei è in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che risboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci sarà un, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore c'è una...
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, sempre il periodo di crisi, quindi...
0: Forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va.
1: Vabbè,
0: andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Allora, 899 48 46 10, ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, signora, dite.
1: Allora, io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè, perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so. Come non lo sa? Nei pensieri che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma come voi, distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo vogliono, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol... Ma non è che andavano per l'amore del... Lui deve... È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro il vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che
0: facciamo stanno. Questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manco chi è il gaitarice, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco chi è il gaitarice, una cosa in taca. Signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi, che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scorne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi? Ma per piacere, non tenete che pensate a scuccio a sto povero guaglione, ma per piacere, e ad venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio, quando per esempio un figlio sta pigliando una guaglione drogata, o sta pigliando, non so, sta pigliando una brutta strada con che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. A mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. E per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite che legate questa signora. Ecco, perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccio la show io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è strunzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose. E quando uscite a Miezavi, guardate pure alla tua nella vostra mente, dice, oh, com'è bella, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì,
0: voi avete avuto, vi è rimasta alla gola un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: sentiamo un po', pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo. Come se lei fosse il sole e lei la luna. Vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: E io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, sì. Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Pina.
0: Oh, Pina, Pina. Ah, Pina è la chiamata Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io sì.
0: Io stavo dicendo lei, voi dovevo dire.
1: Sì.
0: Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità, Gennaro D'Auria, è vero. Lei ha chiamato

0: capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie, aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti, che non ce ne... tranquilla, con Giuseppina vi vuole bene. Arrivederci.
1: No, complimenti di voi.
0: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10. Finalmente è arrivata la nostra amica Wanda. Buongiorno Wanda.
2: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte, poi Salvatore.
2: Hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta, non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
2: No, io di qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Wanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito. Tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
2: Va bene, ma io adesso...
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei... Va bene,
0: o dirgli qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare innanzitutto li saluto, quindi una lunga parola.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Wanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu hai ragione
2: comunque,
0: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio...
0: No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi ma innanzitutto li saluto e poi recito questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Wanda.
2: Va bene.
0: Sì. E allora ci salutiamo per il momento?
2: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
2: Ciao.
0: 899 48 46 10. 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi. E Roberto, eccola qua. Adesso la mandiamo subito. Ecco che parte.

intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: è terrificante. Oh, a Luca, tu sai. A Luca, tu mi stai pronto?
1: Gennaro! Salve. Buongiorno!
0: Buongiorno a voi, caro! Chi siete?
1: Tommaso!
0: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
1: Gennaro, qualcosa sul lavoro!
0: Qualcosa sul lavoro? Sì, figlio mio, un attimo che Gennaro controlla.
1: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
0: Io ti ringrazio.
1: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, Gennaro.
0: Grazie di cuore.
1: E non lo dico perché sono in diretta.
0: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
1: Sicuramente.
0: Perché io... anche sui primi, no, la cosa importante è che con me si aderisce alla verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama. E io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi come fanno tanta gente.
1: È vero, è vero.
0: La televisione venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fare studi privati, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo l'autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e fornisce la storia.
1: Sicuro, Genna, sicuro.
0: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero, dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
1: Come no?
0: No, 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
1: Cioè no, però sai che cos'è per te?
0: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare perché veramente dai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
1: È vero, è vero.
0: Pure che spiene 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studi privati, non vi con... oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no sull'essere un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente, in ogni categoria ci stanno sempre buoni e malamente, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici... tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e a condursi terme per mai accattare, perché qua trovo solo carne negativa, lo sapete o no?
1: Sì, lo
0: sappiamo. Carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciù sangue, e quella ci fa male. Vado a condursi terme, vado per esempio

0: a Buccino, mi vado a comprare 3 chili di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola. E ho pavo pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dice fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando è un cliente ti fa mangiare una fella di carne che ha fine lo mondo. Poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che tra.
1: Gennaro.
0: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccelli carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono e l'ho assaggiato. Comunque cambiamo discorso, buono o malamente, bene, stava tutta parte. Allora, vediamo il tuo lavoro.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stami a sentire, allora, vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo' è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare una... non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro o sono
0: nel
1: sempre
0: futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un master, ma sei secondo, no?
1: Esatto, gennaio.
0: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, gennaio, ringrazio.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona questa perciorina.
1: L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono fortunato.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao, caro, ciao. Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona. Tenta di telefonarla, ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino un palo. All'epoca c'erano i pali della telecom. Adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, da Pozzuoli.
0: Benvenuto, Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente
0: mamma mia, guarda, tu stai, io vedo che il bilancio sta proprio male a livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa, devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare che, diciamo, come dire, ti dà tassa, non è una cosa bella.
0: Ma perché, che fa? Fammi capire.
2: Diciamo, pretende delle cose, diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga, vuole che venga a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo, scusami?
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni. Però, diciamo, questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma. Insomma, col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Quindi, il papà andavi bene?
2: Sì, col padre sì. Il padre, diciamo, era veramente un signore.
0: Certo. Quelli capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
2: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
2: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
2: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
2: È dal 98.
0: Dal 98?
2: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo qua.
2: Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
2: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente, scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. No, ma per te le cose cambieranno, un giorno ti metterai, qua finirai di lavorare, assolutamente. Te lo metto per iscritto, sì.
2: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma okay. Vieni a provvedere già da mo, perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate la rumena che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che sta marrando in Umbra, certo. Abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma
2: di parte
0: Truan, la crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non si vanno a pigliare questi poveri operai.
2: Esatto.
0: Oggi a fa un ragioniere, non è più come una volta.
2: Esatto, esattissimo, Gennaro.
0: Ogni giorno esce una legge diversa, e sto povero Gesù Cristo adesso sempre aggiornato.
2: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
2: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
2: Grazie Gennaro, auguri, grazie. Auguri.
0: mi dispiace. 081 io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici. La prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
3: Non lo so, c'è un po'... vabbè, adesso l'ascolterai. Va bene.
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
3: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
3: della crisi
0: d'accordo.
3: Attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
3: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò un intervento non troppo...
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non ti dispiace.
3: Non farò un intervento, non mi tratterrò molto a lungo per non...
0: D'accordo, figurati.
3: Va bene.
0: Figurati.
3: Va bene.
0: Tu sai, io faccio le sorprese.
3: Lo so,
0: io non ho aperto nessuno stamattina.
3: No, ma io ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
0: D'accordo, Wanda, ho capito.
3: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare...
0: Vai, tutto per te, vai.
3: Pronto?
0: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
3: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro Daurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dobbiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente. E così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi, con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come, con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive. Ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso. In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fatina a darci una mano. mettiamo un coperchio sulle pendole in mie poliziotti. Siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti, ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta saper attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni, drammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa, ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione. Quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo intitolare Gennaro D'Auria, che effettivamente è bravissimo. E lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Auria. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi, e per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Riprendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente. Troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Stereo, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede, e diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno, e da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buone, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere, e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
0: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
3: Ciao altrettanto, ciao, anche ciao. A te, ciao.
0: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve Gennaro, sono Enza da Napoli.
0: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
4: Allora, 12/8/77.
0: Sei sposata?
4: Sì, sì.
0: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
4: Allora, 7/2/74.
0: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina o un maschio? Io ho due femmine qua.
4: No, un maschio e una femmina.
0: Un maschio e una femmina. Una di 7 anni?
5: Va ora in onda.
0: Di dove era? Di Salerno?
6: Dove posso dire il nome?
0: No, non voglio sapere.
6: Dove la provincia.
0: Provincia di Salerno.
6: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
6: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta. E loro ti hanno guardato. Io parlo. Mi ascolti?
6: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
6: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
6: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
6: sì.
0: sai?
6: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
6: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
6: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
6: C'è una bambina di
0: 12 anni. Non ti sento più.
6: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
6: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
6: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
6: Possiamo parlare fuori dalla radio.
0: Prego?
6: Fuori dalla radio.
7: Arte divinatoria, a cura di Gennaro D'Auria De Biase.

La terza parte, la lampada magica. Un programma a cura di Gennaro D'Auria, De Biasi. Per intervenire in diretta 899 48 46 10. Questi sono i nostri numeri telefonici. Tra poco il radio racconto. La terza parte della lampada magica.

quella casa era diventata un inferno. Regnava il male perché l'agenzia che aveva venduto quella casa non aveva avvisato. Appunto che in quella casa c'erano state proprio delle sterminazioni familiari. La bimba ormai svenuta, riportata di nuovo in ospedale, il medico. Ma non è successo niente a questa bimba. Assolutamente, per me è tutto normale, signora. L'abbiamo visitata, abbiamo fatto un check-up completo. Sarà forse un esaurimento, una visionaria. Il marito disse. Adesso, cara moglie, io vi trasferirò a casa della mamma, quindi andate via, lasciatemi solo in questa casa. Voglio capire che cos'è che non va. Dopo aver trasferito la madre e la figlia, appunto dai loro genitori, rimase solo il marito e cominciò appunto a fare delle ristrutturazioni. Passarono delle settimane, cominciò a ristrutturare anche la cantina dove voleva mettere delle belle botti di vino, per poi, quando rivenire, trovare tutta un'altra aria, tutta un'altra atmosfera.

scavava. All'improvviso la luce della cantina cominciava a fribillare. Devo cambiare questa luce. L'usura, l'umidità, la resa, proprio è tutta usurata, è meglio cambiarla. Salì le scale appunto della cantina cercando di riaprire la porta. Come sta porta? Io non l'ho chiusa, ma mica ho dimenticato le chiavi all'altro lato. E cominciò a battere, a girare la maniglia. Ma niente, la porta non si apriva. Si era intrappolato giù in cantina. Questo dannato telefonino non prende. Fammi provare. Ma niente da fare, non c'erano finestre. Oddio, adesso come farò ad uscire da questa cantina? Come farò ad uscire da questa cantina? È impossibile! E cominciò appunto ad andare verso la luce, ma può darsi si sia un cortocircuito. Vediamo di accendere sta luce. Ma la luce purtroppo era fulminata, era una luce che si era fatta nera. Lui nel buio, solo là nel buio, stanchissimo di lavoro perché aveva scavato appunto per mettere una pavimentazione, si accosciò appunto a terra sulle scale. Ma all'improvviso sentì come un rumore e la porta si aprì. Oh, fammi salire subito le scale. E cominciò a salire le scale. Anche la porta dove c'era la lampada era aperta e mandava di raggi di luce fortissimi. Che succede in questa casa? Ma che sta succedendo? Dio! Cominciò a salire le scale velocemente, arrivò vicino alla lampada e dietro alla lampada vide una bambina e un uomo che si tenevano per mano.

Avete ascoltato la terza parte della Lampada Maledetta. Radio racconto ideato da Gennaro D'Auria. Ma tratto da un libro della Lampada Magica veramente successo in Inghilterra. Quindi questa è una storia vecchia, è una storia appunto documentata, in quanto c'è tratto anche da un libro, e quindi è una situazione che questa casa esiste ancora, perché in effetti sta in Inghilterra, non è una mia invenzione. Quindi è tratta da una storia vera del passato, tranne il telefonino ovviamente. Cari amici e ascoltatori, salve a tutti, sono Gennaro D'Auria, iniziamo subito questa rubrica di arte divinatoria con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero telefonico per andare in diretta. Un saluto per Wanda, un saluto per tutti gli amici che ci stanno ascoltando.

Terme, Valva, Colliano, Buccina, tutte quelle belle zone. Un saluto a Galileo, Roberto e tutti gli amici da Contursi, anche alla grande romantica, che il proprietario di questo ristorante è veramente una persona eccellente. Saluto i suoi figli, le sue figlie. Salutiamo tutti i commercianti di Contursi, di Colliano, tutti quanti, e tutta Napoli e provincia, e anche appunto le persone che ci ascoltano dalle isole, perché no, Capri, Ischia, Sorrento, no, Sorrento non è un'isola, Capri, Ischia, Procida, e salutiamo anche Sorrento. Allora, signori, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione. Gennaro D'Auria è qui presente, 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare, una bella canzone dedicata a tutti gli ascoltatori, e poi subito iniziamo la trasmissione.

SMS vi chiamo che io sono in diretta, carissimi ascoltatori, potete benissimo telefonare. Salvatore, ripeti che appunto stanno sul numero urbano, appunto per quanto concerne l'altro lato. Allora, per quanto concerne la cartomanzia, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Jennifer, tell for me.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao Gena, no, io volevo farti complimenti. Ti ascolto, ma sai da quanti anni? Da quanti pure stavi a Teleale.
0: Mamma mia, come ti chiami? Arturo?
1: Arturo.
0: Sì, Arturo, da dove chiami tu?
1: Da Pianura.
0: Da Pianura, io ti ringrazio tanto di cuore.
1: Sei un grande, dai molto conforto a tutte le persone che ti chiamano.
0: Grazie, questo è il nostro scopo di questa radio, grazie.
1: Io mille. Quando ti chiamo mi rilasso, quando ti ascolto trovo un momento bello.
0: Che
1: per
0: lavoro fai
1: bene.
0: Arturo?
1: Non ho capito.
0: Che lavoro fate?
1: Io sono un artigiano, faccio accesso rimota.
0: Bravo, che Dio ti possa benedire e guadagnare tanti soldi.
1: Io, scusa, una volta...
0: Vai a visitare il mio sito.
1: Sì, già l'ho visitato.
0: No, il nuovo sito della radio www.rcsnetwork.
1: Sì,
0: vallo a visitare che trovi tutta la storia della radio, le foto, trovi tutto.
1: Video di Invitalia, ti ricordi?
0: Come no? Io la porto nel mio cuore.
1: Io ho 25 anni, quindi
0: lo so. Mamma mia, che è bello ricordare queste cose, perché belle televisioni, poi quelle veramente ho contrattato con delle persone magnifiche, veramente.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Per
0: il momento televisione
1: ancora.
0: Non ne voglio fare, perché voglio pensare a voi e Radio Camaldoli Stereo, punto.
1: Va
0: ho
1: bene.
0: Avuto un invito anche da Italia Mia, ma non è che non sono voluto andare, ma io c'ho da fare molto qui in redazione radio.
1: Va bene, va
0: ciao,
1: bene.
0: Grazie.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Sono Luca.
0: Da dove chiamate, Luca?
1: Da Napoli.
0: Dimmi Luca, allora, dammi la tua data.
1: 3677.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo le carte. Vediamo un po' le carte, qua che dicono. Ma è arrangiato a fare qualcosa però, Luca,
1: Sì.
0: Infatti, è un periodo un po' lento, fermo adesso. Ma tu lavorerai alla grande, deve passare questo periodo, ma alla fine ce la farai, Luca.
1: Okay.
0: Auguri, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata, buonasera, non lo so. Ciao. 899 48 46 10. Sto qui per voi.

0: Allora,
1: allora abbiamo la prossima. Salve. Salve, ciao. Pronto, mi sente?
0: Sì, sì, ti sento.
1: Allora, grazie. Un abbraccio. Come vi chiamate?
0: Sergio Francesco.
1: Da dove chiamate?
0: Noi siamo da Scafati.
1: Da Scafati, però gentilmente mettetevi in una posizione che vi posso sentire meglio, per favore.
0: Ecco qua, pronto.
1: Ok, vi chiamate?
0: Francesco.
1: Francesco, che volete sapere?
0: Volevo sapere qualcosa sul lavoro, c'è un po'.
1: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi dicono. Franci, ma è un periodo proprio negativo, perché io vedo che tu non stai lavorando proprio per niente bene.
0: No, niente proprio, cioè no.
1: Fermo, tutto fermo.
0: Cioè, me l'avete ascolto se da quando? Quando tu per esempio sei mitico.
1: Sì, io ti ringrazio.
0: No, secondo... grazie a te.
1: Ti ringrazio.
0: Che ci dai supporto tutti i giorni.
1: Grazie, il e mio scopo, signori, nuovo. Dobbiamo resistere questa crisi, forza,
0: sì,
1: e coraggio.
0: Sì. C'è una messa nuova, quando è che va avanti?
1: Si riprenderà. Ti dico che l'anno prossimo ci sono buone aperture qua di lavoro, non ti preoccupare.
0: C'è l'ultima cosa, qualcosina sull'amore, me la puoi dire?
1: Dopo mi richiami, senz'altro, devo accontentare un po' a tutti.
0: Il sito nuovo, Gennà, guarda
1: www.rcsnetwork.it.
0: C'è attivo, Gennà.
1: Là trovate anche le foto di quando io avevo 13-14 anni, le prime armi, quando ho iniziato a fare radio. Del 1976, comunque andatelo a visitare, sarà visibile fra qualche settimana, d'accordo?
0: Allora si sblocca già la situazione.
1: Si sbloccherà e andrete bene. Vai a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, Gennaro.
1: Ciao. Io voglio salutare il mio giornalista perché ho letto il fatto là di quel cretino di Ercolano. Ti voglio tanto bene, giornalista mio sfregioso, tu lo sai che io scherzo, non lo pensare, ti voglio bene a te, ad Andrea, a tutto il sito.

0: Allora, Luca è stato fortunato a riprendere la linea. Salvatore, non ti scordar di me. Salvatore Alpaia, non ti scordare. Allora, Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro. Scusate.
0: Non è che c'hai a che fare con Luca Era Gay, no?
1: No, proprio no. Proprio no.
0: Sto scherzando, dai. Per fare una battuta.
1: Sei un simpaticone, Gennaro.
0: Per fare una battutaccia, vai. Allora, caro, dimmi.
1: Qualcosa in amore, Gennaro.
0: Sì. Vediamo un po'. Quando è nata la tua ragazza?
1: 1983. 82, 83.
0: Elisabetta, Lisa, come si chiama sta?
1: Lisa.
0: Lisa se n'è andata via. Stai tranquillo che non ti tradisce. Tu perciò hai chiamato, vero?
1: No, ho chiamato un po' in generale, perché è un periodo.
0: Ci sono
1: un po'
0: alti
1: no.
0: E bassi. Alti e bassi. Alti e bassi, ma è venuto un momento di interruzione ultimamente, vero? Avete un po' litigato?
1: Sì.
0: No, si riprenderà, è una sciocchezzuola. Si riprenderà, Luca, tutto a posto. Vai tranquillo, figlio mio.
1: Ok, Gena, io mi auguro che il lavoro si riprenderà ancora prima dell'amore.
0: Ti ho detto che, guarda, quando io dico una cosa, non lo so, ma succede. Si riprenderà.
1: Ok, ho fiducia in te.
0: Non ti preoccupare, dai tempo. Ciao, al buona... tempo. Questo è un periodo che stiamo sott'acqua, dobbiamo riemergere. Auguri.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossima telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Chi
1: sono?
0: Sei?
1: Salvatore da Portici.
0: Salvatore da Portici. Non mi dire che sei Salvatore del 1998-96.
1: Esatto, quello che ti ha regalato il ciubino di
0: ferro. Oh, guarda, Salvatore, ma tu sei una cosa, ma abbiamo, signori miei, squillano le trombe, tamburi, tutto, comunque abbiamo una persona meravigliosa, ve lo dico io, perché è una persona eccezionale, io l'ho conosciuto, se non sbaglio, era il 95-96, doveva essere quell'epoca,
1: sì, sì, esatto.
0: E infatti, Salvatore, devi dirci la verità, quando sei venuto da me, come ti sei trovato?
1: Gennaro, io adesso sono sposato, ho 4 bambini.
0: Auguri.
1: E presi anche un posto di lavoro nei pullman e mezzi pubblici a Napoli.
0: Io ti ringrazio, io ce l'ho ancora molto. Guarda, Salvatore, ce l'ho, ogni volta che lo vedo ho davanti a me il tuo volto. E mi fa piacere, ce l'ho conservato ancora imbustato, quel bellissimo giubbotto di pelle che tu mi hai regalato.
1: Gennà, ti volevo chiedere una cosa, dato che ho pochi soldi sul telefonino,
0: dimmi,
1: la linea.
0: Dimmi.
1: Se tu vuoi segnare il mio numero di telefonino.
0: No, adesso non lo posso fare, mi richiami magari dopo la diretta e lo lasci.
1: Quando su questo numero?
0: Sì, sì, sì, e lo lasci praticamente.
1: Perché ti volevo venire a trovare, però dato
0: sì,
1: che ho molti.
0: Sì, sì, caro, lo lasci dopo. Lo lasci dopo in privato. Adesso non c'ho niente per segnare qua perché c'ho solo le carte davanti.
1: No, l'unica cosa, volevo vedere un po' su mia figlia perché ha un piccolo problema.
0: Oh Gioia, che, come se l'hai chiamata questa angioletta?
1: Martina, è l'ultima.
0: Sì. Ma che cosa c'ha? Qualche problema?
1: Ha avuto problemi alla nascita e mo mi dicono che.
0: Ma qualche malformazione?
1: No, no, no, no, è tutto a posto, no? È a livello cerebrale.
0: Vediamo un attimo. Quando è nata sta bimba?
1: Il 6-12-2007.
0: No, questa la de- per favore è un sagittario. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Sta sotto cura medica, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Questa bimba quando crescerà questo problema lo debellerà. Ma curala da adesso.
1: Sì,
0: mandala dai migliori specialisti, questa bimba risolverà il problema grazie ai medici che la stanno curando. Non ti preoccupare, non resterà così.
1: Vabbè, allora chiamo più tardi.
0: Nello sviluppo, quando nello sviluppo accadono delle trasformazioni, capisci?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: migliorerà. Non ti preoccupare, le persone un po' più ritardate diventano più intelligenti. Sono bimbi speciali, non ti preoccupare, migliorerà.
1: Vabbè, ce ne andiamo più tardi per rimanere il mio cellulare.
0: Sì, fra un 6 ore, perché finirò fra un 6 ore circa. Un abbraccio. Ciao, grazie,
1: ciao,
0: mi ha fatto un piacere enorme risentirti, ciao, ciao. E ritornare con la mente
1: sempre,
0: nel 95-96. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: ciao, bello, ciao. Madonna, che emozioni, signori. Dopo 10 anni di sentire un amicone. Anzi.

0: Abbiamo il neuropsicologo in linea. Buongiorno o buonasera, io dico salve, è la migliore cosa.
1: Ciao Gennaro.
0: Mo ci vuole il neuropsicologo.
1: Proprio il neuropsicologo.
0: Mo ci vuole.
1: Come è un
0: stai?
1: Periodo non c'è male.
0: Senti,
1: diciamo
0: manda
1: che...
0: da parte mia, mi devi fare una cortesia.
1: Sì.
0: Manda tanti saluti a Uros.
1: Va benissimo.
0: Il nostro guarda... giornalaio, che non ne possiamo fare a meno di lui, perché lui è uno dei numeri uno per me, perché porta solo novità. Però ti voglio dire una cosa, io amo tutto il sito gennarodaurio.it, anche ho letto degli, ma quel cretino di Ercolano, che forse date troppa importanza a delle persone che non sanno nemmeno chi sono io in realtà.
1: Hai ragione.
0: Perché io studio privato, allora, io studio privato non ne faccio, è uno. Due, lavoriamo sui codici 899 che sono permessi dalla legge. Non è che lavoriamo su dei numeri spaziali che non sono ammessi dalla legge.
1: No, ma
0: questo codice
1: lui...
0: è un codice intestato a Gennaro Dauria, è un codice deontologico. Quindi, praticamente, siamo tutti in perfetta regola. Non è che lavoriamo sul 48, 50, 80 che sono dei numeri per quanto concerne, le classifiche, oppure le votazioni, oppure per donare i soldi all'UNICEF, cioè capisci?
1: Sì, Gennaro, no, ma capisco perfettamente, ma diciamo che lui
0: se gli altri
1: fare
0: si mettono a fare se gli altri
1: tu... infatti li abbiamo difeso.
0: No, ma per carità, io vi ringrazio di cuore. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una cosa che ci tengo a sottolineare. Vedete, io quando nei miei tempi liberi, io sono stato assente, è della verità, per tanto tempo, per le dirette, ma io ho lavorato, perché per creare un sito www.rcs network ho dovuto scrivere tutta la storia della radio, chi sono io,
1: no bisogna fare,
0: ho dovuto raccogliere, ho dovuto scattare fotografie,
1: tutta la storia della radio,
0: uffici, contatti pubblicitari, ma un casino, cioè io non pensavo che mi portava tutto sto tempo, sennò non l'avrei fatto.
1: No, il sito è una cosa impegnativa e deve essere fatta.
0: Poi perché mi sono, noi c'è stato uno scambio, io gli farò la pubblicità. Io non ho pagato, questo è per rispondere a Fran del sito, perché mi sono rivolto io a Milano.
1: Sì, in effetti c'è stata una piccola discussione.
0: No, proprio... ti spiego, abbiamo fatto uno scambio.
1: È stato uno scambio vero e proprio.
0: Certo, certo. E poi ti dirò anche una cosa, perché io sono una persona molto scherza. No, Andrea già è tanto occupato. Ma figurati se io non me lo facevo fare da Andrea. Ma Andrea non l'ho voluto disturbare.
1: No, ma infatti la nostra discussione era più per un fatto campanilistico, diciamo.
0: Sì, non l'ho voluto nemmeno.
1: Per una questione della difesa del sud, capito?
0: No, ma poi avevo anche degli amici là, quindi è tutta una serie, perché le voci che voi ascoltate per quando c'è la musica sono anche le voci di Radio 105 e addirittura anche le voci di Radio Dimensione Sud,
1: sì, che è la casa.
0: E allora loro hanno fatto i siti anche per RDS. Allora, per tante di quelle cose ci sono tante motivanze che io vi sto spiegando in diretta, però vi dico una cosa. Riccardo Castelli è un grandissimo amico, si fa chiamare Ricky Castelli.
1: No, ma poi si vede che è un professionista,
0: DJ meraviglioso, e sono delle persone splendide. Guarda, ho conosciuto voi, ma voi dovete conoscere anche loro, perché fino a... non sono quelle ma guarda, ti dico una cosa, sono delle persone affabili. Un conto se io devo fare un acquisto di una cosa che non conosco, oppure ho avuto uno scambio e quindi perciò l'ho fatto a Milano e mi sono trovato molto bene.
1: No, ma
0: infatti
1: in effetti...
0: sentirete Vegafoglio appunto.it in pubblicità. Per
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: siti
1: sì.
0: Web c'è stato un bello scambio, insomma una bella cosa, una bella collaborazione insieme.
1: Gennaro, secondo te quanto tempo più o meno passerà per la pubblicazione di rete vera?
0: Ma
1: da
0: come hanno messo le foto, hanno messo tutto, perché io poi sono tipo un poco particolare, ho dovuto fare tutta una cosa diversa, perché
1: l'hai voluto fare in un certo modo,
0: in un certo modo, perché non ho un sito tranne il vostro, che non è mio ma è di Andrea, ma comunque scrivete su di me, quello rimarrà, per carità. Solo ho chiesto la cortesia ad Andrea se mi passava gennarodauria.com, perché lo tiene lui bloccato.
1: Certo, no, ma Andrea ha detto le
0: Andrea
1: dire,
0: penso che il sito
1: noi,
0: continuerà ad andare avanti, gennarodauria.it, guai chi me lo tocca, perché io ci tengo e vi voglio veramente bene, tanto è vero che ieri ho letto e mi sono presa molta collera per causa di quel, come si chiamava,
1: il suo nick era zoomofo,
0: quel cretino imbecille, glielo, ma guarda, ma proprio è un imbecille, perché
1: no, ma ci siamo rivoltati nel forum come abbiamo fatto.
0: Salutiamo anche Escrementi di Muro, che non lo sento più. Ciao Escrementi, ti voglio bene pure a te. Comunque, in particolare, da Andrea L'Angelo Azzurro, guai a chi lo tocca. Neuropsicologo, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
1: Il piacere è stato tutto mio, Gennaro.
0: Non
1: è stata
0: veramente
1: un'emozione sentirti.
0: Voi tagliatele, tagliatela sto imbecille, perché in effetti non ha nemmeno l'onore di mettere una scritta nel sito, perché è una grande offesa e non va. Ha fatto bene Urus. Io avrei fatto peggio di Urus.
1: Sì,
0: perché
1: no,
0: io
1: vabbè,
0: sono calmo, tranquillo, ma quanti ragazzi.
1: Diciamo, se
0: c'è un neuropsicologo,
1: infatti lo volevano mandare da me a questo. No, meglio di no.
0: Ti abbraccio, vabbè, sei molto bello. Che segno sei, un neuropsicologo?
1: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci
1: tra l'altro io sono
0: senti, io ho parlato voglio chiarire anche questo fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato io non è che non vi voglio incontrare, ecco, oppure io veramente vi voglio
1: Gennaro,
0: bene,
1: senti,
0: nel vero senso della parola,
1: noi non possiamo essere in
0: allora,
1: però essere, un ritrovo, un momento
0: dobbiamo essere una decina di noi, dobbiamo essere una decina di noi più importanti del sito, e non di più, perché ma non per qualcosa, pure 12-13 non è che cambia qualcosa.
1: Di una selezione di quelli più idonei a fare questo tipo
0: io voglio
1: di
0: andare,
1: giraduro, ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore, vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno, se non andiamo non potete dire, sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla con la pappamush, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo. Ma poi
1: no,
0: un antipasto meraviglioso.
1: Tra l'altro io sono pure una buona forchetta.
0: Lui è buono. Aspetta, ci sta, l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto. Ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no? Di Parma, sti cose che non si sa paro venere. Poi ci sta tre tipi di salame affettato. Beh, quello là ovale,

solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state, perché a quest'ora loro lavorano la terra, eh? 899, ciao Gali, ciao Roberto.

0: pronto?
1: Grazie, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno signora, ditemi.
1: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
1: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
0: Amedeo chi è?
1: Mio marito.
0: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
1: Sì.
0: Ma fa il venditore ambulante, vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
1: Qualcosa del genere, sì.
0: Ma è venditore ambulante, scusa?
1: Sì, però mozzarella, questa cosa qua.
0: Scusami,
1: vedete? No, prego.
0: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
1: Diciamo che sono più io.
0: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
1: Sì.
0: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
1: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
0: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente dorme, ma come mai?
1: Molto stanco evidentemente, non lo so.
0: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappamolla rimane molla, vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà signora Bella.

E certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pure la mozzarella si ammoscia a fine giornata, no? E così il pisellino del Signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899 48 46 10 899 46 10 899 48 46 10. Segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro Dauria, 899 48 46 10. 899 48 46 10, sentite? Le linee sono libere, ecco qua, 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: abbiamo il prossimo ascoltatore, voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po', pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: 1160. Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Marona, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché
1: per...
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera la trovate bella cotta, ve lavi mutante vostri sporchi puppucci, e voi a così usate su ratanate. A una polacca. A chi giurate su sesso?
1: No, quale polacca.
0: Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso. Tu sei un capricorno. Perché
1: sì, sì,
0: fai queste cose? Te mettere scuorne, cagavi tu sicchi, ma non si fanno queste cose, figlio mio. Addirittura tu tieni per noia. Ma tu direi, e se tua moglie facesse per noia pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora, pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dice a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno, sì. Per noia, tu vai, beata a te che tu sta, tieni tanta noia. E non sono un minuto in pace, che ho vacannanza, vagarrete, ma pare un tranviari, pare un filobus. Tu, beata a te, per noia tradisci. Figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi, un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto. Quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore e ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondimi, io non sto qua contro di te. Ti voglio fare solo a ragionò chi chiocca, capisci? D'accordo, cerca di cambiare.
1: Ciao.
0: Auguri, buona giornata, mamma mia. 99 48 46 10 899 48 46 10 andiamo alla prossima, pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, pronto? Vediamo un po', andiamo alla prossima, pronto? Mi sentite?
2: Sì, Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Sono Felice.
0: Dimmi Felice, cosa vuoi sapere?
2: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: Infatti io ti ascolto allora sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione aria, acqua, queste bra- cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12/5/68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Buono. Per l'amore, Gennaro, per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'. Datemi la data di vostra moglie.
0: 16/7/72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, eh. Ma come mai? Come mai anche voi siete infedele, avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dove è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dove è capitato? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti. Non siate infedele, perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro. Questo non lo so nemmeno io. Boh.
1: Io vedo addirittura una persona che, anche qua, nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa...
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco. Vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, no, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000%. No,
1: vabbè,
0: no.
1: Però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Oh, no. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, ah, quello sì. Quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie, Gennaro. Alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

8 46 10 signori miei, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, 899 48 46 10 sono a vostra completa disposizione, linee libere, sentite? 899 48 46 10 Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 899 48 46 10 Salvatore Ossigeno. Solo il numero. 899 48 46 10 Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza, ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Buttate i gettoni nel telefono. Allora, la rimettiamo da capo. 899 48 46 10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: Infatti non risponde mai sta ragazza, anche se lui si attacca ad un palo telefonico e prova appunto a collegare i fili diretti. Lei non risponde mai. Povero ragazzo.
1: Mai.
0: Perché questa ragazza stranamente sta sempre fuori.

0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Salve a lei, buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Ditemi.
0: Volevo sapere un po' sul lavoro.
1: Voi siete un camionista?
0: Sì.
1: Quando siete nato?
0: 19.04.68.
1: L'ospedale cosa c'entra?
0: Niente.
1: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
0: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
1: No, perché vi do la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
0: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
1: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
0: Aspetta.
1: Vediamo un po'. Quando siete nato?
0: 19.04.68.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno.
0: Da Minturno, ciao Melania. Allora, vediamo un pochettino, quando sei nata Melania?
1: 6183.
0: 6183. Ma tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma,
0: no, insomma non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No, no.
0: E chi è quest'uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato? Melà?
1: Non lo so proprio, Gennaro.
0: Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato. Si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia. Questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo. Ma
0: e Antonio pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Comunque il tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, tu sai che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, e mi può Gennaro, volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: E siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Stai.
1: No,
0: bene. Stai. Questa è una gravidanza un po' a rischio. Stai a riposo però, eh?
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene. Auguri.
1: Va bene. Grazie, ciao.
0: Ciao. Cioè io quando dico a rischio nel senso riposatevi, riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi si, ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi. Un buon

0: Allora abbiamo la nostra cara Vanta, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alza un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
1: Vi dico,
0: Vanta, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, sta in diretta.
1: Dunque,
0: Vanta,
1: carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. E desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrate costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Aulia, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre. Quando nacqui mi disse una voce: tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai: portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutata dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Aulia, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno.

0: vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrevo dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati. Per assaporare il batticuore, siamo sempre su di una lama di rasoio, perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere, soprattutto il paradiso, che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto, ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non ce la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazioni e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicine, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Auria. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai. Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi, vi voglio tanto bene, vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla W. Ciao, ciao, ciao caro Gennaro.
1: Ciao Wanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Wanda.
0: Ciao, buone cose.
1: Ciao, ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: Da Napoli.
1: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Allora, vediamo un po', quando siete nata?
2: 27/11/1990.
1: Finalmente abbiamo un angelo di ragazzi. Sì, questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. Ten un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo, è vero o no? Con l'ex sì. Ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
1: Siete una santa, signori, complimenti, però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo, complimenti, complimenti, complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
1: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
1: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Katia.
1: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giornale.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro. Ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passa poi un altro.
0: Bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo suonare. Abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa male la coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, io non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico.
2: D'accordo,
0: auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye.
2: Grazie.
0: Alibu, Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono il cognome, sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove chiama? Da dove chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: 26953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Sì, officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita. Hai fatto pure questo. C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sono fermo perché mi hanno tolto il lavoro. Il comune si è preso la mia proprietà e quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose...
0: Mimmo, vediamo le carte, dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo?
1: Sì.
0: Lavorerai di più di prima?
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, è un momento che passerà, te lo dice il tuo amicone Gennaro D'Auria, anche se non ti conosco.
1: No, ma... ci conosciamo, ce la conosciamo bene.
0: Ah, vero, Mimmo? A sì, che sì, parte sì. Stai tu?
1: Ma io ti ho visto molte volte vicino al bar, dopo... Allora sta praticamente a... La Galizia. La Galizia.
0: Ma forse mi hai visto. Mi hai visto nel Malbar, 2001.
1: Per Malbar, sì.
0: Nel 2001 mi hai visto. Ho capito perché.
1: Tempo fa, ho detto tempo fa.
0: Sì, tempo fa, nel 2000-2001. Sì, è probabile. Va bene. Mimmo, tu lavorerai e andrai a migliorare, va bene?
1: Grazie,
0: aprirai grazie. Un'altra parte e le tue cose andranno bene. Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, adio. 899 48 46 10 Signori, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, non c'è sta niente a fa. 899 48 46 10 Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Un giornalaio sfregioso, io la saluto, ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, www.rcsnetwork. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi. Andate a visitare vegamedia.it, vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito RCS, www.rcsnetwork.it, rcsnetwork.it.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Okay.
0: Mi pare che... aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma io chiamo per te, né?
0: No, la verità, ti dico questo. Dicono che facete su, siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette...
1: c'è un arrivo.
0: Ricette kill... Auli, ma l'olivo tu sei buono, come sta fino ricette allora. Il ricette ci rubisciaiole, no? Ricette, ma la dice sono fresca, sono buona, ma fino lo buono è normale. Mario, ma tu hai rubato, per amore di una roba mai sta roba sul cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando, vediamo un po' a te, che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Gianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o a Maria. È tua moglie? Vabbè. Dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: 24-1-65. Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mugliere, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma hai dice la verità?
1: No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte,
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è da nessuna parte.
0: Non è vero, diciamo lì privati, per sfizio. Dove l'hai fatto? Non devi dire... Hai fatto però no?
1: Ma vent'anni fa!
0: Vint'anni fa, ma hai scusato vent'anni fa, voglio! E allora, sai che corna tiene? Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio. Io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga che chi
1: l'ha. Ce l'ho.
0: Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al Celeste, capito? Al Padre Celeste.
1: Ciao.
0: Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: No.
0: Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto all'incontrario?
1: Tranquillo.
0: Tranquillo, regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: No, non ci escono mai le emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899 il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un po' a dire le cose. Scagli la prima pietra, chi è senza peccato.

Allora, signori, ho avuto la testimonianza poco fa, mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta e non fa niente. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè. Prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Sì.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti, è meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6-8-90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, eh. Allora, lo devo dire? No, tenete il stapato. 899-48-46-10. Vi devo dire la data? No, tenete il stapato. Che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora vediamo come ti lo pronto.
1: Sì, Gennaro, ho chiamato
0: dimmi.
1: Prima.
0: Senti, ti ringrazio molto. Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, io ora stai a posto, ho già avuto il corso.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le fiacconti, perché mi piace un tanto.
0: Il radio racconto?
1: Il racconto.
0: Ma già l'ho fatto, l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: In giro, non
0: me lo so, lo sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto, ciao, sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto, Tour del Greco, chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolto.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Sto parlando dell'amore, mia moglie.
0: L'amore, quando è nata vostra moglie?
1: Moglie è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: No, il bar.
0: Sì.
1: No, io dico
0: state vicino a un bar.
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Vabbè, lo sai.
0: Certo, sono vivore del Greco, tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar. Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e proprietario, va bene?
1: Sì, perché
0: io vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te? Che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: È una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21.
0: Sì.
1: 4.
0: Sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto, ma molto a migliorare. Non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai, non scomparirai mai, perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri. Andiamo avanti con le telefonate perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Voglio, ma quanta ricciuna ti hanno proprio provocato a te, eh? Sull'area di servizio, vedo qua.
1: Sull'area di servizio, ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu libera dei soldi, ma che schifo però, sta... Mamma mia, non è che sto contro di loro, però... Mamma mia, signore, in danno un bagno. Vurito purtroppo a suo povero vaglione in danno un bagno. Non ci andare mai.
1: No, va a morire.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare, voler
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto,
0: però io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare... Cioè, come ti devo dire, quei gay insistenti. Perché uno si fissa ai te.
1: Sì,
0: Uno, devi dire la verità. Tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu sta a fare pipì, Unikill te venette a rete.
1: Sì,
0: vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma che si mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio.
0: Tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statti accorto, voglio, statti accorto, perché questo ti fanno tu beer. Mamma carmara. A cominciamo con questi bagni, è nata voto oggi, perché vi giurgo per dire, ma ne va cacca.
1: No, non ci vengo più.
0: Una volta che me l'aggiunto, non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufanni e pizzette, mangiate 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattene.
1: Sì, Gennà, che deve vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare, un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannuolo siciliano a chi lo bombolone perché mi piglio collera.
1: No, devi
0: andare avanti e penso a faticare i mogliere e i figli tuoi.
1: Sì.
0: Tieni due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai aspettando, figlio mio? A chi stai aspettando?
1: Vabbè.
0: Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a migliorare con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Ciao. Io non sto niente contro nessuno, per carità, sia natura che sia fatta, però non vanno, le persone non devono essere infastidite, specialmente tutte le persone umane. Se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay, deve stare con un gay. Se una donna è un maschio, una sto donna è maschia. Cioè, i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo, sta guaglione?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, figli a te. Tu andrai avanti, tu andrai, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Nasciuto proprio niente a te, Fili. Fortunato sei. Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori. Quale 081? Mi fanno perdere la testa qua, la rabbia. 899-48-46-10. 899-48-46-10.

899 48 46 10 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: Allora andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronta?
0: Signora, buongiorno, salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah, no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No, signora, lei non ha sbagliato. Lei, voi mi avete chiamato e ha detto, vuole il mio nome? Io ho detto,
1: sì.
0: No, signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Ok,
0: signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, accontentiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Veramente
0: vedo qua un medico, una cura per
1: sì.
0: Una persona.

0: psicologo, io sono un semplice appunto operatore dell'occulto, ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente, sono solo uno che legge
1: morale,
0: le carte.
1: Dai, un sostegno morale.
0: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là, questo sono io, non sono altro, non ho laurea, non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente, io faccio il sociale, va bene?
1: Il cuore, che è la cosa più importante.
0: Grazie signora, un bacio.
1: Prego.
0: Buona giornata e buona serata, arrivederci.
1: Arrivederci.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Ma io non vedo niente di strano, il vostro rapporto andrà bene, continuerà, ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non ne vedete?
0: No, no, non vedo nomi in questo momento perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, okay, buona giornata. Allora, signori, 899 48 46 10, 899 10, 899 48 46 10. Io non devo dimostrare niente a nessuno, quando li voglio fare le faccio. 899 48 46 10. Io non sto qui appunto a dimostrare, la gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Rosso pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2?
1: 76.
0: Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi di Nico su questa?
1: Sinceramente per il lavoro che faccio, no, perché ce n'ho.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullocini ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, agisci la verità, l'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che sei da agiarisci.
1: No, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo
0: Addirittura sei
1: fuori.
0: stato pure con un uomo, scusami se te lo dico, sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh? Quanto tempo fa è successo?
1: Se no, io sono cose vecchie, perché io navigo, cioè, però vado
0: No, ma
1: pure.
0: dico questo fatto, quando è successo?
1: Se no, sinceramente, è una cosa che volevo parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto che t'ha fatto, stu fufu, quando t'ha fatto? Quanti anni? T'ha fatto l'anno scorso, 2 anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici in faccia, fai proprio schifo, frate tuo, ti chiudi da cabina in 8 cucchilla e ti fanno un bello, e a mavere, Nico, forza, forza e coraggio, magari fu stato tradito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie non
1: Grazie,
0: ti
1: Nara.
0: tradisce, tanti
1: Ciao,
0: auguri.
1: ciao, ciao.
0: Ciao, Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: sull'amore.
1: Allora, sull'amore, quando è nata tua moglie?
0: No, è la mia ragazza.
1: La tua ragazza, allora, quando è nata?
0: Il 27 giugno 91.
1: Nico, ma non vedo niente di particolare qua, alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio. Ah. Non c'è niente, vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
0: Ciao.
1: Ciao, Nicola.
0: Ciao.
1: Cioè, telefonate così, sbrigative, perché non ci stiamo niente di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10 899 48 46 10 Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Vanda questa canzone, per Salvatore Alfaia, per Jerry, per Luigi, per me.

0: Sì.
1: Io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Come
0: buongiorno.
1: Si chiama lei?
0: Io mi chiamo Enzo.
1: Enzo, da dove chiamate?
0: Dalla provincia di Caserta.
1: Da dove?
0: È precisamente Bellona.
1: Bellona. Allora, statemi sì. A sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
0: Sì, faccio piano bar.
1: Quando è nato?
0: Il 14-2-66.
1: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
0: Sì, grazie.
1: Auguri, volevo buongiorno. Volevo buongiorno, domandarvi buongiorno. Una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna? A Belluna?
0: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
1: Ah.
0: Bellissima.
1: Come è fatta? Come è fatta sta chiesa? È bella?
0: No, è bella, sì. Fra poco ci sta la festa, quindi.
1: Che
0: ecco,
1: festa è?
0: È proprio la festa in onore di Maria
1: Santissima. Cose. Che festa è?
0: Proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
1: E quindi ci sarà una grande festa, ci
0: sì,
1: saranno.
0: Sì, una grande festa veramente. Una grande
1: per te
0: festa.
1: La festa. Quando... Per te la... ci sarai anche tu a suonare in questa
0: sì,
1: festa.
0: Sicuramente. Sì.
1: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino?
0: Sì, perché ho dei problemi. Non so, lei lo dovrebbe sapere se è spoglio dalle carte.
1: Sì, sì, infatti.
0: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
1: alza
0: volta
1: un po' la voce, perché non... puoi alzare un po' la voce?
0: Sì, sì.
1: Stavi dicendo?
0: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV private, perché io faccio pure trasmissione private, no?
1: Su quale canale?
0: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
1: Va bene, quindi... io saluto Tagliamonte. Che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
0: Con ospiti che hanno chiamato un sacco di volte. E niente, sì. Stamattina stavo sentendo la radio, mi ho fatto stare in macchina, ho detto lo voglio chiamare Gennaro perché ci credo. Allora,
1: io ti credo tantissimo. Tu devi credere prima in te stesso e poi credere.
0: Sì. No, ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro,
1: Lo so.
0: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti paga, chi non ti paga, allora chi è possibile, allora ti sto facendo vedere un po' che.
1: Perché non fai dei contratti prima di suonare, scusami, e ti fai pagare prima
0: di
1: suonare?
0: No, vabbè, siccome che sei una, cioè, più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano a barra, questi cose. Allora sono quasi tutti amici, capito?
1: Vabbè, ma l'amico, allora... l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata,
0: sì,
1: e non ti paga,
0: no,
1: cioè manca una cosa bella, Chris, non ti pare?
0: Hai ragione, non ho
1: l'amico pare, da papà, scusami, figlio mio bello.
0: Adesso mi imparo, da oggi in poi mi imparo, mi sto imparando.
1: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti abbraccio.
0: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi ha dato, perché voi
1: uno migliore quest'estate, ti prometto che andrai molto bene.
0: Grazie.
1: Auguri
0: a te.
1: Guarda, quando farai la festa,
0: sì.

0: prima di iniziare la festa, vai in chiesa. Vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però. Una coroncina.
1: E da chi me la devo far dare?
0: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, se bianca, se l'avete.
1: Va bene.
0: Te la fai benedire, te la fai benedire e te la metti nel tuo portafoglio. E avrei quando
1: va. Vale.
0: Devi vedere quando vale, ok?
1: Ok, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.
1: È stato un piacere, ciao.
0: 899 48 46 10. Una canzone mo la mettere però, io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: No, non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gennarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene e hai saputo scrivere cose per bene. Hai fatto
1: una cosa
0: io
1: che
0: avrei fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo. Quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, certo. Ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso. Io l'ho messo anche su... Sai che... Io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire. Starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Tramponis starà sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro Dauria su Tramponis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo. Come si chiama questo sito?
1: Tresciopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono Vanda, ma nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Tresciopolis, www.tresciopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro Dauria, anche materiale introvabile di Gennaro Dauria verso la fine degli anni Ottanta.
0: E anche, parliamo anche degli altri però, non solo di...
1: Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente su... sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Tresciopolis è sempre stato Gennaro Dauria.
0: Certo, ma Gennaro... una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è in possesso, sì, poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte, una
1: ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, no, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito,
0: pubblicità,
1: vabbè,
0: radiofonica e sito.
1: Io, da grande fan di Gennaro Dauria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere delle cose così belle.
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime.
1: Non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non scegliere.
0: Sono cordiali, sono come... guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo... quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare...
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno...
1: Ah, e allora per quelli vengo io da te e ti svaligio l'archivio, dai.
0: Magari sì, magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere... qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
1: Una bella gita tutti assieme a Oliveto Cito.
0: Ma questa
1: un bel
0: già
1: raduno.
0: Sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione. Cioè, faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te, ti giro.
1: Vabbè, logico.
0: Ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io.
1: È troppo un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro Dauria, però già l'idea che Gennaro Dauria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista.
1: Un grande giornalaio, stregioso. Quindi...
0: Succederà. Senti, un giorno succederà. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato. Lo sto sentendo spesso. Al quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so. Ho avuto un invito da parte di Italia Mia. Ho rifiutato perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile. Secondo me deve tornare, vedremo più là. Mi ricordo il Gennaro
0: adesso,
1: dell'angolo.
0: Adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tiene il negozio a Torre del Greco proprio a piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi. Non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo. Comunque, Antonio Palumba si chiama... Aspetta, Antonio...
1: E che anno era
0: esattamente? Aspetta un attimo... Antonio Palumba, quello che vende dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava
1: dentro? Televit, Tecno,
0: ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. Ve lo dico, era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente stavano a casa mia gli studi e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7 vuol dire Formula 7 che era Gennaro Dauria, la televisione mia, che adesso l'ho spinta, la tengo firma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere,
0: volendo,
1: un bel
0: sì, volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica però, dai.
0: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teleturre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teleturre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi certo, venne la Rai qua che mi intervistò, è andata persa quella registrazione, che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3, e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata. Ciuscia, con l'intervista di questa Maria Cuffaro nei miei studi, che mi intervista e mi fece anche una domanda, Maria Cuffaro. Vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà, perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo
0: in dubbio. Cioè, lui, Maria Cuffaro, amava molto, come si chiama quello? Mi scordo, quello che fa il programma Anno Zero, là.
1: E Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo,
1: che del nano malefico.
0: Vabbè.
1: Che
0: appunto
1: bulgaro.
0: Non volle più farlo fare quella trasmissione su Sciascia, lo sospese, se non sbaglio era proprio su Sciascia che sospese, mm-hmm. E poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Gulfare è rimasta per tanto tempo un po' senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti, Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo
0: a
1: dalla
0: causa
1: radio.
0: A causa del bagno. Io non so, tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Non deve. Hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì.
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente. Fate, perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto, e vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network e per voi, per farvi conoscere la verità.
1: È quello che noi vogliamo sapere,
0: Gennaro. Non l'avrei proprio aperto, e quando farò il sito... per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Lo so, lo ringrazio tanto, uh-huh. Veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi praticamente scrivere i capitoli definitivi, quindi
0: piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: Figurati un po'.
1: Quindi.
0: Figurati un po', povero Uros.
1: Comunque, no, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti, Gennaro, ma la cosa importante,
0: domanda.
1: Tu ci aspetta un attimo, tornerai spesso in diretta oppure...
0: L'avete visto, no? Uno appresso l'altro, però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Va
1: da
0: bene.
1: Parte nostra no, poi se arriva
0: no,
1: qualcuno...
0: Da parte vostra, io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene, perché a parte voi c'ho solo un vero amico e mia mamma, e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Auria, mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego.
1: Dai, perché tu hai detto che devo
0: voglio
1: fare una
0: domanda.
1: Voglio
0: dare spazio pure ad altri, perché poi...
1: Ok, va bene, tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto...
0: Auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello.
0: E sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è maggio...
0: Salutami Titti!
1: Certo che te la saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio
1: sapere. No, adesso non c'è, sta a scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto.
0: Aspetta, sì. Si laurea sto Marcello?
1: Sì.
0: In che cosa?
1: Ingegneria navale.
0: Andrà bene, non ti preoccupare, andrà benone.
1: Quindi non farà la fine del
0: Titanic. Volevo fare una domanda, non ricordo cosa adesso, perché poi mi è sfuggito.
1: La cosa bellissima è che Gennaro D'Auria ha una memoria straordinaria su tutto, però
0: ma
1: se vuoi fare una domanda...
0: Di ricordare la domanda, sono proprio, alle volte mi vengono qui, si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico, che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle, una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente?
0: Certo, che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante, è lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.
0: Tu che sei un gennariano, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che mi vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un abbraccio
0: fortissimo,
1: Gennarone.
0: Però ti voglio dedicare questa canzone, io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie
0: ciao,
1: di tutto.
0: Ciao.

Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, ma io devo dedicare pure una canzone al mio giornalaio, eh?

0: Allora c'è una ragazza qua, pronto, dimmi.
1: Senti, volevo sapere che, cioè comunque ti volevo dire che ultimamente mi sta capitando che mi sono infatuata di un altro ragazzo e avevo bisogno di una tua parola.
0: Ma tu da quanto tempo sei fidanzata con il tuo ragazzo, figlia
1: da
0: mia?
1: Da un anno e mezzo.
0: Perché ti sei infatuata? Cosa ti ha colpito di quest'altro?
1: Non lo so, è nato all'improvviso, cioè io non lo conosco nemmeno però.
0: No, figlia mia, tu mi fai capire a me, che vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Sì, cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Come è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che ti è successo?
1: Cioè, che quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, cioè, queste cose qua, però non lo so, non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che, oppure ti sei innamorata. Tu sei un Sagittario?
1: Sì.
0: È strano però, ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni. Perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare a sentire, io non ti posso consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore, ascolta il tuo cuore.
1: Sì.
0: Perché, ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: A livello sessuale, vedo che tu... Scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto, quando vuole fare l'amore tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque se non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate,
1: sì,
0: questo.
1: Sì,
0: l'hai fatto anche su una montagna somma vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello, gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.
1: Sì.
0: Tesoro, io credo che tu devi amare una persona per starci insieme. Se devi stare per sfizio, è una tua decisione. Io non ti posso dire lascia il tuo ragazzo e mettiti con l'altro. Perché diceva
1: mio nonno. Ma io non sono sicura che comunque gli piaccia a lui, a quella
0: tesoro, allora se ti posso dare un consiglio.
1: Sì.
0: Se tu non ami il tuo ragazzo, abbi il coraggio di dirglielo, oppure è un momento che passa, capisci? Potrebbe pure un momento che passa e le cose si aggiustano, come mi dicono qui le carte. Potrebbe pure che quest'altro ragazzo vedo che ti farà soffrire, poi qua le carte non sono uscite buone. Vai avanti con questo qua, se proprio poi non lo ami, prendi una decisione, vedi tu quello che puoi fare, tesoro mio. Ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo, a quella persona è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi

0: parole, un po' lunghette, io so telefonate, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Terzigno.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, dato che io sto passando un momentino un poco brutto, sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento.
0: State?
1: Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?
1: Sì, sì, per andare, sì, a Pescara.
0: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
1: Come andrò, sì, sì, Gennaro, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
0: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
1: È perché la verità c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
0: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
1: Allora, Gennaio, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.
0: Sì. Allora il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello.
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe.
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe.
0: È un cugino tuo o qualcuno della
1: sì,
0: famiglia?
1: Bravissimo, sì, ne ho 2 cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di. Perché vogliono pagarla poco. Per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma fittala per la. Ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però adesso fittala. Ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Inoltre fatto questo, io salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per poco. Poi, mettendo un'agenzia, insomma un giorno questa casa si deve pur vendere e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, che mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua, che si può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché se non se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativa, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000?
1: Sì, ecco anche 10.000 euro in acconto, ma la verità. Però sono passati.
0: Quanto? 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi, ecco, adesso facciamo il compromesso, adesso è passato il mutuo, adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, vendi, allora, fitta la cassa, stammi a sedere, fittala fai un contratto per un anno di fitto. Dopo che scade questo contratto, tu hai un anno di tempo per trovare il compratore, metti un'agenzia e basta. Tu devi pensare a lavorare, l'agenzia lavora per te, tu lavori per te e ti soggiorni un po' a casa di tuo fratello, vedrai che ce la farai.
1: Ok, no, perché io già sto in mano in agenzia, Gennaro, la
0: bravo,
1: verità.
0: Falli lavorare, vedrai che il loro interesse è venderla, va bene?
1: Va benissimo.
0: Auguri, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: prossimo amico, vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto, dimmi cosa vuoi sapere.
1: Se la mia ragazza mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando, quando è nata la tua ragazza?
1: È nato il 409.
0: Sì.

0: dell'82.
1: D'accordo. Tu quanto sei nato, Mosè?
0: 11.04.80.
1: Da dove chiami?
0: Da Siano, provincia di Salerno.
1: Sì. Siano dove si trova precisamente?
0: Provincia di Salerno.
1: Vicino a che paese?
0: Brasiliano.
1: Ah, ho capito, ho capito. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
0: Sì. Ok, ti ringrazio.
1: Ciao, tanti auguri, ciao. Allora, 899 48 46 10 per parlare con me, 899 48 46 10.

0: Allora, mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Napoli.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettetevi vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome? Che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì, non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro Dauria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, eh? Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda. Vediamo un pochettino. Lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa
0: in passato
1: c'è stato.
0: C'è stato, ma no, adesso no. Vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua, eh?
1: In passato.
0: Sì, in passato, Paolo.
1: Sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora?
1: Sì.
0: O diciamo la verità, o io
1: sì,
0: vi
1: dico. Sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere.
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché, no. Signora, o diciamo la verità. Signor, Gesù Cristo sta in cielo.
1: No,
0: o sino che mi avete chiamato a fare?
1: No, ma.
0: Signora, qua bisogna dire la verità. È successo o non è successo che gli avete toccato il cardino?
1: No, ma. Vabbè, comunque poi, cioè, mio marito, insomma, adesso.
0: Signora,
1: in questo momento.
0: Signora, aspettate.
1: Sì,
0: voi, no, allora, vostro marito, come avete detto anche voi, vi ha tradito in passato perché ve l'ha confessato. Però io vedo che voi anche avete toccato, anche voi, insomma, avete sbagliato.
1: Sì.
0: L'uccello, non ha toccato, avete toccato voi, signora mia.
1: Sì.
0: Avete fatto, diciamo, respirare un po' il cardillo dell'altro uomo, che non era suo marito. Attualmente non c'è nessun tradimento, signora. State tranquilla.
1: State
0: tranquilla. Auguri.
1: Grazie,
0: auguri.
1: Arrivederci.
0: Qua si devono dire le verità, o sennò è tutto inutile che mi chiamate. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro Dauria con la sua cartomanzia.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, lei fa l'autista?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non stanno bene. Ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
1: Sì, il meccanico.
0: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
1: Vorrei sapere se cambierei
0: ci
1: lavoro.
0: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da che zona?
1: Zona Fudigrutta.
0: Va bene, tantissimi auguri.
1: Grazie.
0: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
1: Maria.
0: È una vostra nipote, una zia, chi è?
1: Non la tengo presente ora attualmente.
0: Aspettate, no, qua non è una zia. Questa è una donna di tanti anni fa.
1: Ah, può darsi.
0: No, sì. Può darsi, sotto per tu un amore non ci fatti a Rossiva a cantina. Vi siete ricordato?
1: Verità, non...
0: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma, no, ma perché mi fate sempre disperare?
1: No, non ricordo, perché saranno passati degli anni.
0: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
1: Ah, sì.
0: Che trasette pure che la guaglione si mettette scura, sa, cioè tutta rossa rossa, quella bimba con lo sacchiotto in mano aveva. Vi ricordate?
1: Ah, sì, sì.
0: Vi siete ricordati adesso?
1: Sì, sì, ora sì, ricordo, sì.
0: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase, ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
1: Allora cambierò lavoro.
0: Migliorerete e cambierete lavoro.
1: Va benissimo.
0: Auguri.
1: Ok, grazie.
0: 899 48 46 10. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea, Angelo Azzurro. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un saluto per l'amico Ricky Castelli. Un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: Pronto, sono la Rosa.
1: Rosa, da dove chiamate?
0: Da Terzigno.
1: Vediamo un pochettino, Rosa. Quando siete nata?
0: 1/10/66.
1: Madonna, figlia mia, ma io qua mi esce una croce di morto. Chi è morta?
0: Mia mamma, sono 5 anni, adesso ho passato.
1: Madonna, ma io vedo un macello di avvocati qua. Ma tu, Arcangelo chi è?
0: È mio padre.
1: Ma che è uscito pazzo?
0: Sì, infatti, sto passando un periodo bruttissimo, io e mia sorella.
1: Enzo chi è?
0: Enzo è mio marito.
1: Madonna, ma che è un fatto di eredità, vita scannato con... Mamma mia.
0: Sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo bruttissimo.
1: Vorrò l'eredità tutta questa femmina ucraina qua.
0: No, è di Torre, veramente.
1: Non vi sento.
0: È di Torre.
1: Torre del Greco?
0: Annunziata.
1: Voi figli avete paura che questo, quando muore papà, dà tutto a questa?
0: No, veramente io ci sono riuscita, me l'ho fatto mettere a me e a mia sorella.
1: Meno male.
0: E niente, poi perché mio marito non lavora, sono 2 anni, allora è stesso il nervosismo che io non so.
1: Ma vediamo se lavorerà vostro marito, che lavoro fa?
0: Per adesso niente proprio.
1: Ma che è coltivatore, che ha fatto?
0: No, niente, lavorava così con mio padre, poi...
1: Vediamo un attimo. Quando è nato?
0: È il 15/9/66.

0: sera ce la farà.
1: Con un po' di no.
0: Fatelo girare a vostro marito, non lo tenete fermo e ci si mangia solo cattoi patane. Mandatele un po' a spassa, giro annanzi a rete. Chi cerca trova! Chi cerca trova! Volere, potere, forza!
1: E infatti ho tre figli e pure mia sorella, il marito non ha un lavoro, per questo stiamo vedendo un poco.
0: Auguri!
1: Grazie!
0: Arrivederci! Arrivederci. 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Che è Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria. Voi
1: sono
0: chi
1: Gennaro
0: siete?
1: Simpaticone.
0: Grazie, siete molto sono... caro. Voi chi siete?
1: Io sono Giuseppe.
0: Da dove chiamate Giuseppe?
1: Da Madonna dell'Arco.
0: Dalla Madonna dell'Arco, che
1: provincia
0: ci faccia una
1: Napoli,
0: grazia.
1: No, mi stanno tutto cose storte,
0: ti sta andando tutto storto.
1: Non capisci niente cosa c'è.
0: Giuseppe.
1: Allora vi do la data.
0: Datemi la data.
1: La data di nascita.
0: Sì, Giuseppe.
1: 6-16.
0: No, non esiste.
1: 6-16-36.
0: No.
1: Come?
0: 6-16, non esiste. 16-6.
1: 16-16-16. Giugno Gemelli, 36.
0: No, aspettate, sta facendo un casino.
1: La ringrazio.
0: Allora, voi siete nato il 16...
1: 6-36.
0: Va bene.
1: Sono nato a Messina.
0: Auguri siciliano.
1: Grazie.
0: Ditemi, qual è la domanda?
1: La domanda è tutto cose storte.
0: Ma in che senso tutto cose storte?
1: Cioè, non capisci niente più. Piglia una pensione e se ne va. Piglia poche pensioni e se ne va. Non capisci niente proprio.
0: E state un pochettino attento nello spendere, no? Già c'è crisi. Poi ho spendito pure sti soldi. Che fate?
1: No, io sono pensionato.
0: Dovete, questa vostra pensione, misuratela, perché stanno tante persone nei disagi come state anche voi. Non vi preoccupate, le cose si riprenderanno, Giuseppe. Tantissimi auguri.
1: Si riprenderanno.
0: Come?
1: Si riprenderanno.
0: Si riprenderanno le cose, no? È solo un periodo che passerà, ma le cose sue andranno bene. Auguri.
1: Va bene, grazie di cuore.
0: Io la ringrazio a lei, arrivederci.
1: Grazie, buon lavoro, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: vado un attimo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, ciao, mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano, da dove mi chiami?
1: Io sono di Portici, però faccio il camionista, sto sull'autostrada adesso.
0: Bene, cosa trasporti?
1: Un po' di tutto, dai, con l'esame, materiale del genere.
0: Va bene. Cosa vuoi sapere, come andrà il lavoro?
1: Sì, Gennaro, io ti stimo, sei una persona perfetta e sei il migliore cartomante che esista, abbia mai conosciuto, forse ci tenevo a dirlo.
0: Bontà vostra, vi ringrazio, siete molto caro. Allora, quando è nato?
1: Il 6 gennaio 82.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Tu migliorerai e andrai molto a migliorare. Andrai molto a migliorare, hai dei colpi di fortuna positivi. Chiama la dottoressa Giovanna qualche volta all'899-48-4610, perché ultimamente sta vincendo spesso, fa delle tecniche sui numeri, non so come fa, ma veramente sta facendo vincere. Io non ci credo tanto a queste cose, a livello di chi dà i numeri all'otto, però devo dire,
1: con
0: la data di nascita non lo so come fa, quei calcoli che fa, ma ho vinto 1300 euro. Non è una grande somma, però la dottoressa sta facendo cose belle. 899 48 46 10, per chiamarla. Allora, per te ci sono dei colpi di fortuna positivi, tu andrai sempre a migliorare, voglio, tu vai a scalare il paradiso, vai a salire, vai bene. Mi fa molto piacere questo, sai?
1: Cioè, anche a me mi fa piacere, dai.
0: Tanti auguri. Anna chi è? Scusami, Anna chi è quest'anna che mi è uscita?
1: Anna, c'è una zia che si chiama Anna.
0: E Maria chi è?
1: Maria, mia nonna, buon'anima.
0: Angela chi è?
1: Angela, un'amica mia che è morta.
0: Mi dispiace perché ha avuto una brutta malattia.
1: C'era l'anno scorso, dai, una malattia del sangue.
0: Non me lo dire, perché la leucemia che hai avuto?
1: Sì.
0: Figlio mio, un abbraccio di cuore. Mi è uscito nelle tue carte, un abbraccio di cuore.
1: Sì, vabbè.
0: Hai visto Gennaro D'Avria dove arriva?
1: È un grande, lo dico a tutti.
0: Ci siamo messi d'accordo noi?
1: Gennaro, io tutti i giorni sul camion metto la frequenza tua che devo ascoltare. Sei un grande, e c'è anche un mio.
0: Voglio dire una cosa molto importante. È caduta pure la linea. Ci sono dei flash che mi vengono, non sempre ho questi flash. Quando mi vengono questi flash, io vengo in radio e faccio la diretta. Non tutti i giorni posso indovinare i nomi, ve lo dico, sono dei flash che mi vengono, flash particolari.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao, chi sei?
1: Maria.
0: Maria, quando sei nata?
1: A settembre.
0: Sì.
1: Il 12 del 79.
0: Maria.
1: Sì.
0: Ma tu sei stata, poverina, sei stata molte volte, diciamo, hanno abusato di te degli uomini, vedo qua.
1: No.
0: In passato, Maria, ti hanno solo usato e non hai trovato mai la persona giusta. Tanto è vero che adesso non sei fidanzata con nessuno, giusto?
1: Giusto.
0: Perché hai fatto amore con quest'uomo che ti hanno solo usata e ti hanno salutato, tesoro mio? Tu prima di fare l'amore devi conoscere bene una persona come è fatta. Ti metti insieme e poi il fidanzamento è una prova per vedere, sì, due persone come vanno, tesoro mio.
1: Certo.
0: E perché tu hai fatto sti cose con sta gente?
1: Ma Genna con chi?
0: Ma con chi? Certamente ne hai fatti, tesoro, io le vedo, non ti voglio mortificare.
1: Ma io sono stata con un uomo.
0: Sì, tesoro, ma ti ha nascosto parecchi cose, stomma.
1: Sì.
0: E non lo sapevi tu?
1: No, l'ho scoperto poi.
0: Che era sposato.
1: Era sposato?
0: Io vedo che aveva un'altra donna vicino a lui, non so capire se era sposato o era fidanzato.
1: Ma mo tu non vedi niente nel mio
0: foto? No, scusami, era sposato o fidanzato? Io vedo un'altra donna.
1: No, io non lo sapevo.
0: L'hai saputo dopo?
1: Sì.
0: Che era sposato, no?
1: Sì.
0: Perché gli uomini sposati hanno delle voglie molto strane. Tu non dovevi cedere a fare con la boccuccia sul suo sesso, tesoro. Tu dovevi essere molto più riservata come donna. È passata peggi puntini puntini. E tu non, sì, lo sei. E tu non lo sei. Quando chi se ti portava all'angop, capisci mamma, e ti faceva abbassare con la bocca, tu dovevi rifiutare. Ma non te l'ha detto all'inizio che era sposato chi?
1: No.
0: Si è fatta tutte chilli bombolone a chi? Mamma. Vediamo un pochettino se troviamo. Mamma, guarda, che meglio che mi sono così, se non me ne va chi? Allora, sì, tu troverai un uomo, non ti preoccupare. Tu troverai un uomo e sarai molto felice e ti sposavi. Stai attento a chi incontri, però, hai capito?
1: Sì.
0: Sai, mi hai fatto esaurire. Mi dico tanta cosa. Ma tu hai asciuto un sacco di voto con Cristo, non è che hai asciuto una volta. Chi sei? Come l'hai ruota Nanzipira? T'hai ruota Nanzipira a chi? Sto niente a voi.
1: Sì, sì, mo sì.
0: Mo sì. Quanto tempo sei stata? Nanna? Nanna fa pompi notizie continua. Ma io non lo so, ma non troverai un uomo e andrai bene, non ti preoccupare.
1: Mi vuoi dire pure qualcosa sul lavoro?
0: Sei una buon gustaia tu, come ho visto, eh? Mamma,
1: sì,
0: mamma. Ma questo di dov'era? Di Ercolano? Di dov'era quest'uomo?
1: Sì, sì, di Napoli.
0: Tu troverai un uomo e andrai bene. Ma perché qua, addirittura non hai avuto paura quando l'hai fatto quella serata su quella montagna alta con lui? Non hai avuto paura?
1: No.
0: Ma che schifo, pure mamma mia, che schifo. Vedo nella tua bocca tutta quella schifizia. Vabbè, tesoro, tu troverai un uomo e andrai bene. Povero cornuto quello che ti sposa. Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, meglio
1: che
0: non parlavo, no.

0: tuo fans, perché io senza accendere la radio e senza sentire la voce la giornata è proprio storta.
1: Nella vita ci vuole forza di volontà di affrontare la giornata, perché abbiamo peggiorato la qualità di vita, come ve lo devo dire, per causa di questo Dio denaro maledetto.
0: È vero,
1: e purtroppo ci serve, che è un problema,
0: non si capisce niente più,
1: basta accendere il telegiornale per vedere che non si capisce
0: qualcuno,
1: ma voi da Sanduta che lavora diciamo povera, lasciamo stare. Avete sentito il pompa notizia là prima?
0: Sì, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, cioè no.
1: E vabbè, ma però un po' di polizie che vengono stuprate, poi fanno i denunci, ma sono anche loro che
0: lo sono pure loro, come si portano, cioè no.
1: Certo, devo dire purtroppo che è anche così. Allora, ditemi che volete sapere, veloce, perché devo andare.
0: No, una cosa in generale sul lavoro.
1: Sul lavoro? Voi state in un ufficio, siete un assicuratore, che siete voi?
0: No, Gennaro, io al momento sono disoccupato.
1: Ma voi lavorerete, perché a me qua mi esce un ufficio, non so che cosa farete in questo ufficio, ma comunque a me mi esce un ufficio.
0: O come portantino. Qualche situazione a livello proprio di ufficio, perché ho avuto un po' luogo di lavoro, mi devono mandare a chiamare proprio in un ufficio.
1: Proprio in un ufficio, ma Napoli?
0: È una provincia di Napoli.
1: Ma è un ufficio dell'ASL?
0: No, è un ufficio diciamo privato,
1: ci sarà un uomo che vi aiuterà. Un uomo che vi ha promesso un qualcosa, appena succede una certa situazione, voi passate avanti. Vi trovate o no?
0: Sì, al 100%, c'è no.
1: Un abbraccio, buona giornata. Da dove chiamate?
0: La Palma Campania, c'è no.
1: Che Dio vi benedica tutti i palmesi, si dicono?
0: Sì, i palmesi,
1: Salutiamo i palmesi, un abbraccio.
0: Grazie tanto, c'è no. Buona giornata.
1: Buon lavoro a lei per il prossimo, arrivederci.
0: Ciao.
1: 899 48 46 10. Pronto?
2: Il Mago d'Auria?
1: Sì, sono il Mago d'Auria, lei chi è? Io non sono un mago, signora, sono un veggente, tutta una cosa. Il mago è colui che fa i giochi di prestige. Io non faccio scomparire a nessuno.
2: Niente, volevo sapere.
1: Lei è una giornalista? Che cos'è lei?
2: Una giornalista? No.
1: Di cosa vi occupate voi?
2: Parrucchiera.
1: Meno male. Meno male. Fa cavere, tagliate. Ditemi.
2: Voglio sapere. Niente, se mio marito
1: mi mette le cornecchie.
2: No? Questo no. Se c'è qualche debito, se sta facendo qualcosa.
1: Qualche
2: macagna, cioè nel senso di debito.
1: Non mi fa scipazza. Che vuol dire macagna?
2: Nel senso di debiti.
1: No, perché macagna vuol dire che qualcuno che vuole fare qualcosa dietro alle tue spalle. Senza fartelo sapere, pensi che questo vuol dire macagna, sta German caccose, insomma.
2: Questa cosa qua.
1: Ma voi siete separati, scusate?
2: No.
1: A sera dormite in due liette core e core, mano e mano?
2: No.
1: Ognuno dai un liette suo?
2: Sì.
1: E che, signore, che tenete la peste voi? Che chi se non si cocca vicino a voi? Ho tenito morbill. Utif.
2: No,
1: sarà tante malattie, per caso la psoriasi. Ah no, che lei si mischia la psoriasi. La psoriasi non si mischia, scusate.
2: No, non ho niente.
1: E allora perché vita mi su catenaccio vicino a Cestone? Ma per quale motivo il vostro marito non dorme con voi?
2: Non lo so.
1: I da chiuso per sempre là? I da mi sa cassaforte chiuso?
2: No, vabbè, perché ci
1: sono state alcune. Se mi su frigorifero vicino alla congelata e voi vai da chiuso con un catenaccio, che da fa? Ma perché dormita una da parte e nata? A me sto fatto non piace. Signor, mettete vicino alla gabbia dell'uccello, non si sente niente qua.
2: Perché ci sono stati dei problemi.
1: Non è che ti ha trasuti nella camera solare dove facevi un bagno doccia, il sole?
2: No.
1: Non è che vi fate il bagno di. A me piace tanto la doccia di sole.
2: Comunque c'è qualcosa?
1: Signora, una cosa ci sta, che i tetti non sa che è strunzato. Non ci sta nessuna macagna, nessuna cosa dietro alle vostre spalle.
2: Ma che debito?
1: Signora, questo può darsi c'è, ma sciocchezza, niente di. Ma vostro marito gioca molto?
2: No, mio marito no, non gioca.

0: prestito, dico, ha richiesto dei soldi, perché qua vedo dei come dei soldi che gli hanno prestato, qualcosa che gli hanno prestato.
1: Sì, questa sì.
0: È perché a me qua mi esce, non ha dato tutta la somma, ma nessuna macagna, signor, non vi preoccupate, andate tranquilli.
1: Quindi ora sta pulito.
0: Signor non ha ancora terminato di pagare. Qualcosa ancora deve dare, però sta a buon punto, non vi preoccupate.
1: Ma deve dare alla persona che sta prestando.
0: Signor, non so, vorrei, ma quanta cosa mi ha domandato, non so, vorrei che vos... Allora, io per vedere quello che volete voi, mi dovete dare la data della persona, ce l'avete?
1: Sì, ce l'ho, mio marito. Allora,
0: signora, la data di quell'altra persona. La data della persona che ha chiesto i soldi.
1: Un 18 luglio 45.
0: Vostro marito aveva detto che gliel'ha dati tutti, eh? Vostro marito vi ha detto
1: che
0: e gliel'ha dati veramente tutti. Mo sto vedendo bene. Gli ha dati tutti, non vi preoccupate, nessuna macagna. Tanti auguri, signora.
1: Posso solo fare un'altra domanda?
0: No, signora, per una... perché sta tanta gente aspettando, eh?
1: Ah, va bene, la ringrazio.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Solo Verità.
0: Qui, carissimo, simpaticissimo. Ciao. Mi è piaciuto quell'Happy Days.
1: Grazie.
0: Stai benissimo, guarda. Però ci avrei sperato che avresti messo la tua foto come immagine con la testa, perché è importante, sai. Poi farla in modo un po' più ridotto e metti invece del bianco un colore più azzurro, che è bello.
1: Appena torno a casa, Gennaro, lo faccio per te.
0: Magari una bella donna pure vicina a braccetto sarebbe una cosa bella. Ma con la tua faccia, a me non mi piace queste cose che disegni. Che io ti ho messo anche sul sito con quel, con, perché tu ancora dovevi cambiare, si dice il nick?
1: Sì, è l'avatar.
0: L'avatar, non l'avevi ancora cambiata, e ti ho messo quello con il sigaro in bocca là, che pareva babbo zio Paperone là. Allora, e purtroppo comparirà con quello, mi dispiace. Poi
1: vabbè,
0: vedi, fai una bella mettici il tuo volto, Solo Verità, che tu sei una persona che io stimo tanto e sei una persona in gamba.
1: Va bene, Gennaro,
0: me lo prometti? Sì. È un bel fondo azzurro sul blu, una cosa bella che si deve vedere bene, perché, e poi scrivi su Happy Days e tutto il resto, perché
1: va
0: sei
1: bene.
0: Una persona, io ti stimo tanto, a dire
1: anch'io,
0: la verità,
1: Gennaro, io perciò ti chiamo, perché
0: per come scrivi, per come pensi le cose, non
1: grazie.
0: Sei un malignoso, non sei un cattivo,
1: no.
0: Si vede da come scrivi.
1: Io per questo, Gennaro, ho scelto il nick di Solo Verità, perché anche io un po' mi identifico in questa cosa.
0: Ma
1: hai
0: certamente
1: capito?
0: Tu andrai a visitare, fra quando uscirà sto benedetto sito www.rcsnetwork.it.
1: Io sono tutti i giorni a vederlo, però non è ancora uscito, quindi...
0: Non è ancora uscito, perché poi quando uscirà già ci sarà la diretta, la pubblicità, hai capito?
1: Sì, sì. Io sto in macchina, Gennaro, sto venendo da Napoli, quindi vi devo salutare, perché...
0: Ciao, Solo Verità, ti ringrazio. Ciao,
1: ti
0: grazie.
1: Io, ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao, vi porto nel cuore, ciao.
1: Ciao.
0: Salutiamo Andrea L'Angelo Azzurro e tutti i discepoli di gennarodauria.it. Saluto tanto.

0: Pronto?
1: Buongiorno, buonasera. Mo si dice buonasera. Allora, no, dite vorrei... signora.
0: Sì, vorrei sapere se trovo un compagno.
1: Chi è la vedova Allegra?
0: La vedova Allegra, che ne so chi è.
1: Nel vostro dove abitate? C'è una vedova? Vicino
0: no.
1: a voi? Una signora no. anziana che gli è morto il marito, vedo qua.
0: Boh.
1: Un mazzo di fiori a terra ho visto. Qualche mese fa, un mese e mezzo fa.
0: No.
1: Io vedo qua, allora è una cosa che deve ancora capitare.
0: Pure.
1: Un attimo solo. Allora, lei non ha un compagno attualmente?
0: No.
1: Non ha un compagno. Pure voi siete stata una donna molto frustata, vero?
0: Molto?
1: Molto frustata, cioè, dalla vita.
0: Un po' così.
1: Avete conosciuto persone sbagliate?
0: Persone no, forse più tra familiari.
1: Che sono? Non so persone, signor?
0: Ah beh, dico, no, persone strane.
1: Non ho capito.
0: No, persone strane.
1: E Aita, perché io ho detto persone strane.
0: No, allora scusa.
1: Aita, voi luato, voi mattito. Io Agit avete conosciuto persone sbagliate, perché gente di famiglia che vi ha ripudiato. Delle calunnie su di voi, delle tante di quelle cose. Lei troverà un compagno e andrà bene, non vedo nient'altro. Auguri, buongiorno.
0: Più o meno, non si sa più o meno, no. Lontano, vicino, no.
1: Vediamo un po', se è vicino o lontano si può vedere, ma il giorno preciso no.
0: Ah, vabbè.
1: Datemi un numero da 1 a 7.
0: 4.
1: Sì, passerà almeno un anno e mezzo, un paio d'anni passeranno per la persona giusta, un paio d'anni. Per la persona giusta.
0: E nel frattempo come conoscere qualcun altro?
1: Sì, conoscerà anche una persona sbagliata. Poi la lascerete e poi conoscerete quella giusta. Auguri!
0: Grazie.
1: Allora, signori, 899 48 46 10. Io adesso vado in privato. Non ci vado più in privato, resto qua. 899 48 46 10. Chiamatemi.

0: Allora, prossima diretta, pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, lei chi è?
1: Sono Maria.
0: Maria, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Come si chiamano gli abitanti di Terzigno?
1: Come si chiamano?
0: I Terzignoli?
1: Sì, sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i Terzignoli. Allora.
1: Sì, mio marito però sta cercando la curva, non lo trovo.
0: Filippo chi è?
1: Filippo?
0: Sì.
1: No, non...
0: Felice, scusa.
1: Felice, sì.
0: Perché mi esce Felice, ho detto sì, Filippo, sì. Scusa. Felice, mi sì. Correggo, perdon.
1: No, prego.
0: Suo marito è disoccupato, non lavora proprio, vedo qua, eh?
1: No.
0: Signora, suo marito lavorerà, fatelo uscire da casa, fatelo girare, metteteci due pattini a rotella da girare, a da campanare. Chi cerca trova, forza e coraggio, arrivederci.
1: Voglio sapere io se devono arrivare certi soldi, se mi arriveranno.
0: Vediamo velocemente, eh?
1: Sì.
0: Datemi la vostra data, veloce.
1: 3 dicembre 69.
0: Arriveranno, signora, ma sollecitate gli uffici. Arrivederci.
1: Verso aprile.
0: Signora, arriveranno, voi avrete i soldi, ma sollecitate.
1: Sollecitare, va bene, grazie, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto? No, non c'è linea, io vado in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Una bella canzone adesso che metterò per Andrea l'Angelo Azzurro. Andrea, tutta per te.

0: Allora, signori, io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Gennaro.
0: Salve, finalmente un telefono che si sente bene, molto chiaro, grazie.
1: Gennaro.
0: Sto qua, dimmi.
1: Innanzitutto ti faccio i complimenti,
0: Sei molto caro tu, grazie.
1: Io ti devo dire subito la verità. Allora, noi ci sentiamo sempre, ho chiamato perché siccome indovini tutto, ho detto ma fammi vedere, ma sarà vero o non sarà vero? Ti do la mia data.
0: Certo, vai.
1: 14.09.76.
0: Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì.
1: Vabbè, c'ho dei parenti.
0: Ma che fanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, che fanno?
1: Carabinieri?
0: Sì, li vedo. Senti, io vedo che tu andrai bene, non esci niente di grave, vedo che tu andrai molto bene. Chi? Vedo una persona maschile in questo momento vicino a te. Chi è?
1: Capito?
0: Vedo una persona maschile vicino a te, chi è?
1: È un amico.
0: Enzo, chi è?
1: È un amico.
0: Certo. Guarda, tu andrai bene. Io non vedo niente di grave su
1: di te. Però vedo, io mo sto pensando un periodo di crisi.
0: Adesso sì, è un periodo un po' bruttino. Però vedrai che le cose andranno a migliorare. Cosa c'entra la legge? Cosa
1: legge?
0: C'entra? Sì, per alcune cose da pagare del passato.
1: E ho avuto qualche problema.
0: Infatti lo vedo. Sono precedenti penali.
1: Sì.
0: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, sia lavorativamente.
1: Ho problemi con i carabinieri, però.
0: Hai avuto problemi? Con la legge, no con i carabinieri, con la legge. Sì.
1: Ho avuto delle denunce, mo diciamo ho rischiato parecchio, mo devo fare delle cause fra un anno.
0: Ma io ho visto subito queste cose. Ho visto
1: e tutto. Pensi che queste cause purtroppo mi hanno detto c'è un caso di la galera.
0: No, la galera non ci sarà per te.
1: L'avvocato mi parlava proprio, in effetti ho avuto delle denunce per falso, queste cose qua.
0: Ho capito, purtroppo.
1: Sì.
0: Purtroppo verrai giustiziato, però galera non ne vedo. Cioè devi dare dei soldi a chi hai truffato, questo è tutto. Ed è anche giusto, onestamente, permettimi di dirlo. Auguri. Come?
1: Questa truffa la vedi?
0: Non ho capito.
1: Questa truffa, la vedi?
0: Questa divisa?
1: La truffa, questa truffa?
0: No, io a dire la verità non mi è uscita sulle carte.
1: Cosa mi ai denti?
0: Non ti sento bene, senti. Non ti sento bene. Comunque ti posso dire, è caduta anche la linea, evidentemente. Io dico solo una cosa, che tu le tue cose andranno molto a migliorare. Ti ho detto quello che ti dovevo dire, tanti auguri. Allora, mettiamo una canzone per Andrea L'Angelo Azzurra, forza. Mi è sempre piaciuto a me. 899 48 46 10.

0: posso fare aspettare, ci sono le dirette. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gennaro.
0: Andrea, dopo te la metto interamente una bella canzone, abbi bontà. Allora, la teniamo in sottofondo. Signora, dite.
1: Volevo sapere un poco riguardo il lavoro di mio marito.
0: Datemi la data di vostro marito.
1: 31-8-77.
0: Maurizio chi è, signora?
1: È lui.
0: Vediamo un po'. Marito. Ma che è? Adesso non lavora proprio, sta arrangiando a fare un po' il muratore.
1: Sì.
0: Perché infatti. Vedo la carriola, vedo qua, nella mia visione, sì.
1: Volevo sapere un po' se migliorava.
0: Suo marito cambierà, ma comunque rimarrà per il momento sempre nei prefabbricati a livello. Vedo
1: ma deve
0: anche
1: andare fuori, Gennaro.
0: Si riprenderà, signora Bello, un po' di pazienza, auguri. Però poi vedo anche dei lavori in ferro che farà, eh?
1: Ma rimane fuori, rimane a Napoli oppure va?
0: No, signora, andrà sopra.
1: Sopra andrà?
0: Sì, signora, sopra, vi devo dire la verità, andrà sopra.
1: Ma qui insieme, andiamo insieme, Gennaro?
0: Signora, per i primi tempi no, ma poi successivamente sì, perché si vuole ambientare fuori, signora.
1: Perché noi ci siamo sposati, è un periodo un poco...
0: Lo so, signora.
1: È così.
0: Mi dispiace tanto, c'è crisi, auguri.
1: Buona giornata.
0: 899 48 46 10.

0: Andiamo con la prossima, pronto?
1: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno, chi è?
1: Sono Filomena da Somma.
0: Cosa vuoi sapere, Filo?
1: Qualcosa sul lavoro, mio marito si è aperto un bar.
0: Bene, tesoro. A che parte di Somma? Qualche volta voglio venirvi a trovare a mangiare, a prendere un caffè e a mangiare un bacio Perugina che tanto mi piace.
1: A centro, di Somma.
0: Come l'hai chiamato sto bar? Facciamo un po' di pubblicità, facciamo entrare un po' di gente dentro, vai!
1: Kiss Kiss.
0: Come l'hai chiamato?
1: Kiss Kiss.
0: Bacio bacio.
1: Sì.
0: E io saluto anche Antonio Nispolo della Kiss Kiss, perché c'ha la radio Kiss Kiss, è un caro mio amico, saluto.
1: Va bene.
0: Allora, comunque Kiss Kiss si chiama il bar che avete aperto, mi fa molto
1: sì.
0: piacere. Allora, vediamo un pochettino, vediamo un po'. Per i primi tempi non va bene, ma poi questo bar si riprenderà alla grande.
1: Fra quanto tempo però?
0: Ne so, nell'estate già vedo dei miglioramenti.
1: Sì.
0: Ma piccoli miglioramenti. Poi andrai ancora a migliorare sotto Natale. Non ti preoccupare.
1: Sì, e volevo chiederti un'altra cosa. C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio
0: no,
1: sapere.
0: Tesoro, mi devi chiamare dopo. È un'altra domanda, un'altra persona.
1: Non
0: un'altra...
1: è possibile.
0: Ah, ah, vabbè, dimmelo.
1: C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere qualcosa su di lui.
0: Quando è nato? Mi devi dire quando è nato?
1: È nato il 30 luglio del 90.
0: Quale squadra?
1: Del Casè, dove gioca? Del Cicciano.
0: Cambierà società, cambierà squadra, vedo che andrà avanti fino a un certo punto e poi vedo che si metterà a lavorare diversamente dal lobby. Questo rimarrà solo un hobby per tuo fratello, non lo dimenticare. Però
1: okay.
0: cambierà da dove sta, eh? Cambierà perché ci saranno alcune cose che andranno storte con la società o qualcosa, non lo so capire, e andrà in un'altra squadra dove si divertirà moltissimo.
1: Ma non andrà più avanti con questo lavoro,
0: no,
1: perché
0: no,
1: è quello calcio.
0: No, non andrà con questo. Vedo lui che lavorerà, tutta un'altra cosa farà.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro, ciao.
1: Ciao
0: Filomena, chiamami qualche volta.
1: Va bene, certamente, ciao.
0: Un bacio, mi fa piacere. Ciao.
1: Ciao Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. No, mettiamo sta canzone per Andrea l'Angelo Azzurro, che è il più caro amico che tengo, e voi non mi fate mettere una canzone. Io vado in privato, ok? Signori, vado in privato, non me ne frega, andrà per intero la prossima canzone e nessuno la fermerà. Caro Andrea Angelo Azzurro, ti voglio un sacco di bene, sei una persona eccezionale. Chi non capisce te vuol dire che non ha capito il mondo. E niente, ti apprezzo tanto e rimani sempre nel mio cuore, perché sei una splendida e cara persona. Mi piaci come quel che scrivi, come agisci e le risposte che dai sul sito gennarodauria.it. Il cuore è Gennaro e Andrea

Andrea. Stavo dicendo, fra poco partirà questa bella canzone per te, ascoltala che è molto bella. Gennaro D'Auria vi ricorda il suo sito www.rcs network, dove c'è tutta la storia della radio e di Gennaro D'Auria con tante fotografie. Riccardo Castelli, ciao. Vegafoglio.it, andatelo a visitare, è meraviglioso, eh?

carissimi ascoltatori, rigafoglio.it sarebbe appunto la società che crea il mio sito, rigamedia.it, rigafoglio.it. Riccardo Castelli, Ricky Castelli, un abbraccio da Gennaro D'Auria, saluto Galileo, saluto Roberto, saluto a tutti gli amici che mi vogliono veramente bene. Auros, escrementi, anche se alle volte escrementi un po' piccante nel senso di quello che scrive, mi vuole stuzzicare, me ne accorgo, escrementi, non ti preoccupare, saluti a te e tua moglie. Signori, allora vogliamo mettere una bella canzone per Andrea, che dite? Io penso proprio di sì, io penso proprio di sì. Vi ricordo il mio numero è 899 48 46 10. Saluto al mio giardiniere Antonio, salutiamo anche a Jerry, il nostro collaboratore, saluti anche per Bruno Chiaese, per Carmine Garofalo di Teletorre. E adesso, signori, è venuto il momento di dedicare la canzone appunto ad Andrea. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10, 899 48 46 10, ragazzi che si amano, per Andrea. Ciao Andrea. 899 48 46 10, vado in privato.

0: telefono in linea, potete chiamare in questo istante 899 48 46 10. In questo momento potete intervenire. Vediamo chi è pronto. Pronto? Pronto?
1: Senti, Gennaro, posso andare in privato?
0: In privato non si può, signora, sto in diretta. Mi dica.
1: No, vabbè, ti volevo parlare un attimo in privato.
0: Sì, ma in parlare di cartomanzia?
1: Sì.
0: No, signora, sto in diretta, mi dispiace. La privata dopo la trasmissione.
1: Ok, arrivederci. Il suo numero.
0: A questo, signora, a numero che io annuncio per radio. Auguri. Allora, io vado in, sto qua con voi dopo la canzone, signori miei, 899 48 46 10. Pronto?
2: Signor Gennaro?
0: Ecco qua, non è stato difficile, vede?
2: Sì.
0: Allora, salve, ditemi, da dove chiamate?
2: Ma noi da Napoli.
0: Dite, cosa volete, desiderate sapere?
2: Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta.
2: Ah, volevo sapere un pochino in generale.
0: Allora, in generale, quando è nato lei?
2: La posso dire in privato?
0: No. La data?
2: Sì.
0: Allora, la dica, sta in privato in questo momento? Sì. Sì. Va bene. Andiamo di nuovo in diretta, solo la mia voce si è sentita in diretta, ma la sua no. Allora, chi è il poliziotto o carabiniere? Vedo una divisa qua, chi è?
2: La porto io una divisa, ma non sono né un carabiniere.
0: Siete un finanziere, che cosa siete?
2: No, dell'esercito.
0: Ah, appartenete dell'esercito. Dite la verità, Gennaro D'Auria, vale o no?
2: Vale.
0: E io vi ringrazio. Di dove siete nativo voi?
2: Della provincia di Napoli.
0: Lei andrà avanti, farà carriera, vedo anche degli spostamenti e migliorerete tanto, sapete?
2: Io la ringrazio. Per quanto riguarda invece
0: lei non credeva nella cartomanzia, questo glielo devo dire, e questo sono molto rammaricato su di lei. Io sono un vero veggente, non sono un ciarlatano.
2: Chiedo scusa.
0: Perché io ho letto la sua mente in questo momento. Ho detto fammi chiamare a questi, non nutrire, è tutto cosa preparato.
2: Non proprio effettivamente così, perché io l'ascolto.
0: No, signore, lei ha dignità, lei lavora per lo Stato.
2: E infatti.
0: E lei non deve dire bugie.
2: Chiedo scusa se le dico una cosa. Io, è un annetto che sento sempre le repliche che lei fa.
0: Ma le repliche perché io sono preso da mille cose.
2: Lo so.
0: Voi vi credete che sia facile mantenere una radio?
2: E mo ho sentito questo numero che lei, di solito, oltre l'899 ha dato anche questo numero.
0: Sì, per far risparmiare un po' gli ascoltatori, per dare possibilità anche a chi non ha soldi. Stiamo in crisi, signore. Ho fatto un'opera buona.
2: E io la ringrazio di questo, anzi, lei è veramente cortese, dice un sacco di cose. A volte ci fa anche un pochino ridere, perché...
0: Ma io sono ironico per natura, ma se non si è così nella vita si è un pappamolla.
2: Ma mi fa piacere di questa cosa.
0: Io come da vicino so così, se voi venite da vicino a trovarmi sono peggio, la do fastidio, non la faccio stare in pace.
2: Che lei mi ha detto questa cosa della divisa, io effettivamente...
0: Ma io gliel'ho fatta apposta a lei, sa perché? Perché lei non crede nella cartomanzia.
2: Senta, a questo punto le posso chiedere anche qualcosa a livello di amore?
0: No, mi dispiace di no, sapete il perché?
2: Sì.
0: Perché come tutti vanno rispettati, la legge è uguale per tutti. Auguri.
2: La mia famiglia non mi può dire niente.
0: Mi richiama di nuovo più tardi, diamo spazio ad altri e parliamo della sua famiglia cara.
2: Io la ringrazio.
0: Io l'aspetto come telefonata, l'aspetto al più presto.
2: Io se più tardi posso, altrimenti qualche altro giorno, va bene?
0: A disposizione, buona
2: Grazie.
0: Giornata, lei è molto
2: gentile. Buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Buon lavoro, buona giornata.
0: Ecco qua, carissimi ascoltatori, abbiamo salutato il nostro amico, appunto, che ci chiamava, appunto, da Napoli, ed era un militare. Vediamo un po'.
3: Ciao Gennaro, sono Mazzo di Vega Media.
0: Uè, adesso vi ho salutato, io sto in diretta per Napoli e provincia, i telefoni impazziscono ovviamente, salutato te Matteo e Ricky, vigafoglio.it e vigamedia.it, andate a visitare questi siti, questo è il mio grafico signori, non scherziamo. Matteo, come stai?
3: Bene, tu Gennaro?
0: Un attimo solo, pronto?
4: Chi è Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro, mi dovete chiamare dopo, grazie, sono impegnato. Allora, Matteo, come sta crescendo il sito?
3: Siamo quasi pronti, Gennaro.
0: Ah, meno male, gli amici saranno contentissimi di questa notizia. Più o meno fra quanti giorni sarà pronto?
3: Ma penso una settimana al massimo, Gennaro.
0: La settimana verrà messo in rete?
3: E siamo online, sì. Ti chiamavo soprattutto per ringraziarti.
0: Ma perché ci state ascoltando?
3: Sì, sì, abbiamo messo lo streaming della radio, quindi da stamattina siamo in diretta.
0: Ah, che bello. Vedi quanto Gennaro dice che vi faceva pubblicità? Io non sapevo che voi mi stavate ascoltando, ma io vi ho salutato 3-4 volte e ho dato gli indirizzi di andare a visitare a tutti gli amici.
3: Grazie mille, Gennaro.
0: Non vi preoccupate. Matteo, grazie per... mi hai colpito, mi è piaciuto quel mondo che gira. Non annunciamo niente... Tutte queste cose a me mi fanno impazzire, lo sai.
3: Lo so, Gennaro.
0: Ormai mi hai conosciuto. Tu lavori a Milano, ma sei di origine calabrese.
3: Calabrese, sì.
0: Ecco, per gli amici di gennarodauria.it, che poi ci lasciano, l'amico Andrea lascerà anche il dominio, quello là, gennarodauria.com, che ce lo cederà, no? Che ce, ha fatto bene a conservarlo. Quindi poi faremo il sito dedicato solo a me poi dopo,
3: Benissimo, Gennaro.
0: Va bene.
3: Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata,
0: Matteo,
3: buon lavoro.
0: Una cortesia, te lo dico in diretta. All'inizio pagina, dove c'è quella dove muovi il mouse, sei gentilmente un po' più colorata.
3: Va benissimo.
0: Non lo lascio in pace nemmeno in diretta. Un po' più grande. Un abbraccio.
3: Bene,
0: è bellissimo. Passami a Righi un attimo.
3: Ah, ok, te lo passo subito.
0: Lo voglio salutare.
3: Ti saluta anche Matteo, il nostro fotografo, l'altro grafico.
0: Salutiamo tutti appunto della società meravigliosa
3: Vegamedia.it.
0: Esatto. Adesso sono emozionato con lui. Sono emozionato, perciò sbaglio. Allora, un attimo solo. Pronto?
4: Ciao Gennaro.
0: Sì, un attimo solo in linea, non si muova, che dopo che salutiamo doverosamente gli amici del mio sito www.rcs network, dopo ti passo a te, d'accordo? Quindi fai il bravo buono buono. Riccardo!
5: Ciao Gennaro, come va?
0: Alla grande, tu?
5: Tutto bene, bene, grazie.
0: Madonna, allora, i pazzi del web. Allora, signori, se volete un sito fatto da questi signori che sono amici miei, che sono meravigliosi, poi del resto, io veramente l'ho detto anche prima, io sono un po' pesante nelle cose, però mi hanno accontentato.
5: Ma non è vero.
0: E hanno una pazienza enorme con me. Comunque, Ricky, il DJ e manager di mediafoglio.it, andatelo a visitare.
5: Vegamedia,
0: sì, scusami, .it. Ripeti i siti così magari tutti tu li dici in modo corretto. Vai, Ricky.
5: Allora, il nostro sito è vegamedia.it e per vedere i nostri lavori è vegafoglio.it.
0: Perfetto. Allora, voi vedete in vegamedia.it, giusto? Vedrete praticamente le realizzazioni dei siti, come sono fatti tutti da loro, che sono eccellenti, eccezionali.
5: Grazie, troppo gentile.
0: Poi quando poi fanno dei prezzi veramente modici, accessibili a tutti, quindi telefonate e informatevi, perché Ricky, che è il grande manager di questa azienda, vi propone tutte, come si dice, Ricky, c'hai un po' per tutti i gusti, no? Diciamo, proponi siti un po' per tutti i tipi di gusti e vari prezzi, no? Giusto?
5: Seguiamo qualsiasi tipo di categoria lavorativa, possiamo realizzare un sito per qualsiasi necessità.
0: Certo.
5: E niente, risolviamo qualsiasi tipo di richiesta.

0: per informazioni possono benissimo chiamare a che numero?
1: Ma se vogliono chiamare direttamente sul nostro numero dell'ufficio, ma anche se ci mandano una mail che si può trovare tranquillamente sul nostro sito, che è info@vegafoglio.it, oppure il nostro numero d'ufficio è 02739515550.
0: Perfetto, se volete un sito doc da vegamedia.it dovete passare.
1: Esatto.
0: Chiedo scusa un pochettino alla stanchezza perché sono dalle 9 in diretta, qua a 9 e mezza.
1: Ecco. Quindi, allora ti saluto che anche noi ce ne andiamo a mangiare. Siamo,
0: no, devo fare altre 3 ore e poi andare via. E poi ci sentiamo verso le 4 o le 5, dai.
1: Sì, perché noi siamo al lavoro sul tuo sito e quindi
0: mi raccomando,
1: anche
0: non mi togliete quella pallina che gira, che io ci tengo molto, eh?
1: No, tranquillo, cioè,
0: d'accordo?
1: A presto, buon lavoro.
0: Ti volevo dire una cosa, vedi la biografia di Salvatore Alpaia, che è importante,
1: sì?
0: Ci manca un pezzo.
1: Va bene, senz'altro, guarderemo allora.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, a presto, ciao.
0: Bello, ciao. Pronto? Allora, linee libere, è caduto anche l'altro amico. Avete ascoltato il nostro carissimo amico Riccardo insieme al grande, appunto, Matteo. Quindi abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Allora, signori, chiamatemi per un buon consulto di cartomanzia. Veramente devo spendere una parola. Riccardo è un ragazzo, ma veramente doc, anche Matteo mi accontenta sempre, quei ragazzi sono delle persone eccellenti, non ci conosciamo da vicino, ma vi posso dire, cari radioascoltatori, che sono delle persone eccezionali, realizzano dei siti di ogni genere, c'è una tipologia di vari tipi di prezzi, di quello che voi cercherete, vi metterete d'accordo perché sono veramente affabili e capiscono soprattutto quello che voi desiderate. Con me io mi sono trovato benissimo ed è una cosa meravigliosa collaborare con questi amici, appunto Ricky Castelli insieme all'amico Matteo e tutto lo staff grafico. Signori, vediamo un attimo chi è in linea.

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, può alzarmi un poco la voce?
1: Sì, un attimo.
0: Ecco, la sento bene adesso, grazie. Come si chiama lei?
1: Vincenzo.
0: Allora, Vincenzo, quando siete nato?
1: Il 15/11/88.
0: Hai sentito prima Ricky, Riccardo, della vegamedia.it?
1: No, Gennaro, non ho sentito.
0: Ma tu che fai?
1: Stavo ascoltando prima.
0: Tu che trasporti, latte?
1: Sì.
0: Ah, che vuoi sapere da me?
1: Gennaro, vorrei sapere un po' il mio lavoro, cosa se andrei
0: meglio. Tu sei un trasportatore di latte, dove lo vai a prendere sto latte, a che fonte?
1: Io lo porto a Torre del Greco, lo porto.
0: No, dico, da dove lo prendi, scusalo?
1: Da Napoli.
0: Ma che è Matese? Che marca è sto latte?
1: Sì, Matese.
0: Matese, questo volevo sapere. Dove lo fanno il latte Matese? La sede primaria, proprio principale, dove è nata?
1: Sta a Reggio Emilia.
0: A Reggio, e da Reggio, e poi ce n'è una a Caserta?
1: Ce ne sta, a Caserta.
0: Il latte che noi beviamo, noi beviamo viene da Caserta o viene... Da dove
1: viene? Viene da Caserta.
0: Mi raccomando, nutrite bene queste mucche e date a mangiare parecchio fieno, perché voglio bere il latte fresco e buono.
1: Quanto mi piace il latte matese,
0: ma quanto mi piace! Tu ridi, che le altre? Cosa vuoi sapere? Come andrà il lavoro?
1: Come andrà il lavoro?
0: Vediamo un pochettino. La mucca non l'ha toccata! Chi è questa persona che sta vicino a te? E l'accompagnatore?
1: Perché io per il momento
0: Enzo
1: sono
0: chi è? Enzo chi è?
1: Enzo sono io.
0: Ah, ecco, hai visto?
1: Se no.
0: Perché mi hai detto il nome sbagliato prima?
1: No, ti ho detto che mi chiamo Vincenzo.
0: Scusate. Antonio chi è questo Antonio Cash?
1: Antonio?
0: Sì, Tonino sarebbe.
1: Tonino è il mio suocero.
0: Lo vedo. Anna chi è?
1: Anna.
0: Sì. Anna Maria, Anna... È una zia, tesoro.
1: Una zia?
0: Sì.
1: La mia zia di nome Anna.
0: Anna Maria o Anna, vedi?
1: Ah, sì, c'è una mia zia di nome Anna Maria.
0: Ma tu ti hai una capa sbitata.
1: Ma
0: non è che ti vip da troppo latte invece del...
1: onestamente, mo mi ha disciutato, perché se mi era dovuto
0: indovare. Beata a te, questo bimbo chi lo do?
1: Allora, Gennaro, che
0: andrai
1: dici?
0: Bene tu, fratello mio, vai avanti e distribuisci più latte possibile a sti poveri bimbi affamati, vedi, hanno la crisi nella bocca. Riempila di latte, vai figlio mio, andrai bene, auguri.
1: Ciao Gennaro.
0: Un saluto alla Matese che mi ha cresciuto pure a me. Un saluto alla Matese e un saluto a te e a chi tieni vicino. Ciao, bye. 899 48 46 10 Gennaro D'Auria per voi. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi bussa a sto convento?
2: Carmela.
0: Carmelina.
2: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Ah, l'amore che cos'è? Una farfalla?
2: Che vola via.
0: Che vola via, ti ha lasciato, tesoro?
2: No,
0: me ne trova una di più bella. Sai la canzone?
2: Come non la so.
0: Che la. Allora, ascolta un attimo, vediamo un po'. Dammi la data di tuo marito.
2: No, sono single.
0: Meglio così.
2: Che
0: vuoi sapere, su una donna o su un uomo?
2: Su un uomo.
0: Quando è nato quest'uomo che tu ci vai dietro?
2: No, non ce l'ho proprio.
0: Maronna mia, ringrazia Maronna, figlia mia.
2: Vabbè.
0: Che so solo nuaia le coppie. È meglio sta solo, può fare quello che vuole, mettere con da nessuno, a rovaia, mettere un giubbino, il lieve di questo, fa quello, ma peggio una mamma alle volte. Carità, niente contro le mamme, è giusto che un bimbo di 15-14 anni deve insomma stare pure a sentire. Ma tu troverai, bella mia? Tu ti stai sentendo per telefono con qualcuno?
2: A volte.
0: Divamiz. Sta zitto, quindi ha masciato. Oh. Quindi Maria Rosa, chi stucca? Divamiz con chi sta? Chi sei sposato e ti sta pigliando?
2: Ok.
0: Auguri. Ma tu sapevi però che chi stai sposato?
2: No.
0: Lieve mano, chi se te sta pigliando per il puntini.
2: Okay. E sul lavoro?
0: Andrà bene. Ciao tesoro.
2: Ok, ciao.
0: 899 48 46 10. Ciao Riccardo, Ricky Castelli, ciao Matteo e tutti i grafici, i tipografi, a tutti quanti. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto Gennaro?
0: Sto qua. Stug K.
1: Ciao.
0: Dite.
1: Senti, dite. Sono Giovanni.
0: Giovanni, da dove chiami?
1: Da Fragola.
0: Alza un po' la voce perché io non sento una fravola qua. Allora,
1: da
0: dimmi.
1: Fragola.
0: A Fragola. Dimmi, caro, che vuoi sapere?
1: Un po' l'amore.
0: Un po' l'amore. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 15-1-82.
0: Allora, vediamo un pochettino. Ma hai avuto un po' di... vedo qua, ti sei lasciata con la tua ragazza?
1: No.
0: E quando avete litigato? Qua mi esce un litigio forte.
1: No, non abbiamo litigato, anzi, no. Ci dobbiamo sposare.
0: Aspetta, ho capito. Ma io vedo qua, per caso nell'estate scorsa avete avuto... cioè, lei ci ha ripensato, ci voleva ripensare. Che cosa è successo?
1: Sì, l'estate scorsa abbiamo avuto...
0: Un forte litigio.
1: Un forte litigio.
0: Vi l'aveva lasciato, figlio mio.
1: Quasi.
0: Essa si è arrotolata per fatta lì su e si è ritirata nelle sue stanze. Angela, Nunzi e Antonella, chi sono?
1: Antonella è la mia fidanzata.
0: Lo so.
1: Angela non la conosco.
0: È un'amica di lei? Qualche amica?
1: Mariangela.
0: Eh.
1: Mariangela sì, Nunzia non lo so.
0: Nunziatina, Tina potrebbe essere.
1: Una zia si chiama Tina.
0: Vabbè, tu ti sposerai e andrà tutto bene. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: In campagna di città. Tanti auguri a te.
1: E il lavoro? Posso sapere anche il lavoro, Gennaro?
0: Dopo mi fai una chiamata e vediamo il lavoro. Ciao,
1: bye.
0: Signori, io sto in diretta, devo dare spazio a tutti quanti. Se metto a fare un consulto che dura 3 ore, dopo non do spazio ad altri. Adesso c'è la musica però, metto il telefono fuori posto. Vado a mandarvi un bel pezzo musicale dedicato a Riccardo Castelli e Matteo, perché giustamente anche loro si devono beccare una bella canzone. Come pioveva, Riccardo, so che questo non è il tuo genere, però vorrei dare un genere a Riccardo, essendo che è anche un DJ, vorrei dare qualcosa di diverso a Riccardo, a Ricky Castelli. Attendete un attimo. Chiamatemi intanto all'899 48 46 10.

corde vocali dopo parlare ore e ore e ore e ore. Ciao Ricky, versione originale di Lucignolo. 899 48 46 10.

0: Ehi ragazzi, eccomi qui, sono io, il vostro Lucignolo. Io, voi e il nostro secondo disco, il secondo grande viaggio dentro la nostra notte, dentro le nostre atmosfere, dentro le nostre storie incredibili. Siete pronti? Avanti, si comincia! D'ora in poi non sentirete più la mia voce, solo le mie note. Ma state attenti ragazzi, perché io sono lì con voi. Lucignolo, lo sapete, non vi lascia mai soli. Lucignolo vi guarda e si diverte con voi.
1: Naturalmente di Gennaro D'Auria, questa è la versione originale, attenzione, c'è anche la vocina di Lucignolo, io non lo sapevo. Ciao Ricky, ciao Matteo, tutto lo staff di vegamedia.it.

0: allora. Ciao Ricky, ciao Matteo, andiamo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela.
0: Da dove chiami?
1: Da Piazza Maggiore.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che tu sei bravissimo, squisito, hai tutte le doti per essere veramente un cartomante. Sei numero uno.
0: Io ti ringrazio, io mi raccomando una cosa, fate attenzione, vedete le differenze? Non mi fate ingannare, vedete le differenze? Io non vado in televisione perché mi ha venuto svuotamento e stomaco che vorrei che la gente.
1: Ti sento tutte le mattine, perché sei unico.
0: Grazie tesoro. Cosa vuoi sapere? Dammi la tua data, ti scopro io le cose, vai.
1: 1864.
0: Vediamo che... Ma sei tu uno, due o tre, vai.
1: Due.
0: Tu hai chiamato per tuo figlio?
1: Sì, vuoi sapere se...
0: Attualmente non lavora, ma sta arrangiando?
1: Sì.
0: Allora, tuo figlio lavorerà e andrà bene, però tesoro,
1: dimmi.
0: Nel futuro tuo figlio avrà uno spostamento, avrà uno spostamento e un miglioramento.
1: Mamma mia,
0: ma vedi che pure un falegname qua.
1: Falegname?
0: Ma tuo figlio non è che arrangerà pure, ha arrangiato in passato da qualche falegname?
1: No, Ferrara,
0: falegname,
1: sì,
0: una cosa del genere.
1: Sì, sì. Ha fatto il
0: gigante. Ah, ecco, perciò vedo tuo figlio non ha le idee chiare. Però figlia mia, succederà.
1: Però fuori non si vuole andare, che non riesce a stare fuori.
0: Non riesce a starci.
1: No.
0: Però ti dico, io ti ho fatto una previsione qua che si avvera pure fra un anno, due, tre anni, tuo figlio lavorerà e prenderà una bella paga, ma fuori, qua arrangerà solo tesoro mio.
1: Vabbè.
0: Qua fa solo fravacatore, arrangia solo, fa che sbutta a fa tutte cose, però tuo figlio il futuro è fuori, auguri amore.
1: Senti, qualcosa su di me, sulla salute, siccome ogni tanto mi lancio, se mi dolore, qualcosa.
0: Guarda, se c'hai l'ansia devi andare da un neurologo.
1: No, adesso no, perché in passato l'ho avuta, adesso sto benissimo.
0: Vediamo un attimo, dammi la tua data.
1: 1864.
0: Sono disturbi di stagione per quanto concerne i dolori. Vai dal medico, ti darà qualche, magari ti farà fare qualche terapia. Vai dal medico di casa. Ci dici quello che soffri, ma io vedo anche che il dottore forse ti darà delle terapie da seguire. Ma tu c'hai un po' di cervicale per caso?
1: Sì.
0: Ti fa male la schiena, cervicale,
1: schiena,
0: testa?
1: Braccia, tutto.
0: Infatti, vado al medico che ti farà fare delle terapie, tesoro, e ti riprenderai, non ti preoccupare. Le carte sono uscite buone.
1: Meno male. Per quanto riguarda mia figlia, tutto bene?
0: Andrà bene tesoro.
1: Sono figlia sposata da 10 mesi e se non è ancora incinta, vedrà qualche bambino.
0: Quando è nata, veloce?
1: È nata il 16/84.
0: Lo avrà, il primo genito sarà un maschio, ma deve fare prima una cura. Vedo qua, vedo un medico, deve fare prima una cura. Non so se dipende da tua figlia oppure dal marito. Però alla fine avrà bambini.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: ciao tesoro, un bacio.
1: Grazie, ciao.
0: Non ti dimenticare, dillo anche agli amici che Gennaro Dauri è solo verità.
1: È vero, è vero. Ho avuto la conferma, è vero.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao caro, ciao.
0: 899 48 46 10 senza filtro, diretta. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Sì, con chi parlo?
2: Con Ciro.
0: Ciro, ditemi, che volete sapere?
2: Il lavoro.
0: Attualmente vedo che il lavoro è fermo, Ciro.
2: Sì, è abbastanza, è un po' di crisi.
0: Quando sei nato?
2: 28/7/83.
0: Però ti devo dare una bella notizia, Ciro. Ci saranno dei cambiamenti e dei miglioramenti.
2: Ma presto? Presto, Gennaro, ci vuole del tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, però c'è un buon miglioramento, Ciro. Tanti auguri, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. 899 48 46 10, senza filtro, via, pronto. Caduta la linea. 899 48 46 10. Facciamo sti 5 minuti di lampo, vai. Vediamo un pochettino. Diretta, diretta, senza filtro. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
3: Sì, ciao Francesco.
0: Ciao Franz. Dimmi.
3: Gennaro, due preghiere. Innanzitutto i miei complimenti. Ti seguo da non molto, ma mi sono appassionato. Sei
0: grazie,
3: bravo.
0: Grazie. Hai sentito Ricky Castelli?
3: Sì, sì, ti seguo da stamattina.
0: Vogliamo mandare un saluto a Riccardo Castelli con Matteo, che sono i grafici e lui è un manager e anche un DJ?
3: Ma infatti, guarda, io faccio, sono sempre nel ramo informatico e questa sera ho proprio voglia di andare a vedere il loro sito.
0: Allora, il loro sito si chiama vegamedia.it.
3: Sì, poi, sì, certo, l'ho segnato.
0: Poi c'è vegafoglio.it.
3: Ok.
0: Sempre.
3: Sentimi, Gennaro.
0: Sì,
3: Gennaro, due preghiere. Sì. Lavoro e amore.
0: D'accordo. Tu pure fai i siti internet?
3: Sono nel campo informatico, computer, roba del genere, un po' tutto.
0: Dammi la tua data, per favore. Che sei, di dicembre
3: marzo,
0: tu?
3: No, marzo, 10 sì. marzo 80.
0: E dicembre chi è questa data che mi uscite? Tu sei sposato?
3: Convivo.
0: Quando è nata la tua compagna?
3: È data a maggio.
0: Toro, quindi. Toro, eh? Pesci?
3: Sì.
0: Le cose non stanno andando bene a livello lavorativo.
3: No, diciamo che lavoro troppo.
0: Ma
3: e guadagno poco.
0: Ma chi è, scusami?
3: Una mia collega.
0: Infatti, ma lavora con te?
3: Che è la segretaria.
0: Mi dice la verità, ma tu ti innamorati, Antonella?
3: No.
0: La vuoi bene con... Perché vedo che alle volte scherzi, la accarezzi, è solo perché, la, diciamo, lavora con te?
3: È un grande affetto, ma proprio assai.
0: Me ne ha già accorto, voglio. Questo è più di un affetto. Scusami se te lo dico.
3: No, ma è veramente, hai fatto, però non mi
0: complimenti a me. No, aspetta, ma parla. Tu mi hai fatto i complimenti a me?
3: Certo.
0: Che anduina veramente il coso?
3: Certo.
0: Agisce una verità o da già pigliare puntino?
3: No, ma io sono sincero.
0: C.
3: Sono sincero, la voglio bene con tutto il cuore, ma non è...
0: che tu, non ho detto che tu hai intenzioni cattive.

0: dice l'appetito vien mangiando, ti accontentano in tutto, ma... dalle tue esigenze che vuoi, ma non è che gli voglio fare la pubblicità, perché... ma se lo meritano.
1: No, no, ma infatti perché, quello che ho pensato.
0: Perché voi, a parte il sito, ma sono anche amici, per esempio, al di fuori del sito, io ogni tanto scoccerò a Castelli, dico, Castelli, che stai combinando? Riccardo, dove sei? Che stai facendo? Perché uno si affeziona pure poi.
1: No, ma io li sento al telefono, quando ti chiamano sono anche simpatici e disponibili, quindi
0: no,
1: è una buona cosa.
0: Sono delle persone eccellenti, non li conosco personalmente, ma fanno dei prezzi buoni e dei siti che ti fanno rimanere fuori dai panni. Vatti a vedere il sito Super Magic, che è stato visto anche su Rai 1, che è bellissimo, vallo a visitare. Vatti a vedere anche il sito, ci sono tanti siti che adesso in questo momento non ricordo. Vai su vegafoglio.it, ok?
1: Va benissimo,
0: ciao,
1: ok, caro, un bacio.
0: Fanno bene le cose, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Signori, 899 48 46 10, senza filtro, pronto?
2: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, chi è?
2: Sono Michele da Poggio Marini.
0: Michele, Michi, dimmi. Sì.
2: Allora, sono nato l'8 febbraio dell'88.
0: 8 febbraio?
2: 88.
0: Che vuoi sapere? Il lavoro?
2: Sì, sì.
0: Ma tu hai lavorato anche fuori qualche volta?
2: No, faccio i mercati, cioè no.
0: Fai?
2: E pannazzati, sì.
0: Sì, ho capito. I mercati,
2: sì.
0: Vuoi dire?
2: Sì, sì.
0: Se ultimamente non vanno bene, ma tu ti riprenderai alla grande.
2: Sì, se no.
0: Ti giuro su Dio, tu ti riprenderai. Sto periodo da passare, voglio, dalla primavera in poi vedo dei piccoli miglioramenti ad andare avanti.
2: Sì. Ce n'è qualcosa sull'amore.
0: No, figlio mio, non facciamo troppe cose l'onchia. Mi chiami dopo e parliamo dell'amore, va bene?
2: Va bene, se no,
0: però c'è sta una vogliona mi sull'ultimo un gol a te, dice, tu sei sposato, no?
2: No, no,
0: c'è no. Non sei sposata? E chi è sta vogliona che ha messo l'occhio in culo a te? Però è una poca chiatta, a te non ti piace.
2: Ah, sì, c'è no.
0: Ma che c'è ritta sta chiattona?
2: No, c'è no, quella prima tutta ritta che era una bella ragazza, cosa, poi
0: lo... Aspetta, che è stata telefonata, un coppo telefonina.
2: Sta
0: ritta, ciao amore, come stai?
2: Sì, sì, c'è no.
0: Che dai, fammi la parte, cosa ha fatto?
2: Ha detto che assomigliava ad Avelino.
0: A chi assomigliava?
2: Ad Avelino.
0: Anavelina,
2: e
0: invece te ne accorta che rassomiglia a una cavallina, secondo me.
2: È la cavalla.
0: Ma ci morì! Ma ci morì lui a me. Cioè, ha detto che rassomigliava a una velina, e poi invece te ne accorta che è tutto un contrario, è una cavallina.
2: Tutta la famiglia.
0: Tu troverai una giusta ragazza. Ciao figlio mio, auguri.
2: Ciao, giornate,
0: grazie. Ciao. Senza filtro 899 48 46 10. 899 48 46 10. Senza filtro. Pronto? Vedete? 899 48 46 10, aspetto le vostre chiamate, signori, c'ho tutte le linee libere in questo istante. 899 48 49, ehi, ha già fatto 899 49 10 50 80. Allora il numero è questo: 899 48 46 10. Oh, pronto?
3: Senta, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
3: Da Napoli.
0: Ditemi, sto qua.
3: E niente, volevo sapere una cosa su una mia amica.
0: E che volete sapere?
3: Sì, avrà un altro bambino.
0: Quando è nata?
3: 8-6-7-8.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzi sopra? Mazzo 1, 2 o 3?
3: 3.
0: Allora, il mazzo di sovere, io scherzo. O mazzi sovere, a me piacciono le sovere.
3: No.
0: Ma voi sapete che sono i sovere? Si mettono a maturare quelle ceppe di sovere. Sono quei frutti estivi là.
3: Sì, ma non mi piace.
0: Sono molle, un poco molli sono, è vero. Poi quando cadono a terra, chiac, mi pare proprio. Farò vengine a pardella. Allora. Avrà dei figli, signora, state tranquilla. Sto scherzando, bisogna fare un po' di ironia, però sapete che qua

0: Vedete, quando mi fate allicriare, come si dice,
1: ma già ha una bimba, ne avrà un'altra,
0: no,
1: allora
0: signora, guardate, avrà io vedo qua, avrà due, allora mo tiene una bimba, avrà un maschio e una femmina,
1: altri due
0: avrà un maschio, signora, ha fatto già la femmina,
1: sì,
0: e sarà un maschio il prossimo,
1: e più o meno fra quanto tempo,
0: signora? Faccia telefonato Pataterna, perché vi spiego il motivo, perché allora mo facciamo le persone serie, sapete, sì, perché faccia la chiamata Pataterna per me fuori il fratello, perché i numeri, signora, chi l'ha inventati?
1: Chi l'ha inventato?
0: Non ha messo Pataterna, ha creato l'uomo, e poi il numero che cos'è? È una grafica, no? Numero 13, no, è meglio 17, porta più fortuna. Ma i numeri non hanno anima. Io dove mi vado a concentrare, signora?
1: Vabbè, lo io posso, dicevo più...
0: Lo posso concentrare un coppa persona che te nell'anima, ma non sui numeri, su un calendario che non ha anima.
1: Vabbè, io dicevo meno. Se io era meno una...
0: Allora voi mi dovete dire, vicino o lontano?
1: Vicino o lontano?
0: Vediamo un po'. Mi esce qua. Via di mezzo, signora.
1: Ma l'ho capito.
0: Non è molto lontano, è una via di mezzo, da 1 a 10 c'ho un 5, quindi è la metà, una via di mezzo. Alla fine andrà tutto bene.
1: Ho capito, ma con il, cioè, ma con il marito.
0: Signora, avrà, ho detto, un maschio questa donna.
1: Sì.
0: Questa è la risposta che vi ho dato. Che c'entra?
1: Sì, no, io...
0: Il marito che c'entra? Voi avete detto fra quanto tempo?
1: No, vabbè, come che hanno un po' di problemi, perciò.
0: Ma problemi finanziari?
1: In generale, un po' di tutto.
0: Non mi posso prolungare, se sono problemi questi si trattano in privato, va bene, va, signora?
1: Va bene.
0: Dopo trasmissione mi chiamate in privato e parliamo, ma boh, che ci sta.
1: A che ora chiudete la trasmissione?
0: Signora, non lo so, appena
1: allo stesso
0: vacanza.
1: Numero?
0: Eh?
1: Allo stesso numero.
0: Signora, al numero che sto dicendo per radio. Un bacio,
1: sì,
0: grande.
1: Anche a voi, arrivederci.
0: 899 48 46 10. Questo è l'unico numero. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, chi è? Generale Tauria.
0: Buonasera, con chi parlo?
2: Con Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Ora sto a Tevenola, però sono di Napoli.
0: Luigi, dimmi, cosa vuoi sapere da me?
2: In amore.
0: Allora, quando sei nato?
2: 30/01/81.
0: 30/01/81. Di cosa ti occupi, Luigi?
2: Faccio il camionista.
0: Ma tu hai avuto un sacco di rapporti sessuali, Luigi. Il tuo sesso l'hai consumato, figlio mio. No, guarda, i ricavere ta.
2: No, lo
0: appena,
2: so.
0: Appena viene un buco, ah, eppala, o se no ti sente male. Ma come mai, Luigi? C'hai il sesso in testa, tu?
2: Sì.
0: C'hai il sexy boob. Comunque tu andrai bene, hai la ragazza, no?
2: Sì, sì.
0: Vai avanti con la tua ragazza, la mettere più i corni che hanno arrivato fino a Giel. O Pataterna, gli sto tagliando la sega elettrica, perché talmente che ce n'hai fatta tu, hanno arrivato fino in paradiso. Auguri.
2: Grazie.
0: Faciti bravo, faciti bravo. Quanta infedeltà, ma quanta infedeltà. Pronto, senza filtro. Pronto.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, con chi parlo?
3: Silvillo Pasquale.
0: Pasquale, solo un uomo. Pasquale, tu non è che fai cose sbagliate, Pasquale?
3: No.
0: Ditemi.
3: Già, se per voi cose come stanno?
0: Su che ca?
3: Data di nascita la dico in privato.
0: Allora. Pronto, dite? Sì. Attendete un attimo. Diretta. Allora, le date le ho prese in privato. Che volete sapere? Voi non avete fiducia di vostra moglie, è uno.
3: Poi.
0: Giusto?
3: Sì.
0: Perché volete... Perché, ma voi hai tenuto pure voi i corna, però?
3: Sì.
0: Voi avete fatto l'amore, da dove chiamate voi?
3: Provincia di Caserta.
0: Voi hai da incuti corna che sta povera moglie era vostra.
3: Esmacot.
0: Ma quando mai? Voglio, ma tu hai fatto a muro pure chi l'Ucraina, vico qua.
3: Bravo, sì.
0: Ti hai fatto a fo i pompini notizie qua, come esce qua sopra.
3: Sì, io non sono grande.
0: No, io non sono grande, io sono un strunzo, sai perché? Perché se la gente come a te, tiene una moglie e la lascia là. Ma va, va, fa piacere, vado a mogliere, che ti sto aspettando con la bocca aperta, che la povera creatura, fai schifo proprio, un abbraccio. No, mi hai fatto incazzare, perché tu non hai tradito sull'Ucraina, tieni proprio vizi e l'usess, ma poi tu hai dato sempre tanto agli altri, ma mai nessuno ti ha dato qualcosa a te. Ma non mi fa incazzare, ma una mogliere va rispettata, te lavi in mutande sporca, ti accudisce, ti fa trovo piatta, pronte i scaroli e i fasul. Ma perché, scusami, tu hai mettere sti corna a sta povera Gesù Cristo?
3: Sì, ma guarda buona.
0: Io ti dico su Dio, te lo prometto, non da fatti il corno. Anzi, lei l'ha venuto a sapere che tu hai misi il corno.
3: Sì.
0: Lei te lo voleva far pagare, ma alla fine non l'ha fatta. È stata una femmina e mezza. Non si ha messo lo stesso scaletto tuo.
3: Guarda che noi siamo separati,
0: Non mi interessa che lei ti ha lasciato, non è che hai lasciato tu a
3: esso. Sì, bravo, sì.
0: Tornerai un giorno con tua moglie, ma non fai più sporcaccione, ciao. Ciao. Ma mi senti? Allora, non bisogna tradire. È normale che le sarà aiuta, ha voluto sapere tutto, è venuto a sapere tutto.

99 48 46 10 899 48 46 10 una bella canzone musicale per tutti gli amici.

0: signori, a me piacciono queste canzoni. Pronto? È caduta la linea, purtroppo. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Nicola.
0: Nico, dimmi.
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nato?
1: 25479.
0: Non ti sento più.
1: 25479.
0: Dico, scusami, tu ti allontani con la bocca o ti giri, è normale che non ti sento, vaglione mio.
1: Scusami, scusa.
0: Come si chiama la tua ragazza? Vediamo un po' perché.
1: Antonella.
0: Ma tu ci avevi amata?
1: No.
0: Quando è nata Antonella?
1: 6? 5?
0: Sì.
1: 86.
0: Tu andrai avanti con Antonella, non ti preoccupare, niente di grave.
1: E il lavoro?
0: Il lavoro traballa un po', ma migliorerà.
1: Va bene, ciao,
0: ciao, grazie. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, chi è?
1: Salve, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, da dove chiamate?
1: Da Nisida.
0: Da?
1: Nisida.
0: Nisida?
1: Sì, sì.
0: L'isola di Nisida?
1: L'isola di Nisida.
0: E dove si trova? Io sono un po' ignorante in geografia.
1: A Bagnoli.
0: Ah, va bene, dite.
1: Vicino Bagnoli. E volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Quando è, nata, quando è nata la sua donna?
1: Non so, in diretta.
0: Stiamo in diretta, scusate.
1: No, perché non ti sento io.
0: È in diretta? Quando è nata?
1: 12-1-71.
0: Voi quando siete nato?
1: 25-3-65.
0: Ma voi siete un separato, però.
1: Sì.
0: Eh?
1: È separato da poco, però.
0: Ve lo devo dire oppure no?
1: E come no?
0: Voglio i carti sagge leggere, cioè io non sto a pigliare in giro.
1: No, è Gennaro, sto dicendo cosa.
0: Sei un separato. Questa è l'unica donna che ti potrà capire, proprio questa Sagittario. Non la perdere.
1: Ah, ma è Capricorno.
0: Scusami, questa Capricorno, scusa.
1: Però veramente volevo dire una cosa. Io sto frequentando già un altro, no? Volevo sapere un po' come.
0: Perché stai frequentando? Ti posso dire domandare perché stai frequentando nata femmina, voglio.
1: Ma già separato con quella.
0: No, prima. Allora non mi hai capito proprio niente. Io ho detto una cosa, tu sei un separato?
1: Sì.
0: Oh, allora, cosa vuoi sapere, mo da me? Ho detto, con tu mi hai dato la data di una donna.
1: Di quell'altra, era quell'altra che stavo prima.
0: Che la, segno sei tu, scusa?
1: Ariete. La, 25 allora, marzo Ariete.
0: Va bene, va bene. Allora, tu vuoi sapere praticamente?
1: Sì.
0: Quale di due devi scegliere? Quello che là?
1: No, la Capricorno? No, quella là è una partita chiusa, Gennaro.
0: La Capricorno è una partita chiusa.
1: È una partita chiusa.
0: Ma io te l'ho detto che praticamente tu sei un separato.
1: Sì.
0: E ci troviamo. Ho detto però, tu conoscerai una Sagittario, non la perdere perché è una donna giusta.
1: Ma quella che sto frequentando.
0: Finirà con
1: non
0: questa,
1: è,
0: con
1: non
0: questa
1: è
0: qua
1: finita.
0: Che. No, io vedo un Sagittario per te.
1: Ah,
0: perché questa femmina tu te ne è nata persona, non te l'ha detto?
1: Sì, sì, lo so.
0: Ma tu sai che sei sposata?
1: Sì.
0: Questa persona che tu stai sai che questa persona che tu stai frequentando è sposata?
1: No, non mi metto niente.
0: Cioè io vedo un uomo vicino a questa persona, chi è? Uaglione, chi è?
1: Non lo so, non mi metto niente.
0: Scusami, questa donna che tu stai frequentando.
1: Sì.
0: Ha un'altra relazione con un'altra persona.
1: Ma dove erano? Allora tengo il corno, cioè no.
0: Non ho detto che tieni il corno, stai dicendo tu che sei corno. E sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo un'altra cosa. Che nel tuo futuro, tu mi hai domandato il futuro, io ti sto dicendo, nel tuo futuro ci sarà una donna Sagittario, io vedo, e andrai benissimo. Ma tutte quelle che trovavi è tutta erba facile, ok?
1: Naccio demonio.
0: Arrivederci. Vediamo chi è. Allora, tutte le linee sono libere. 899-48-46-10. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, ditemi.
2: Ciao, sono Vincenzo da Napoli. Tanti auguri e comunque grazie per tutto quello che fai Gianni per noi.
0: Ma figurati, tu come ti chiami, Vincenzo?
2: Vincenzo, sì, da Napoli. La data è il 3 gennaio 67.
0: Dimmi, Vincenzo.
2: E sull'amore, che sono... Cioè, per me sono solo, diciamo così. Voglio che se riuscirò a trovare almeno una compagna.
0: Ma perché parli così, Vincenzo?
2: Sai, la vita ti porta...
0: Quando sei nato?
2: 3167, 3 gennaio 67, Capricorno.
0: Tu andrai benissimo, vai avanti, un abbraccio, ciao.
2: Ciao.
0: 899-48, ma pigliata barzelletta che ha questa musica, ma che cos'è? Allora, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Pronto?
3: Pronto, carissimo Gennaro.
0: Cara Marta.
3: Come va la trasmissione, tutto bene?
0: Tutto perfetto, a parte la innervosita che capita spesso.
3: Ah, non ne parliamo, non ne parliamo. Numero uno, la sottoscritta. Comunque, si prosegue. Volevo sapere
0: Marta,
3: se...
0: scusami, ti posso dire una cosa? Ti posso lasciare... veramente per 3 minuti vado a tre massimo 4 minuti. Facciamo orologio, guardi anche tu l'orologio.
3: Niente, volevo un po' parlare degli anziani.
0: Allora io ti lascio per 4 minuti. e segniamo sul discorso degli anziani, però non mi chiamare perché non ti rispondo.
3: Tu sei troppo caro e troppo buono. Effettivamente sei, allora, giustamente come dicono gli altri, sei la mosca bianca.
0: Io vado a fumarmi una sigaretta o a bere un caffè, ok?
3: Va bene, vado buona, buona sosta, allora, un po' di ossigeno da parte mia.
0: Va bene, ti ringrazio, ti lascio in linea.
3: Va bene.
0: Pronto? Puoi andare, Wanda, puoi andare, stai in diretta.
3: Pronto, vai. Carissimi, l'argomento che desidero trattare questa volta, sapete che cosa riguardano? Forse molte persone non danno mai importanza, riguardano un po' con gli anziani. Questi vivono nel desiderio di essere riconosciuti, accolti e non emarginati. Persone sono con la voglia di essere ancora e pienamente protagoniste, insieme alla famiglia di cui appartengono. Ho qui un'autentica preghiera, incisa sulla facciata di una casa, incisa sulla facciata di una casa di riposo. Che cosa ha, che significato ha? E allora dice queste frasi: benedetti quelli che mi guardano con molta simpatia, benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco, benedetti quelli che stringono le mani tremante sul mio cuore, benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto, benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza, benedetti coloro che non si stancano di ascoltare i miei discorsi, forse troppe volte ripetuti, benedetti coloro che rallegano gli ultimi giorni della mia vita. Queste parole sintetizzano tutto ciò che l'anziana ha bisogno. Allora, ascoltatemi bene, vi prego, cercate di accogliere per bene queste mie parole. L'anziano ha bisogno di ascolto, comprensione, pazienza, anche amore vero, perché tutti diventiamo anziani nella vita. La vita è una ruota, quindi cerchiamo di mettere in pratica. Quindi è indispensabile che questi sentimenti positivi, che si possono aiutare gli anziani. L'obbligo è importante, l'originalità, la valorizzazione dell'anziano, la serenità, il tentativo di restituirgli che cosa? Un po' di originalità, in una nuova dimensione individuale, favorendo la famiglia, la convalida e la relazione con gli altri. Di solito il concetto di anzianità coincide con quelli di età pensionabili, verso i 65 anni. Spesso è l'epoca di cui uomini e donne sperimentano per la prima volta che cosa? Sentimenti di grande solitudine, di abbandono, di inutilità, e mettere gli anziani a proprio agio, offrire i giusti strumenti di comunicazione, nutrire una sconfinata fiducia nella loro potenzialità, stare al loro fianco per incoraggiarli, per aiutare, fare da cassa di risonanza alla loro creatività, decidere il loro bene. Questo è un compito non facile, piuttosto difficile, ma importante e indispensabile, pensando che anche noi un giorno arriveremo a quell'età. Quindi ho scritto una piccola poesiola rivolta al Signore, e questa preghiera è stata fatta da una persona molto ma molto anziana. E cosa dice? Dice: chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservargli l'umiltà. Domandai a Gesù che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio. Domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha dato povero, mi ha fatto piccolo per non essere egoista. Gli domandai ancora il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato cosa? L'umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. Domandai tutto per godere la vita, mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto nulla di quello che chiedevo, ma tu mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno, e quasi contro la mia volontà preghiere che non feci furono eseguite. Sia lodato Gesù Bambino. Fra tutti gli uomini nessuno può avere queste doti se non il Signore, che dall'alto ci segue, ci vede. Quindi vi raccomando, aiutate le persone disabili, le persone che hanno bisogno. Se possiamo dargli un sorriso e porgergli una mano, saremo certamente ricompensati anche noi, perché gli anni passano non solo per gli anziani, ma anche per voi giovani. Cercate di non allontanarvi da coloro che hanno esperienza, che possono darvi dei consigli utili nella vita. E proprio ai giovani io mi rivolgo, ragazzi, vi prego, non dimenticate che anche per voi giungerà il vostro momento, e quindi cercate di far del bene, e se avete un nonno, una nonna, stategli vicino, ascoltatelo, anche se ripete le stesse parole, ma cercate di avere pazienza, vedrete che l'affetto che vi daranno vi ricompenserà di tanti dolori, di tante contrarietà che avete avuto nella vostra vita. Mi raccomando, cercate di seguire queste mie idee, vedrete che è un'esperienza, vi daranno fatti e verità, e un bel giorno ricorderete la signorina che sta parlando al telefono, che è la doppia V, che vi vuole tanto bene. E se mi permetto di darvi questi consigli è perché vedo persone sole, abbandonate, lasciate così, senza nessun aiuto, senza un incoraggiamento, senza una compagnia. Mi raccomando ragazzi, vogliatevi bene, vedrete che anche per voi la vita sorgerà tutta diversamente. Amate le persone di famiglia, le persone che vi sono vicine, cercate di fare questo, vedrete che un bel giorno il sole penetra forte nelle vostre case, riscalderà il vostro cuore e mi darete ragione.
0: D'accordo, Marta, grazie del tuo intervento, è prezioso come al solito.
3: Grazie di tutto.
0: La mia opinionista Wanda, che sta sul sito www.gennarodauria.it. Hai sentito Riccardo Castelli, il manager?
3: Sì, ho sentito tutto, ho ascoltato tutto, ho potuto seguirti molto bene.
0: Vigamedia.it, andatelo a visitare, che è straordinario.
3: Anche in questo hai fatto qualcosa di veramente molto bello. Quindi,
0: ho trovato una fortuna veramente eccezionale.
3: Meno male, così gli altri possono comprendere l'origine della tua radio, perché era importante, perché ti conoscono alcuni molto profondamente, ma alcuni non sanno la tua origine, quanti sacrifici hai fatto per raggiungere questo posto. E oggi veramente sei compensato, perché sei arrivato all'apice della
0: stessa. Stiamo combattendo in tutti i modi.
3: Meno male, questo però mi
0: fa
3: piacere.
0: Siamo persone oneste, lavoriamo su codici onesti.
3: È il punto, è quello importante. Tu fai parte di
0: quel... niente a nessuno.
3: Ma tu fai parte di quella categoria, perché ti sei costruito da solo.
0: Perché il Gennaro d'Auria è quello che sentite in diretta, è quello che sentite sempre da vicino, sullo stesso. Un bacio, Wanda.
3: Ciao, grazie di tutto. Ciao, buona giornata, buona continuazione. Ciao.
0: Adesso, dopo l'intervento di Wanda, lo addolciamo con una bella canzone. Io penso che è venuta anche l'ora di ascoltare una bella canzone. Signori, chiamate 899 48 46 10. Vado in privato. La dolcezza in FM con Gennaro D'Auria è arte divinatoria.

potete continuare a telefonare, io sto in privato, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Per un buon consulto di cartomanzia.

0: su queste dolcissime note anche il mio giardiniere, eccolo qua, non poteva mancare. Tony!
1: Ehi, Gennaro.
0: Carissimo, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ti hanno tolto tutti quei denti?
1: No, no, ce ne sto ancora continuando a fare terapia.
0: Mi raccomando, quando metti una bella dentiera.
1: Aspetta,
0: a me mi è arrivata una farfalla qua che non mi piace, ma è una brutta notizia sta farfalla, è che vuoi mettere la dentiera di plastica.
1: No, no, no, no, no, no.
0: Non fa nessuna stufa, tanto.
1: Perché mangia rovinato, ce
0: l'ho. Alza la voce.
1: Perché mi devo nominare? Se no devo fare, non
0: per risparmiare, mettiti una bella rendire, vai da un professionista, non mettere la rendire che mentre parla se ne cara a voc, a roppa che succede? Facciamo una brutta figura. Tu sei il mio giardiniere, ti mettere dei bei denti in bocca. No, e là a installazioni che vita e vitarella, ci mette pure un transistor. A così praticamente vedrai che puoi masticare molto meglio, va bene?
1: Stammi a sentire, spendo qualcosa in più, però ma ci mettono una cosa proprio come dici.
0: Io questa farfalla che ha parlato l'ho cacciata fuori dagli studi. Agit, vai sull'albero che Antonio, il mio giardiniere, ha potato. Quindi hai fatto un bel lavoro, grazie, Andò.
1: Anche quelle
0: pure che li devi piante per ma portami la pianti pur tu alla, ma portami le sta pianti pur tu alla rush che mi faccio certi spremute e ti manno benedizione, portamela.
1: Ma io le tue benedizioni già ce l'ho dalla mattina alla sera,
0: ma te ne faccio ancora altre, portami per piacere una pianti pur tu alla rush, ma ad essere buona, non da seccando.
1: No, cioè, no, volevo fare tanti complimenti a Banda che ci manda sempre quelle cose, diciamo, certo.
0: Sempre i consigli.
1: Ti raddolcisce il cuore. Più di lei, che possiamo sentire? Che ti devo dire? Tanti complimenti a Salvatore Appaia pure che ti sta lavorando, cose.
0: Certo.
1: E tanti bacioni a tua mamma,
0: Io ti ringrazio tanto, ti voglio bene e ti abbraccio.
1: Oh, sentiamo, prima c'è una so che faticamo.
0: Adesso è un periodo...
1: Che facendo, allora.
0: Sì, sì. Un bacio, ciao Antonio.
1: Qui, tanti bacioni, c'è una, a te e tutti quanti, buon lavoro.
0: Antonio, ma dove ti trovi adesso?
1: Sta a Scafati, c'è una.
0: Stai lavorando?
1: Sì.
0: Antonio, non ti scordare, pianti portuali.
1: Non ti preoccupare, mo' becchi.
0: Bene, ci tengo molto.
1: Non ti preoccupare.
0: Però una pianta già bella cresciuta, che mangia subito.
1: Non ti preoccupare, tra i miei pensieri.
0: Ti mando una canzone solo per te. Io vado in privato al numero 899 48 46 10. Se volete un buon giardino potato, rivolgetevi a me che vi mando Antonio. A così facciamo fatico pure a stu creatur. C'è una telefonata, pronto? Tony? Tony è caduto, vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto? Pronto.
0: Salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Senti, Gennaro, sono Antonio.
0: Ciao, un altro Antonio, benvenuto, dimmi.
2: Senti, Gennaro, volevo sapere una cosa sul futuro. A livello sentimentale.
0: Allora. Antonio, ma tu hai avuto una brutta batosta, figlio mio. Un attimo solo, scusami, fammi vedere un attimo chi è. Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Erminia.
0: Sì, sei Elvira?
3: Erminia.
0: Allora, abbiamo Erminia e poi all'altro lato chi abbiamo? Come ti chiami tu?
2: Antonio.
0: Allora, abbiamo Antonio ed
3: Erminia.
0: Senti, devi parlare vicino al telefono.
3: Mi senti?
0: Molto male.
3: Mi senti adesso?
0: Un po' meglio, grazie.
3: Ok.
0: Allora,
3: ho detto.
0: State ascoltando la radio?
3: Adesso in questo momento no, perché c'è un'interferenza.
0: Non c'è nessuna interferenza, perché c'è anche l'amico Antonio che vuole sapere sull'amore. Saluta l'amico Antonio, Andò, saluta questa ascoltatrice, vai.
2: Ciao Elvira.
3: Ciao.
0: Allora, Andò, che lavoro fai?
2: Io sono impiegato.
0: In che cosa?
2: Ah?
0: In che non cosa sei impiegato?
2: Io sono impiegato comunale.
0: Benissimo. E invece la ragazza, tu, che cosa fai di bello nella tua vita?
3: Faccio i capelli, sono parrucchiera.
0: Meno male, taglia, fa un bellone a tutto quanto, che il capo non ha ragione né più.
3: Bravo! Hai ragione, grande Gennaro.
0: Tesoro, con te ci sentiamo dopo, perché prima Antonio ha telefonato, rimani in linea tu.
3: Ok.
0: Andò, dimmi, cosa vuoi sapere?
2: Niente, Gennaro, volevo sapere un poco sulla vita sentimentale, il mio futuro.
0: Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
2: il 22
0: sì.
2: 7
0: parupapa goppa poltrona andò se sente nega sotto sembra il papa quando esce dalla finestra. Vai.
2: Non è colpa mia, Cenaro.
0: Va bene.
2: Dimmi. 84 comunque.
0: Ma io vedo che è una brava ragazza questa qua, ti vuole bene. Qual è il problema, Tony?
2: Niente,
0: non ti tradisce. Qualche volta hai fatto tu scurnacchiata, andò?
2: Sì, non ti nascondo.
0: Andò, dove hai fatto l'amore? Confessa il tuo peccato.
2: Come?
0: Dove hai fatto l'amore? Con chi?
2: C'è una in vacanza con un'altra ragazza.
0: Io vedo una scogliera, un palazzo, una casa vecchia. Chini ragnatel e pipistrel e uda funillandinda andò. Andò.
2: Diciamo così.
0: Era una casa in costruzione qua. Un hotel vecchio, che cos'era?
2: Era un hotel,
0: Era un hotel. Ma te ne hai visto bene, compare mio, La uccella ha respirato l'aria marina.
2: Ne hai fatto... fatto una cosa, ti dice, ma io non ho
0: finito. Un saltimbocco ti ha fatto buono, come vi cavo io. Ha fatto un buon saltimbocco, Tu rire. Comunque ti sposerai, non fai più sti cosa, perché non se lo merita questa ragazza che è un angelo. Vediamo la ragazza che dice, vero oppure no, parrucchiera?
3: Ciao Gennaro, dimmi.
0: Che consiglia dai ad Antonio? Fammi sentire.
3: Che la metti il corno, perché le buone ragazze sono difficili da trovare.
2: Grazie del consiglio.
3: Pronto?

0: A parrucca non risponde più. Parrucchiera!
1: Uè, Gennaro!
0: Tu non parli più, non ci dai un consiglio, no, a suo
1: do. Gliel'ho dato, gliel'ho dato.
0: Che consiglio gli hai dato?

0: ho detto deve fare il bravo, perché le ragazze belle brave sono difficili da trovare.
1: A dove hai seduto?
0: A Funivia Tricorno.
1: A dove hai sentito?
2: Vabbè, ma non credo che tu hai fatto sempre la brava ragazza.
0: Sempre, non sempre, però adesso la sto facendo.
1: Qualche volta se ne è caduta la parrucca, capo.
2: Non sempre.
1: Qualche volta la parrucca se ne è caduta. Ma prima si mette a fare a burro, no? No, rica, la parrucca qualche volta pure se ne è caduta a te.
0: Boh, è normale.
1: E allora non può do consigli a Donio.
2: Allora non può do consigli a me.
0: Vabbè, ma adesso, no. Ma le cose da ragazzina, adesso da tutta non fare mai.
1: Bella mia l'esperienza, però primi di mettere a fare amore, tutto è concesso perché si devono fare esperienze, questo sì. È vero. Ogni tanto se ne è caduta la parrucchia, ma vrea.
0: Da piccolina.
1: Tesoro, risolviamo un attimo un problema a Stavaglione. Allora, che vuoi sapere, tesoro?
0: Allora, Gennaro, io tra alcuni mesi mi devo sposare.
1: Assa fa di.
0: E vorrei sapere se
1: andrà. Non ti mai la patente, però,
0: Io? Chissà, tengo la patente.
1: Maronna, povera nulla. Non me ne ha nessuno sotto, perché oggi con i tempi di oggi mica bevi alcol tu, no,
0: No, non bevo.
1: Meno male.
2: Scenario molto.
1: Tesoro, come sei ironica.
0: Ogni tanto.
1: Allora, tu bevi alcol.
2: Sì.
1: Andò, non fu ubriacone, ogni cosa, sta a tuo posto tuo.
2: Che già fa,
1: roppa di mettere una canzone, a te ti piace vivere alla grande, secondo me,
2: Sì, rock and roll.
1: No, killer è un'altra cosa, patatine e popcorn, non abbiamo brugliò il coso. Allora, sentiamo sta bella ragazza che dice.
0: Grazie. Antonio,
1: saluta a fare villeggiatura, se ne aiuta, Antonio, è caduto. Allora, sentiamo che ha combinato Antonio. Allora, che stavi dicendo, te so?
0: Allora, tra alcuni mesi io mi devo sposare.
1: Veramente auguri di cuore,
0: Grazie, Gennaro. E siccome c'è una piccola situazione un po' brutta in famiglia, vorrei sapere
1: chi
0: se
1: è brutta, la corona?
0: No, però è una situazione tra il mio fidanzato e la mia famiglia.
1: Maronna, ma perché si fanno i fatti allora i genitori?
0: Quelli possono uso di genitore, che le pregiando attorno, Gennaro.
1: Ma voi, la colpa è sulla vostra, mo ti spiego perché. Voi vi volete bene, scusate?
0: Sì.
1: E perché date importanza a sta gente? Non sai fatti i Garibaldi? Statura del greco, a statua i Garibaldi, a piazza Luigi Palumbo.
0: Sì.
1: Sta, all'epoca si stava a lire, teneva 1.000 lire in mano, che tanno 1.000 lire quando mettete una statua è come, che te posso dire, è come 500 euro di oggi, vai?
0: Sì.
1: Anche qualcosa in più. Perché l'hanno messa, mi pare, se non vado errato, nel 1850, una cosa che sta statua di Garibaldi, ma non mi ricordo la data, posso sbagliare, e 1.000 lire è come 1.000 euro oggi, all'epoca, pure di più, molto di più. E mettetela là per chi se faceva i fatti suoi, tanto ovvero stiamo in quest'anno e atene ancora in mano a 1.000 lire. Nessuno si auto appiglio, perché nessuno si fa i fatti suoi. Siete voi che non dovete dare agio di entrare nelle vostre situazioni, tesoro mio.
0: Sì, lo so.
1: I genitori devono correggere i figli, quando un figlio, per esempio, piglia una mala via, quando c'è queste cose qua, allora il genitore deve intervenire, ed è normale. Ma cosa hanno fatto i fatti allora? Tu andrai avanti, ti sposerai e andrai bene, tesoro mio, va bene?
0: La Gennaro si risolverà tutto.
1: Andrà benissimo. Faranno pace le famiglie, vedrai, verranno pure al matrimonio e a Roppo si appiccica che non è andata da volta, perché sono abituato sempre a fare tragumella.
0: Poi dopo vedremo.
1: Tesoro, ti dedico a te ed Antonio.
0: Gennaro, un attimo una cosa, l'angelo della fortuna, come si chiama?
1: Ma te l'ho detto già, Ciciput, l'angelo dei soldi.
0: Ah, ok.
1: Poi c'è Cucubel pure. Cucubel. Te lo sei dimenticato? Cucubel, dillo un attimo.
0: No. Cucubel.
1: Ok, un bacio grande.
0: Grazie.
1: Ciao tesoro, ciao. Allora, adesso io metto il pezzo per la parrucca e per il nostro amico Antonio. E dopo vediamo la prima chiesa diretta. Pronto?
3: Chi è Gennaro?
1: Sono Gennaro D'Aurio. Salve. Aspetta, signora, da dove chiamate?
3: La pianura, ti passo la zia, aspetta.
1: Passatemi la sbinnonna che è meglio. Allora.
3: Sì, un attimo.
1: La zia o la cipinnonna? Non ho capito. Allora, signori, velocità, che devo passare la musica, che devo andare in privato. Mi cercano, sono il ricercato, prego.
3: Pronto?
1: Signora nonna. Nonnetta?
3: Sì.
1: Nonna, salve, dite.
3: È Gennò.
1: Hai alzato la voce, che io sono un poco sordo, ma già visto. Uditoc, perché vi è tenuto anche di riccio.
3: Tengo
1: l'uditoc, dite.
3: Vorrei sapere la cosa di mio marito.
1: E quando è nato il suo marito vostro? Quando è nato?
3: 33.
1: Maronna signor, ma chi le tiene in età? Ma che pensate che chi lo povero vecchio, cioè, vi tradisce, signora?
3: No,
1: Bene?
3: No, no, no.
1: E che volete sapere su questo signore del 33? Ma come si può fare?
3: E paura ebrea, salutami, salutami, che
1: sulle ebrei. Va accontentati poco. Signora, io non sono un medico. Allora, voi che soffrite di salute?
3: No, un ebrea si tiene la cosa.
1: Signora, ma io non sono un medico, per favore. Vi voglio un sacco di bene, ma io mi rego, non faccio. Signora, ascoltatemi un attimo. Questo è solo...
3: Cosa con le ebrei?
1: Che tenete, signora?
3: Sanna pigliate, vuoi sapere la cosa in generale.
1: No, signora, mi dovete fare in diretta una domanda, ma fatta per bene. Che volete sapere?
3: Voglio sapere, a me e mio marito, che è successo? Hanno pigliato la
1: terra. Se vanno a pigliare la terra, chi sa dove pigliò sta terra?
3: Un padrone, che stanno a pusire, che ha detto.
1: Un padrone, so pigliare la terra o a casa?
3: A terra, a casa, mi fa la pusire, la terra sola.
1: E perché, signora, avete fatto queste cose
3: illecite? Perché non ci metto, non sta persona, non ci cucco.
1: Ma perché, chi sta mise l'avvocato, signora?
3: Uffa, voglio.
1: Signora, no. Purtroppo lui tiene estremamente, tiene tutte cose, i disegni, il geometra, tiene tutte cose che dimostra quella è terra sua, signora, mi dispiace.
3: Non niente, sono 40 anni.
1: Ussaccio. Ma mettete l'avvocato, queste sono cose avvocate.
3: Ma non è l'avvocato, mamma mia. Mi sape come uscire.
1: Io so che mi pare che dopo tanti anni che uno... Vediamo, ma comunque...
3: Assolutamente non pretende da assolutamente la sua.
1: Alla fine verrà preso un accordo, io vedo qua.
3: Salutami a sua sbobbendente, non c'è
1: no. No, signora, non sono un medico. Che cosa soffrite voi? Posso vedere solo.
3: Ma la usi, se la cosa, è isso.
1: Ma che cosa, signora, scusate, voi che soffrite? Io come fa. Se voi andate da.
3: Avicchiare.
1: Avete una vita lunga, signora. Godetevela. Godetevela. Avete una vita lunga. Se vi sentite un fastidio, andate dal medico, perché io dire che non faccio. Io posso dalle carte, posso solo. Io posso solo vedere se uno migliora.
3: Io voglio bene a tutte cose, tanto che volevo dire come.
1: Signor, ma scusate, bella mia, ma invito mi posso mettere a fumare cacca dreta. No, io non sono diplomato e laureato in medicina, però vedo che avete una salute di ferro, andrete avanti. Se vi sentite
3: cacca... pure a bucci, 500 anni pure a bucci.
1: Grazie, nonnetto, un bacio e buona giornata.
3: Bacio pure a voi, arrivederci.
1: Arrivederci. Io, umire che non faccio, mi dispiace, ma per queste cose vi dovete rivolgere al... Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, Gennaro?
1: Allora, un attimo solo. Per intervenire in questa trasmissione, prendete carta e penna o la vostra agenda e segnatevi questo numero. 899-48-4610. Pronto?
4: Pronto, Gennaro, sono Anna.
1: Non vi sento, alzate la voce
4: Anna,
1: perché non vi sento. Ballate vicino al telefono.
4: Sono Anna, ho il telefono in mano, si sente adesso?
1: Grazie, ma molto male, signora, dite.
4: Devo alzare ancora di più la voce perché...
1: Vi ringrazio molto.
4: Anna, allora mi chiamo.
1: Anna, ditemi.
4: Sì, volevo sapere tra me e mio marito, però se vi posso dare la data in privato.
1: Sì, un attimo solo. Allora, state in privato, dite la vostra data. Sì. Sì. Va bene. Ok, ok. Signora?
4: Sì, ditemi.
1: Che volete sapere su vostro marito?
4: Come vanno le cose tra me e lui? Che veramente c'è una donna che lo infortuna, che lo infastidisce.
1: C'è una donna che lo infastidisce.
4: Sì.
1: Signor, voi non avete preso nessuna precauzione di parlare con vostro marito?
4: Lui dice che è solo lei che lo disturba e basta.
1: Vediamo un po'.
4: Volevo capire meglio.
1: No, ma scomparirà questa donna, signora, state tranquilla. Suo marito a lei non la tradisce.
4: Sì.
1: Auguri, bene, buona giornata.
4: Arrivederci.
1: Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, mi dispiace, vado in privato, prima di andare, ok, vado in privato, 899 48 46 10, ho messo il telefono fuori posto, 899 48 46 10, vado in privato, la canzone A me piace vivere alla grande la ripropongo per intera.

piace vivere alla grande, Fanigliulo. Canzone che presentò a Sanremo, molto criticata, poi non so il perché. 899-48-4610 in privato Gennaro D'Auria.

0: Allora, a me piace vivere alla grande, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve a lei, mi dica, da dove chiama, come si chiama?
1: Amedeo da Santa Anastasia.
0: Amedeo, dimmi, cosa vuoi sapere da Gennaro?
1: Sull'amore.
0: Allora, vediamo un pochettino sull'amore.
1: Se la mia moglie mi vuole bene o no?
0: Quando sei nato, Amedeo?
1: 22-8-77.
0: Tua moglie quando è nata?
1: 18-4-77.
0: Guarda, tiene una moglie di oro. Guarda, non c'è niente da dire su tua moglie. Ma per carità. Amedeo.
1: Dimmi.
0: Vai avanti. Magari sposerei io una donna come quella. Eccezionale. Vai
1: io avanti. Io ho fatto un po' di guerra per conquistarla, però l'ho ottenuto quello che
0: ma che è una figliola che è uno stampo vecchio, capisci?
1: Ho capito.
0: Tiene il sangue nelle vene. È una grande creatura, una grande donna. Auguri!
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao Amedeo, grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: 899-48-46-10. Vediamo senza filtro. Pronto?
2: Gennaro, sono sì. Sempre il Papus Michele Ratzinger.
0: Ah, chiamo... non poteva mancare il nostro appunto Michele Ratzinger. Come stai Michele?
2: Devo dire la verità, non tanto bene. Visto
0: ma che c'hai? Mi fai preoccupare?
2: Vengo dagli ultimi giorni in cui ho avuto un po' di febbre. Stamattina non sono andato a scuola.
0: Poverino, questo mi dispiace.
2: Però mi sto riprendendo tranquillamente.
0: Metti un suppostino.
2: No, non le compresse.
0: Ah, va bene.
2: No. No,
0: dimmi caro, dimmi.
2: No, ti chiamavo così giusto per salutarti.
0: Sei molto caro. Come va il sito? Come sta andando?
2: No, sta andando bene.
0: Visitate gennarodauria.it, il sito dei miei cari amici.
2: Anche se siamo in attesa del grande sito RCS Network.
0: Lo so, avete sentito, no?
2: Sì, la sto seguendo la diretta. Stamattina non sono andato, non sono andato a scuola, quindi ho avuto modo.
0: Metti un saluto scritto da Andrea, l'angelo azzurro da parte mia, eh?
2: Va bene, lo contatterò dopo.
0: Grazie. Va Michele, bene. Buona guarigione.
2: Ok.
0: Ciao, bello.
2: Ciao, Gennaro.
0: Carissimi ascoltatori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Questo è il nostro numero per contattare il vostro Gennaro D'Auria. Veggente e cartomante. Pronto?
3: Buongiorno, senta, posso andare nel nostro privato?
0: Signora. Buonasera, dite.
3: Potrei parlare in privato?
0: Parlo? Sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
3: Sono Angela.
0: Ciao, da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Posso andare? Dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Posso chiedervi una cortesia?
0: No, in privato non ci vado perché non posso andare in privato. Sarebbe
3: e io non ci riesco.
0: Che cosa non riesco?
3: A parlare con voi in privato.
0: Mi dispiace, io non ci posso fare niente perché sto in diretta in questo
3: momento. E allora, perlomeno i dati.
0: No, i dati in privato, sì, un attimo. Ditemi quando siete nata. Va bene. Ok, ho preso i dati in privato, la sua voce non si è sentita.
3: Questa persona, vorrei sapere se questa persona è... come dire, attivo o passivo?
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Da quanto tempo? Ma voi, questo è vostro marito?
3: No, è un marito di una mia amica.
0: Signore, che hanno avuto a dircele che un marito questo, insomma, fa l'amore con gli uomini?
3: Anche.
0: Hanno detto che era un gay?
3: Sì. Va a donne, femmine e uomini.
0: Un attivo e passivo?
3: Sì, attivo e passivo.
0: A me questa cosa non mi risulta proprio. No. Assolutamente, quest'uomo è solo da aiutare psicologicamente, ma non è un attivo e passivo, questo è un uomo. Quanti figli ha quest'uomo? Quanti figli ha?
3: Una
0: femminuccia.
3: Sì, avrà un altro bambino.
0: Sì, non lo so questo perché non l'ho visto, però non è un attivo e passivo, signora. Questo è un uomo. Le chiacchiere della gente, voi state troppo a sentire le chiacchiere della gente, perciò la gente alle volte è distruttiva.
3: Sì.
0: signora, dite a questa amica che invece di pensare a sti cose, che pensassi cose serie, i preparata, tavola, i ci fa una bella cena, allumi candela, vrita roppa, e dopo nudi nel letto, vrita come sombra in coperta a coppulietta, faccio vedere se chi sta ricchiuno oppure no. Ma quando mai? Andate avanti, signor, che angeli che prepara una bella tavola con due bei candelabri, allumi candela, con le candele rosse, quest'uomo è un uomo.
3: Ma un'altra cosa.
0: Arrivederci, signor.
3: Un'altra coscia. Posso sapere se quest'uomo avrà un'altra bambina?
0: Non lo so, questa è un'altra domanda, devo riaprire le carte. Signora, dopo, questa lo possiamo vedere anche in privato. Arrivederci. Allora, io non posso scontentare tante persone che... Una domanda, perché in privato mi volete fare pure 100 domande, ma in diretta vi supplico. Una domanda, quest'uomo non è un gay, non è quello che dite voi, è una brava persona, è un uomo. E poi un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature che producono più degli uomini e più di altri, sono delle persone speciali, io non sto contro niente e nessuno. 899 48 46 10, linee libere, sentite? Ma tu non rispondi mai. Signori, linee libere, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, Solo Verità. www.rcs.network da visitare, il sito di Radio Camaldoli Stereo. Ciao Ricky, ciao Gali, ciao giornalista mio preferito, giornalaio sfregioso. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, Saturno, ciao ragazzi a tutti, Voodoo, Gennaro Mito, a tutti, Annello, a Minollo, a tutti, a Miss Schiettin, a tutti qua, io non ricordo tutti i nomi, a tutti, a Michele Ranzinger. Forza signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che tutte le linee sono libere. 899 48 46 10, tutte le linee sono libere. Io vi dico la verità, non c'ho peli sulla lingua, perché il mio lavoro è questo, quello che vedo dalle carte, quello vi dico. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve.
3: Salve. Senta, io vorrei sapere se avrò una prossima gravidanza.
0: Sì, datemi la vostra data.
3: Sì, 8678.
0: Ma lei è stata operata all'utero, signora?
3: No.
0: O avete fatto una pulizia dal ginecologo? Alle
3: sì.
0: Borse? Dico, avete fatto una pulita alle... Fatevi vedere dal ginecologo, fatevi una bella pulita, da parecchio che ci mancate.
3: Sì.
0: Fatevi sì. Fare una bella pulita alle borse, signora.
3: Oh.
0: Ogni tanto ci vuole, non vi pare?
3: Sì,
0: è un consiglio.
3: No.
0: Vediamo un po'. Signora, ma pure a voi vostro marito dicono che è un po' omosessuale?
3: È un po' omosessuale. Come dicevano.
0: Ma non è vero.
3: Non credo proprio.
0: Ma quando mai, tutto strunzato.
3: Ma
0: all'inizio infatti, che vita fidanzata pure ricevono che era ricchiuno marito
3: sì,
0: vostro.
3: Sì, sì, sì, sì, è
0: ma,
3: vero.
0: Ma la gente quando fa schifo alle volte.
3: Fa schifo, sì. Ecco.
0: Da dove chiamate, tesoro?
3: Da Napoli.
0: Signora, voi avrete un figlio maschio.
3: Perché già ne ho una femminuccia.
0: Avrete un maschio, ho detto.
3: Ah, sì,
0: le carte mi dicono un maschio, auguri.
3: Grazie, arrivederci.
0: Bacio. 899 48 46 10 899, ma com'è possibile? La gente è da parlare. Io non sopporto l'ipocrisia, non sopporto le persone che parlano dietro alle spalle. Chi le so peggio le femminile? Quando, perché si dice si peggi in un femminile? Perché di solito il femminello è un po' pettegolo, parli chillate. Allora, voglio dirvi questo, non dovete fare queste cose, non dovete distruggere gli amori. Fate letteralmente schifo se vi comportate in questo modo. Fate letteralmente schifo, ve lo dico in diretta, da vicino e come volete, scritto anche su carta, in testata. Che volete più? Mi sono fatta così, o mi sopportate come su, oppure cagnate radio. 899 48 46 10, vado in privato. E ora, una bella canzone. Una bellissima canzone, eccola qua. La mandiamo questa qua, appunto, al mio tecnico in redazione, Jerry. Ciao Jerry, ciao Salvatore. 899 48 800 46 10, vado in privé, in privato, seguitemi, e ai telefoni rispondo solo io, Gennaro D'Auria.

0: canzone, però io c'ho le dirette. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, Gennaro.
0: Con chi parlo? Come ti chiami? Ma vi sentite?
1: Sì, Gennaro, dimmi.
0: Come vi chiamate?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 21 7 7

0: maschio,
1: sì,
0: e ti fermi.
1: Ma Gianna, per quanto, scusami Gianna, per quale guarda salute, tutto a posto?
0: Io non sono un medico.
1: Ah, vabbè, diciamo.
0: Che cosa niente. Soffri tu?
1: No, niente, così, ho chiesto così.
0: Io posso vedere solo se c'hai vita lunga.
1: Sì.
0: Vai avanti, vai, vai avanti.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao,
1: bene. Ciao, ciao, Gennaro.
0: 899-48-46-10, pronto?
2: Gennaro D'Avria.
0: Gennaro D'Avria qui presente.
2: Io ti dovevo richiamare per forza, Gennaro. Io ho chiamato un'oretta fa.
0: Sì.
2: E mi ha detto che quella che stavo io stava.
0: Tu sei il Capricorno?
2: No, l'Ariete.
0: L'Ariete, fammi sentire che è successo.
2: Tu hai detto che quella che stavo c'aveva un altro.
0: Ho detto, vedo la presenza di un'altra persona, sì.
2: E c'avevi ragione, no, io ti avevo chiamato perché tu c'avevi ragione.
0: Ma che
2: io non ho mai picchiato una donna, ma io ho aiutato la casa e le ho buffate di mattare.
0: È sbagliata a fare sti cose, ma chi ti ha detto che hai davanti? Ma scusa, no, non mi piace sta cosa, scusami, ma perché fai di queste cose? Ma scusami, ma tu perché non parli con la bocca? Lei ha ammesso di avere un altro uomo?
2: Sì, però sono te ammazzato, cioè quando io babù,
0: ma che si fanno sti cose, figlio mio?
2: No,
0: no, no, no, no, non sono d'accordo, mi dispiace. In mano quella una femmina, non si mette in mano. No, no, scusa, Ariete mi fa parlare. Mi fa parlare. La prima cosa, non è agito bene. Perché se tu utilizzi la cartomanzia per queste cose, io non ci sto. Allora, ti voglio dire solo una cosa. Tu dovevi parlare con lei e dire, senti, io ti voglio bene, ma dimmi la verità, c'è qualche altro uomo?
2: No, così è già fatto, ho fatto così, ho detto, ma, senti,
0: ma tu sai che non si picchia una femmina?
2: Ma io non mi sono mai permesso, però già
0: ma quella se ti va a denunciare fa meglio cosa, perché in mano in quella una femmina non si mette.
2: No, io accido proprio,
0: ma per amore di, in mano in quella una femmina non si mette. Fammi la cortesia, non mi chiamare più. Ma per amore di, ma tu sei scema, vai a mettere in mano quella che è la creatura. Anche se lei ha ammesso di averti tradito, ma non ne hai picchiova. Ma che sono queste cose? Ma no, no, non è così, amici miei, eh. Non è proprio così. Non è così. Non è così. Assolutamente. 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro, sono il ragazzo di prima che voleva sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì. Ma tu hai saputo che ha combinato kill?
1: Ma non so faccio, no.
0: Ma infatti, anche se la ragazza ha messo gli fosse a ognuno che si denunciò a kill, perché non si fanno queste cose.
1: È vero.
0: Cioè, ognuno ha sbagliato.
1: Ma poi non si tocca nemmeno con un dito.
0: Ma per carità, io leggo le carte, poi le carte si fanno pure sbagliare, non è che io sono infallibile, pure io posso sbagliare.
1: Sì, c'è no.
0: La ragazza ha detto che l'ha messo, vabbè. Questa, comunque non si agisce in questo modo qua. Io andrei da carabinieri e denuncerei lui che mi ha messo le mani addosso, perché in mano quelle femmine non si mettono. 899 48 46 10. Ti prego, non mi chiamo più porto l'uomo che mette in mano quelle femmine. Fa parte di essere uomini di merda così. Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: No, qualcosa sull'amore, sono il ragazzo che...
0: Ma io facessi questa non è una diretta, questa è una guerra. È una guerra. Poi uno dice, ma perché non vai in diretta? Perché non fai... Perché sente l'elemento con Machil. Andiamo a muovere, Ma messo in mano cool. Ma per piacere, ma perché i tuoi corn in passato erano già emesse? Dimmi,
1: C'è una qualcosa sull'amore, qualcosa del futuro, perché non sono nemmeno fidanzato.
0: Tu troverai sia lavoro che fidanzato di una ragazza, non ti preoccupare. Dammi la tua
1: data. Sposerò, cioè no.
0: Dammi la tua data.
1: 8-2-88.
0: In mano quella una femmina, quella una vagliona. Maro, c'è il matrimonio, non ti preoccupare, andrai a migliorare. Ciao.
1: Se no, io tengo un debole per una vagliona, no? Posso dare in privato.
0: Aspetta un attimo, ma lei è libera oppure no?
1: Sì, è libera.
0: Quando è nata? Vabbè. Sì, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, veloce, che già mi ha già ingazzato, mo'.

0: scusami, mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3.
1: 3.
0: Aspetta un attimo. 3?
1: Sì, sì.
0: Allora. Non è questa la donna che tu sposerai, ci sarà un'altra donna, mi dispiace, ti devo dire la verità.
1: No, niente per me.
0: No, non è che non provo niente, c'è simpatia, ma no, oltre alla simpatia non vedo altro.
1: Ah, oh, vabbè, ce
0: l'ho. Ciao, ciao.
1: Grazie.
0: Io vorrei che l'amico di prima mi ritelefonasse, perché voglio chiarire una cosa con lui molto importante. Voglio chiarire una cosa con lui molto importante. L'amico che ha picchiato questa ragazza, se mi può chiamare un attimo, perché io voglio chiarire questa cosa in diretta, perché uno non sa da comportare in questo modo. Se sei all'ascolto, chiamami un attimo, Ariete. Ce l'ho con te, Ariete, se mi puoi chiamare un attimo. Allora, pronto? No, è caduta la linea. Andiamo avanti, 899. Voglio chiarire questa cosa perché non è possibile. Pronto? Un attimo. Pronto?
2: Genna, dimmi. Allora, hai detto che ti volevo chiamare.
0: Sì, ti voglio dire una cosa. Secondo te è bello il tuo comportamento?
2: No, Genna, io ti ho detto non ho mai picchiato una donna in vita mia.
0: Ma
2: però
0: perché?
2: Gliel'ho chiesto, ho detto, senti, se c'hai un altro, dimmi. Io mo sono uscito da una situazione che sono separato,
0: ma
2: no?
0: Tu capisci che psicologicamente non stai bene?
2: Ah, tu... mi spongo buono, cioè
0: aspetta, fammi parlare un attimo, non ti voglio attaccare, voglio dirti una cosa, per mettere in mano quella navaglione, cioè, uno psicologicamente non sta calmo, sta teso, sta nervoso, perché tu già esci fuori da un brutto matrimonio, da una brutta separazione. Io ti voglio anche capire su questo, ma ci stavano modi e modi di trattare una persona.
2: Io sono andato da lei.
0: Cioè, ecco, ma ti voglio far capire una cosa, se un amico a te, perché carto Dio si possono anche sbagliare, non è detto che io sono infallibile.
2: No, ma io ti volevo ringraziare, io
0: tu mi dovevi ringraziare senza mettere le mani addosso a quella ragazza. Perché in mano gol non c'hai da mettere.
2: Io ma sono immazzato.
0: Goppa che la cosa, ma già pigliato proprio i collare.
2: E io sai, ma io pure sono pigliato collare. Io ci 4, 5
0: prometti, promettilo in diretta che non lo farai mai più una cosa.
2: Ma non lo farò mai più, anzi, voglio proprio giurare che è femmina, guarda.
0: Mo stai un poco troppo esagerando, ma perché? Non ti preoccupo che
2: Da te, se è possibile, non voglio rubare del tempo perché è prezioso, dobbiamo dare spazio pure agli altri. Tu mi devi fare un po' le carte per vedere il mio futuro, quello che viaggio fa.
0: Dammi la tua data precisa, la tua data precisa.
2: 25/3/65. Sono troppo.
0: Ma tutto quanti noi potremmo sbagliare, però la picchiaia hai fatto una cosa bruttiana.
2: No, diciamo. Quello quando avevo dei cazzotti abbiate
0: detto. Basta, non puoi sapere chi sono io, tutte cose e me ne vacca.
2: No.
0: Allora non lo dire, non mi dire
2: no,
0: più questo.
2: Non lo faccio più, a costi di
0: basta, chiudiamo qua questo argomento.
2: Dimmi un poco come.
0: Allora, io la perdonerei a questa persona perché ti vuole bene. La perdonerei e metterei le cose a posto. Intanto il tuo futuro è ottimo, non è cattivo, il tuo futuro è buono, il passato è passato in brutto tempo e cerca di costruire insieme a questa persona, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, l'importanza è che ci possiamo correggere, me lo prometti?
2: Tu dici che io devo andare da questo un'altra volta?
0: Perché guarda, è una cosa del passato, è una cosa vecchia e non è il caso di allarmarsi in questo modo. Fammi contento, va bene? No, perché mi sento mortificato prima io.
2: No,
0: va bene?
2: No, muova con ospedale, ci porto i fiori.
0: Va bene, arrivederci, ciao. A me sembra una cosa strana. 899 48 46 10 899 48 40. L'amico di prima, secondo me, ha paziato un po'. Non ci porti i fiori si portano i morti. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, signora, non mi sentivate?
3: No.
0: Adesso mi, Dite, cosa volete
3: sapere? Buongiorno, senta.
0: Buonasera, signora. Buonasera,
3: io ho chiamato già prima, però già che è un'altra domanda, quindi
0: sì, lo potete fare adesso, sì.
3: Senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amicizia, perché c'è una amica mia in particolare, già che ho avuto tante batoste. Vorrei sapere se è una cosa sincera.
0: Non ho capito, un'amica vostra?
3: È un'amica mia e vorrei sapere se è sincera, sì. Se è un'amicizia sincera.
0: Quando è nata questa amica vostra?
3: 11, no?

0: brava donna, andate avanti tranquillamente, non vi preoccupate.
1: Va bene,
0: non
1: vi inganna.
0: Arrivederci. 899 48 46 10. Navighiamo insieme in questo mare, appunto, fra tante persone. Navighiamo insieme, cerchiamo di navigare per bene. Pronto?
2: Salve.
0: Salve a lei, mi dica.
2: Allora, niente, volevo sapere qualcosa.
0: Lei che cos'è? Un finanziere? Che cos'è lei?
2: No, magari.
0: C'ha una voce un po' particolare. Che cosa lavora lei?
2: Io frutta e verdura.
0: Frutta e verdura. Da dove chiama?
2: Da Ponti.
0: Eh?
2: Da Ponti.
0: Ah, ecco, perciò avevate una voce un po' particolare. Che vuole sapere, come andrà in futuro?
2: Amore, sì.
0: Ma sul lavoro?
2: No, no.
0: Amore?
2: Sì.
0: Datemi la data di lei.
2: Mia?
0: No, della ragazza.
2: No, quella non ce l'ho.
0: Vuole sapere se trovano una compagna?
2: No, vuole una mia... S.
0: Se ritorna?
2: Eh.
0: Quando è nata la sua ex?
2: Se non mi ricordo male, il primo marzo... Del... 80.
0: Da quando non la vede? Da parecchio?
2: Sì.
0: Questa è una storia finita, per lei ci sarà un'altra donna. Mi deve togliere una curiosità, chi indossa una divisa?
2: Adesso.
0: È certo, e quanto?
2: No, nessuno.
0: Ah, no, dico in famiglia, qualcuno c'ha no. Carabiniere, qualche cugino, poliziotto, vigilante. Vedo una divisa, no. Anche da parte di questa donna.
2: Forse quella che sto uscendo adesso.
0: È una poliziotta?
2: No, è il fidanzato della sorella.
0: Non ho capito niente, mi scusi.
2: Sarebbe il fidanzato della sorella di questa che sto uscendo.
0: E che cos'è?
2: Sta al carabiniere.
0: Perfetto, ecco, allora sarebbe praticamente un giorno vostro cognato.
2: Diciamo così.
0: Ecco, perciò vedevo la divisa. Per lei c'è un cambiamento, secondo me anche lei un giorno indosserà qualche divisa. Comunque andate avanti con questa, perché con il passato è chiuso. Auguri.
2: Grazie.
0: Lasciamo Fondi e Lazio, se non sbaglio, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Se ne va anche in privato, signori, una bella canzone e poi ritornerà in diretta. 899 48 46 10. Chiamatemi che mi trovate in privato.

0: vediamo un pochettino chi è che chiama. Pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno cara, da dove chiami?
1: Diciamo che chiamo da Torre del Greco. Anche se non abito a Torre del Greco, sto viaggiando adesso, sto in macchina.
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, volevo sapere qualcosa per me.
0: Fammi la domanda precisa, perché no, ci sono tante
1: delle cose. La mia vita, vediamo che sta succedendo.
0: Ma tu sei una separata, tesoro?
1: Prego?
0: Sei separata?
1: No.
0: Ma tu vuoi sapere su un uomo?
1: Come?
0: Che vuoi sapere da me?
1: Volevo sapere la mia vita, perché è andata tutto molto male.
0: Ho detto, ti sei lasciata con un uomo?
1: Non mi sono lasciata, Gennaro.
0: Ma io vedo la mortualità qua.
1: Appunto.
0: E ti ha lasciato st'uomo, cioè se ne è avuto acchillato Moon.
1: Sì, questo sì.
0: Perché vedevo qua, adesso sto uscendo la croce di morto. Condoglianze, condoglianze. Da quanto tempo è morto?
1: Un mese.
0: Appena ci perdi carte è uscita l'interruzione e la separazione, ma la separazione corporale, la separazione dell'anima, fra te e lui. Com'è morto?
1: Malattia brutta.
0: Mi spiace, tesoro. Come ti chiami?
1: Si chiama Assunta.
0: Eh?
1: Assunta.
0: No, dico l'uomo che è morto, come si chiama?
1: Antonio.
0: Quanti anni aveva?
1: 59.
0: Mi spiace, Assunta. Quando sei nata tu?
1: Posso dire in privato solo la data?
0: Va bene. Vai, dici. Puoi dirla la data? Vabbè. Ma adesso hai conosciuto già qualche altro uomo?
1: No, per carità, non ho la minima idea, più basta.
0: Mi dispiace, più di darti le condoglianze non ti posso fare più.
1: Lo so.
0: Auguri.
1: Solo che è andato tutto molto male la mia vita. Volevo sapere almeno un poco di serenità.
0: Sì, quella ci sarà. Tesoro mio, quella ci sarà. Ma secondo me avresti bisogno di un compagno che ti stia vicino, perché da soli non si può stare. Lui dall'altro lato è diventato una luce che praticamente accendi candele bianche per lui, perché lui vede chi accende candele e quindi accendi molte candele bianche per lui. Però io
1: Ma lui era un puro, lui era un bravissimo.
0: Lo so, ma che c'entra? Le candele si accendono sempre, lo so che è puro d'anima e tutto quanto, però si accendono sempre per devozione. Così ci hanno insegnato e così faremo. Io sono convinto che lui si dispiace che tu stai sola, io credo che anche per te ci sarà un compagno, un giorno che ti faccia compagnia. No, perché nella vita da soli non si può stare, tesoro.
1: Lo so.
0: Ti voglio bene, un bacio grande.
1: Grazie Gennaro, ci sentiamo.
0: Ciao, ciao. 899-48-46-10 899-48-46-10 davanti a queste cose io non c'ho parole. Se la gente pensasse più assai la mattina, quando uno si sveglierebbe, dicesse grazie Signore che mi hai fatto svegliare e oggi è un'altra giornata, non pensassero a farsi cattiveria. Pronto?
2: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Stefano.
0: Da dove chiamate?
2: Da Scafati.
0: Prego.
2: Sono nato il 23/8/83.
0: Che volete sapere?
2: Qualcosa sul mio futuro.
0: Che lavoro svolgete, manuale attualmente?
2: Sì.
0: Lei migliorerà tantissimo, lo sa?
2: Ti ringrazio.
0: Anna, chi è questa Anna che vedo qua?
2: Anna. Non lo so.
0: Io vedo qua un'Anna, dovrebbe essere una cugina vostra, una parente, molto vicina.
2: Sì, mia zia, sì, una zia, una cugina di mia mamma.
0: Cosa c'entra il cimitero?
2: Il
0: cimitero e la ferrovia, cosa c'entra?
2: Sì, il padre di mia moglie, che è morto.
0: Da quanto tempo?
2: Sono già persi.
0: Ma scusate, voi abitate vicino a una ferrovia, abbiate cortesia.
2: No, in
0: da un chilometro, diciamo, di distanza, io vedo più o meno un chilometro.
2: Sì, un chilometro, sì.
0: Perché vedo qua. Ma sì. Mi sta uscendo nelle carte un ragazzo morto, ma si è suicidato qualcuno nei dintorni di quella ferrovia? perché vedo un'anima che qua mi è venuta nelle carte.
2: Sì.
0: Quanti anni aveva sto ragazzo? Ma dove è successo questo?
2: È successo più o meno un chilometro da casa mia.
0: E che ha fatto, chisto?
2: Ah, è tutto un tratto, è passato con la
0: macchina. Non ti sento bene, mettiti in un posto che ti posso sentire meglio con il telefonino. Che ha fatto
2: adesso?
0: Va bene, dici.
2: Era in macchina con la mamma e tutto un tratto è stato travolto dal treno perché era un passaggio a livello senza sbarre.
0: Quindi hai iniziato a girare la macchina con tutta la mamma pure?
2: Sì.
0: È morta
2: sì.
0: Pure la mamma?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Maronna, a che parte è successo?
2: A San Pietro.
0: San Pietro di Scafati?
2: Sì.
0: Ma quanto tempo fa?
2: Un paio d'anni fa.
0: Madonna mia, perciò mi è uscito qua nelle carte. E perciò mi usciva anche il cimitero, Maronna. E com'è? I sbarre stivenizzata?
2: No, non c'erano sbarre.
0: E com'è possibile?
2: Era sempre sbarre, c'erano solo i segnali luminosi.
0: E beh, erano andati in tilt.
2: Così dicono.
0: Ma io non lo so, io questa zona di San Pietro non la conosco proprio. Non lo so che ferrovia c'è. Ma chi è che ha pagato poi questo? Cioè chi è che ne... il comune, chi è che ne ha risentito poi di...
2: Questo non lo so perché non appartiene a me, non ho idea.
0: Non è competenza tua, lo so.
2: No, non lo so.
0: Comunque è successo che qualche segnale luminoso non ha funzionato. È passata la macchina con la mamma e il figlio. Il treno passante ha schiacciato tutto.
2: Sì,
0: Madonna.
2: Sì.
0: Facciamo una preghiera, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, fate un Pater Noster per queste anime che non riposano in pace. Prego, pregate un...
3: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10, 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

Sestuccio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
1: Io sono di Cava dei Tirreni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
1: 27/12/71.
0: 27/12/61.
1: 71.
0: 71, scusami.
1: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa. Tonino chi era? Il tuo ex?
1: Sì.
0: Antonio si chiamava.
1: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
1: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
1: Te lo posso dire il nome?
0: No, no, non voglio
1: sapere. Dove è la provincia?
0: Provincia di Salerno.
1: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
1: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
1: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
1: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
1: C'è una bambina di 12
0: anni. Non ti sento più.
1: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
1: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
1: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
1: Fuori dalla radio?
0: In privato? No, sì. Tu mi hai spiegato una cosa. Ma perché hai fatto, figlia mia? Tu hai passato peggio in una zoccola. Ma perché hai fatto st'amore? Tu sei stata con uomini sposati. Tu hai avuto il manganiello dentro di te. Il manganiello umano, capisci quello che... Ma perché ti hai fatto fottere in questo modo? Ma perché? Tu sei una brava ragazza, ma per quale motivo hai fatto amore con quest'uomo sposato che ti hanno fatto servizio a te, figlia mia? Ma facciamo come un fatti che li montano superiore, un fatti lì pelle. Ma perché? Non ti potevi ribellare, non li potevi denunciare a questi. Tu lo sai che li potevi denunciare a questi bastardi. Questi ti hanno portato nella macchina con loro e ti hanno portato in coppa a sto posto di mare, sta scogliera, e ti hanno fatto servizio. Ma ti rendi conto che tu sei una donna? Ma ti rendi conto? Perché l'hai fatta? Ti senti soddisfatta di aver fatto una cosa del genere?
1: No.
0: Ti mettere scurn? Ti mettere scurn? A faccia tua ti mettere scurn? I corni non si fanno! Sto povero uomo che tu tieni innanzi, Tonino, perciò ti ha lasciato, che era l'ex tuo compagno, ti ha abbandonata, perché tu ci hai fatto i corni! Sei stato proprio pecci in zoccola! Ma perché non ti metti cagami in tua secchia? Ti vuoi correggere o non ti vuoi correggere? Tu ti devi correggere! Tu ti devi correggere, tu sei una donna, va rispettata la tua essenza femminile, ma ti rendi conto di quelle che hai fatto tu? Ecco qua, sono cattivo io, sono cattivo, sono cattivo. Ma attaccato telefono in faccia, ma attaccato telefono in faccia. Io non lo so, io non lo so. Che stanno pigliate? Hanno portato, s'hanno portato in coppa a scogliere due uomini sposati e s'hanno hanno fatto quelle che hanno fatto. E io sto mettendo in coppa via giusto perché essa faceva amore con un certo Tonino. Sto Tonino è venuto a sapere che s'hanno fatto un servizio, ha pigliato e abbandonato. E tenne pure una figlia da questi due cornuti disgraziati che hanno fatto quella atrocità. Questa è una violentazione carnale. Perché non ha denunciato? Ma i forze dell'ordine che ci stanno a fare? Tu dovevi denunciarla, allora ti ha fatto piacere pure a te, un manganiello napolitano o salernitano, un manganiello salernitano ti ha fatto piacere pure a te di mettere scuola nella faccia tua. Tu li dovevi denunciare se eri una vera donna.
2: Dopo questa telefonata, ricordatevi amici il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauri, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me 899 48 46 10.
0: Prossima telefonata, pronto?
3: Sono sempre io, Marilena, sono io quella di prima.
0: Chi sei, scusa?
3: Marilena, quella che stava al telefono ora.
0: Sì, ma da dove chiami?
3: Da Secondigliano.
0: Allora, quanto sei nata?
3: 27-6-77.
0: Allora, sto aprendo le carte. Chi c'è vicino a te?
3: No, ci sta una mia cognata.
0: Salvatore, chi è? Il tuo ragazzo?
3: Sì, mio ex ragazzo.
0: Ma perché ti sei lasciata?
3: No, l'ho lasciato io, perché dopo tanti anni non provavo più quello che provavo prima.
0: Hai fatto bene. Cioè, ti devo dire, se non provi, sei stata almeno una femmina. Una femmina. Ha detto, senti, Salvatore, io non provo più niente con te, finiamola. Sei stata una femmina.
3: No, ma è stata una cosa proprio, cioè io ho sempre rispetto per lui, però...
0: No, figlia mia, tu non vuoi bene più a questo.
3: Tu cosa, più o meno, cosa vedi tu, più o meno?
0: No, io vedo che tu è come se ripudiassi su Salvatore, non lo ami più a livello sessuale.
3: Ah, sì, sì, è così. No, perché poi io ho pensato che comunque si è
0: spento. No, figlia mia, non dici mai stronzate.
3: No, io ti sto dicendo la verità, vuole stronzare, sto dicendo quello che
0: pensi tu. E ti sto dicendo, a livello sessuale...
3: Gennaro, vedi qualcosa nel mio futuro a livello...
0: Sì, un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì.
3: Quando? Presto?
0: Ma questo non lo posso identificare subito. Comunque, io vedo che tu su Salvatore non lo ami più.
3: Sì, allora è proprio finita. Che poi sai che cosa è dopo tanti, ma tanti anni, capito?
0: Sì.
3: Non è che...
0: Ma perché non la... cioè perché?
3: Niente, perché un giorno, cioè no un giorno, già comunque stava sotto da parecchio, no? Mi sono accorta che non provavo più quello che provavo prima.
0: Ma lui
3: praticamente
0: fa abuso anche di spinelli?
3: No. Non è questo il fatto.
0: Ma io vedo un altro uomo per te. Tu ami, dimmi la verità, però essere femmina, non essere come
3: sì,
0: non essere come a che la cava.
3: No, non ti preoccupare, ho sentito.
0: Togli dice una cosa.
3: Dimmi.
0: Tu ho visto qua sulle mie carte.
3: Dimmi.
0: Che tu ami molto, per esempio, le persone, a primo impatto che le vedi, le ami tanto.
3: No, sì, sono una persona molto espansiva, subito.
0: Tu nella tua mente c'è un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì. Lascio perdere a Salvatore perché tu non lo vuoi.
3: Guarda, ti posso dire una cosa.
0: Tu lo vuoi bene, però non lo ami.
3: Sì, bravo, però il fatto di stare un altro uomo, no, te lo posso assicurare io.
0: Allora, non
3: magari capito. In futuro,
0: allora,
3: ma
0: posso,
3: non che io
0: posso
3: amo.
0: Ripetere quello che ho detto?
3: Sì.
0: Allora, i testimoni sono dati ascoltatori. Ho detto,
3: dimmi.
0: Nella tua mente,
3: dimmi.
0: Tu pensi un'altra persona. Cioè, a te per esempio, quando vai a fare spesa, no?
3: Sì, sì.
0: Oppure scendi giù e vira un uaglione, dici, ma nonno, ma quanto è bello che l'uaglione. Tu mangi con l'occhio.
3: Sì.
0: Però un Salvatore narrazzava.
3: In che senso?
0: Che sessualmente.
3: Ah.
0: Oh, mi sto sbagliando.
3: Sì, ma lo so, ma se non.
0: Per te ci sarà un altro uomo.
3: Non si sa se è presto o lontano.
0: Tesoro, non è molto lontano.
3: Però quello che voglio dire io, no? Cioè, tu non è che lo vedi, che io già lo sto pensando. Tu dici in generale.
0: No, io non dico in generale. Io dico che tu.
3: In questo momento un'altra persona è in mente.
0: Non hai capito. ho detto, dopo che la storia è terminata con il tuo ex, per te ci sarà un altro uomo.
3: Ah beh, questo penso che è normale, perché comunque...
0: Scusami, Antonio chi è?
3: Antonio?
0: Sì.
3: No, no, no, non conosco nessuno.
0: E allora
3: Antonio.
0: È probabile che si chiama Antonio.
3: No, perché, comunque non conosco nessuno Antonio. Veramente.
0: Lo so, ho detto è probabile che si chiamerà Antonio. Raffaele chi è Lello?
3: No, Lello era, cioè, è il fratello del mio ragazzo.
0: Infatti, infatti.
3: Perché, come mai?
0: No, no, mi escono i nomi e io te li dico.
3: E le amiche, le vedi le amiche?
0: Certo, Maria chi è?
3: No, Maria no.
0: Marianna, sono... Marianna, una cosa del genere.
3: No, cugino,
0: mi esce un doppio nome, tipo Mariarca, Marianna, Maria Rosaria,
3: no,
0: mi esce
3: no,
0: un doppio nome. Però, tesoro, tu ce la farai. Tu andrai avanti e sarai felice.
3: Va bene.
0: Un bacio a Secondigliano, so che state attraversando un periodo poco felice.
3: Brutto periodo.
0: Mannaggia la miseria. Speriamo.
3: Comunque è fatto di quella ragazza di prima, comunque se non.
0: No, a me dispiace. No, no, tu non hai capito niente. A me mi dispiace, perché io non vorrei, appunto, deprezzare, però almeno che lei, cioè sei una persona, tipo come a te, venne pigliata a due uomini e ci viene a fare un giro con lui e ti portiamo
3: non,
0: con
3: non esiste proprio,
0: non esiste,
3: ma io non ci andavo proprio.
0: No, ma scusa, ma lasciamo stare che tu non ci andavi, ma Roppi gli va a denunciare.
3: Come? Sì, è normale.
0: Auguri, ciao.
3: Ciao, ciao Gennaro.
2: Gennaro D'Auria è qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
3: Sono sempre io.
2: Allora,
3: Gennaro.
2: Sì. Allora, come vi chiamate voi? Scusatemi un attimo.
3: Anna.
2: Allora,
3: Anna
2: io...
3: D'Auria, forse il tuo cognome.
2: Non dite cognomi, signora, non dite cognomi. Allora, ascoltatemi un attimo. Allora, signora, Domenico e suo marito abbiamo visto.
3: Sì. Sì, sì.
2: Allora, io quello che vedo qua sulle carte è che ci sono persone che parlano sempre su di voi, parlano la famiglia di suo marito, purtroppo. La famiglia, e voi lo sapete, ma pure la vostra un pochettino, io devo essere onesto, signora, perché vedono le forze contrarie, allora parlo. Poi vedo che il guadagno è pochissimo, signora.
3: Sì, ma io sto lavorando anche io,
2: lo so.
3: E non andiamo avanti.
2: Lo so, a me
3: perché
2: mi esce.
3: L'euro comunque ci ha portato dei problemi, e due stipendi,
2: sì.
3: Sono minimi.
2: Non ce, non ce la fate,
3: andiamo
2: infatti.
3: Andiamo giusto, Genna, non abbiamo sfizi in più.
2: Certo, certo, perché mi esce proprio chiaro. Signora, ditemi una cosa, da quanto tempo siete sposati? Un 4-5 anni?
3: Sì, 5 anni a ottobre.
2: Signora, io vi do delle belle notizie perché voi migliorerete tantissimo, voi e vostro marito.
3: Grazie.
2: Signora, ditemi una cosa, attualmente, a parte i soldi che sono pochi, ma vedo anche una persona che non è stata tanto bene. Questa chi è? È una vostra figlia?
3: Sì, ho una bambina piccola.
2: Ha avuto una forte febbre, signora?
3: Sì.
2: E infatti vedo sensi di vomito, febbre, dolori allo stomaco.
3: Ma le ho avute anche io, ho avuto il virus per 10 giorni.
2: Mi dispiace, signora, perché vedevo persone che non stanno bene. Però ci sono delle belle notizie, le cose si riprenderanno, ringraziando a Dio, e le vostre situazioni andranno a migliorare, signora.
3: Grazie.
2: A migliorare. Domenico...
3: Matrimonio,
2: signora, matrimonio, signora, il matrimonio andrà avanti. Signora, però voi dovete prendere le redini della vostra vita in mano. Cioè non potete sempre fare gna gna gna gna piangere, signora, perché voi più parlate e più peggiorate le cose. Che voglio dire? Voglio dire che voi, vostro marito, si deve far rispettare, sta vicino a voi vostro marito?
3: Sì.
2: Passatemelo un attimo.
4: Pronto?
2: È pronto, buongiorno a voi.
4: Buongiorno.
2: Signor Domenico, voi vi dovete far rispettare un po' di più dalla vostra famiglia.
4: Lo so, quindi...
2: Ma no, voi siete un uomo, non siete... È chiaro, voi siete un uomo, vi dovete far rispettare un pochettino, signor Domenico.
4: Va bene.
2: L'essenza d'uomo è questo. Cioè, l'essenza dell'uomo, voi volete bene a vostra moglie.
4: Minimo.
2: E la vita è vostra.
4: Lo so.
2: Non la possono pilotare le altre persone.
4: No, ma le altre persone...
2: No, e qua la stanno pilotando, signora Domenico, perché tengono sempre da chiacchierare. Ma cosa c'hanno da dire contro sua moglie?
4: È l'invidia.
2: È l'invidia. Perciò lei, da uomo, li deve mettere apposta.
4: Ma io già ho fatto parecchio casino.
2: Allora, il casino lo lasciamo fare ai bambini, voi siete un uomo, voi dovete parlare affermativamente, andare da vostra mamma e dire: mamma, sorella mia bella, è meglio che faccio di bravo, se non coppa a casa canna, mi avrete più. No, questo vuol dire rispettare vostra moglie.
4: Ma quello c'è stato un periodo di tempo che non ci andavo e non ci sono andato.
2: Ma che tengono da dire, scusatemi tanto.
4: Ma che ne so, sono invidiosi, dicono di tutto. Che mia moglie fa la vita, c'ha la mano.
2: Ma quanto mai, che è una povera Gesù Cristo, fa la vita, la vita.
4: Mettitela in capo a loro.
2: Ma quanto mai, che è una povera Gesù Cristo, veramente, vostra moglie, che Anna è brava come veramente. Guardate, voi non trovate più una moglie così buona. Perché,
4: lo so, io perciò la voglio bene.
2: Perché tutti possiamo sbagliare. Vostra moglie ha avuto una brutta esperienza in passato con un uomo, ma che purtroppo quando uno è troppo bravo possono anche succedere queste cose. Però vi devo dire la verità, vostra moglie da quando ha conosciuto voi non vi ha tradito mai con nessuno.
4: Io ne ero sicuro.
2: No, e questo ve lo voglio dire. Anzi, vi voglio dire io una cosa a voi. Pure voi avete avuto una brutta esperienza in passato. Però voi hai tenuto i corna che la firmano prima, in passato. Io ci c'è la verità.
4: Sì, quella di prima, sì.
2: L'hai tenuto i corna notte, mattina e giorno. Perché praticamente è successo. Quella perciò vi ha lasciato ed è finita la storia. Però quello che vi voglio dire, allora, voi a un lato ed ho sbagliato. Hanno avuto brutte esperienze. Pure essa, allora i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Che in questa brutta esperienza che voi avete avuto, Dio ha voluto così che mo vi unite sia voi che Anna, però i genitori sanno l'uananz, spazio, bruciano solo ossigeno contro di voi. Ma non è possibile. Lei si deve fare un po' più rispettare, signor Andò, o se no facciamo solo parole.
4: Va bene.
2: Auguri.
4: Grazie, Gennaro.
2: Io da quanto tempo mi ascoltate?
4: Da sempre, da quando sono piccolo.
2: Allora io vi dedico questa bella canzone con la speranza che non fate più parole.
0: Ci forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
5: Sì, pronto.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Da dove ci chiama, signora?
5: Agropoli.
2: Ah, che bel paese. Complimenti, molto bello Agropoli, eh?
5: Sì,
2: allora, la data di nascita già me l'avete data, vediamo un pochettino. Allora, Sagittario voi siete?
5: Sì.
2: Allora, Sagittario, vediamo un pochettino. Oh. Avete a che fare con appunto tanta buona roba da mangiare voi, eh? E anche da bere.
5: Abbastanza.
2: Avete un
5: anche
2: deposito?
5: Un
2: deposito alimentare.
5: Sì, deposito alimentare.
2: Sì. Luigi chi è, signora?
5: Mio marito.
2: Ma lei non lo sopporta proprio per il carattere, eh?
5: Per il carattere è vero, non lo sopporta.
2: È una bravissima persona, suo marito.
5: È un grande uomo.
2: È un grande lavoratore e un grande uomo.
5: Sì.
2: Però, signora, la cosa più strana, c'è un carattere curioso.
5: Molto.
2: Per esempio sulle cose che vi posso dire, per esempio sulle sciocchezze se la prende.
5: Sì, tanto.
2: Invece sulle cose serie.
5: Bravo, bravissimo.
2: Signora, è la verità, mi creda.
5: È la verità, confermo.
2: Salvatore chi è, signora?
5: Salvatore.
2: Sì, qualcuno
5: è
2: che
5: il nostro collaboratore.
2: È qualcuno che lavora, io stavo dicendo. Signora, poi questo Giuseppe o Giovanni, chi è che mi esce qui nella cartomanzia?
5: Giuseppe o Giovanni.
2: Sì. E vedo anche una persona che non c'è più, mi dispiace, condoglianze. Sì.
5: Non c'è più. Che sarà il mio cuore.
2: Lo so, signora, lo porterete per sempre.
5: Infatti.
2: Da quanto tempo è deceduto?
5: Un anno.
2: Ma
5: come?
2: Un infarto ha avuto, signora?
5: Un infarto ha avuto.
2: Gennaro D'Auria vale o non vale?
5: No, Alessandro.
2: No, ho detto Gennaro D'Auria, vale o non vale? Io mi chiamo Gennaro.
5: Sei un grande Gennaro.
2: Signora, ma non è che ve lo dico perché voglio essere fatti complimenti.
5: No, allora io non ho la TV che prende lì da voi.
2: Sì.
5: Mi ha chiamato mia sorella che sta ad Ercolano.
2: Sì.
5: E mi ha detto chiama questo signore.
2: Grazie, grazie. Mi abbracciate vostra sorella.
5: Grazie.
2: Me l'abbracciate di cuore perché grazie. Veramente... Hanno finalmente Napoli ha capito, ma c'è voluto, signor, per far capire a Napoli, ce n'è voluto.
5: Io sono un'emigrata che sta ad Agropoli, ho sposato una agropolese.
2: Signora, vi posso dire una cosa, state nel paradiso, perché io amo Pestum, Agropoli, sì. Contursi Terme, sono zone, mi dovete credere, signora.
5: E quando è che venite a casa mia?
2: Amore mio, io domenica vado a Contursi Terme, domenica.
5: E quando è che vieni a casa mia?
2: Sì, ma come no, ci mancherebbe altro. Fra un paio, due o tre settimane vedo se posso fare una scappata
5: allora,
2: ad Agropoli.
5: Io in privato ti
2: io sapete ad Agropoli sapete dove vado spesso.
5: Dove vai?
2: Non si può fare la pubblicità, quella però ce ne sta una sola. Sì. Siccome io sono un amante di Donna Summer,
5: sì.
2: E dei film anche dell'orrore, c'è ad Agropoli avete una bella cineteca.
5: È un grande amico mio e di mio marito, soprattutto da me.
2: Me lo salutate a lui e alla moglie che sta nel negozio.
5: Senz'altro.
2: Perché io so che lavorano tutte e due insieme.
5: Sì, lavorano tutte e due insieme.
2: La moglie è che abitano dietro al negozio, il lato di dietro.
5: Sì.
2: So anche dove abitano, vedete? Come, non vi dico bugie. Stanno venendo da Santa... come si chiama quella zona del mare là?
5: Che Santa Maria di Castellabate.
2: Sì, venendo da lassù per scendere Agropoli, stanno sulla destra.
5: Sì, e io sto un pochino a 50 metri su.
2: E allora se io parlo con questo della cineteca, sicuramente...
5: Mi accompagna a casa mia.
2: Sicuramente vi vengo a trovare e vi porto pure dei buoni confetti, perché tengo dei confetti belli pieni di cioccolate che sono la fine del mondo.
5: Sì.
2: Io esco pazzo per la cioccolata, poi la cosa che adoro di più... Marone, le lasagne. Voi parlate di alimenti, ma io sono stato su Colliano, provincia di Salerno.
5: Te la faccio io la lasagna.
2: Signora,
5: io.
2: C'è una pizzeria là sopra che tirò proprio un ruoto, come li chiamiamo noi, un ruoto, no? I lasagne.
5: Sì.
2: Con la legna di quercia
5: e
2: che
5: i carciofi
2: brucia.
5: Arrostiti ti faccio
2: che cosa?
5: I carciofi arrostito.
2: Bello. Grazie signora, grazie. Non parliamo più di queste cose.
5: Vediamo. Aio, prezzemo.
2: Madonna mia. È una cosa mal saporita. Io quando. Allora, io voglio mangiare poco ma bene, io l'ho detto. Purtroppo signora qua. Poveri noi napoletani,
5: devo
2: perché purtroppo...
5: il numero viene a mangiare a casa mia.
2: Un bacio, è gentilissima. Signora, la vediamo un po'...
5: voglio sapere un po'...
2: L'economia migliorerà.
5: Quando?
2: Migliorerà la vostra economia. Vedo dei buoni... verso già... signora, all'inizio di giugno-luglio di quest'anno, io non posso decifrare proprio il mese preciso, però posso dirvi una cosa... che vedo dei miglioramenti e dei cambiamenti anche.
5: Sì, radicali.
2: Sì, sì, sì, come... Allora, mi esce la carta gialla,
5: sì.
2: Che vuol dire trionfo, vuol dire la carta più bella dello zodiaco.
5: Se no, mi devi dire una cosa.
2: Signora, cambierete attività.
5: Cambio attività.
2: Sì,
5: questo
2: perché
5: lo
2: siete
5: so.
2: Scocciate, scucciate e sfastriate.
5: Me ne so, di fare.
2: Signora, voi andrete a migliorare. Parola d'onore di Gennaro D'Auria, voi andrete a migliorare.
5: Gennaro D'Auria, ti vengo a trovare dove si trovi.
2: Ogni tanto pregate l'angelo, appunto,
5: sempre.
2: L'angelo sempre. Della fortuna, Ciciput, che è un angelo particolare, pregatelo. Io questo, figuratevi che il gruppo Elio e le storie tese che ormai da molti anni su Radio DJ hanno fatto di carne e macelli con Gennaro D'Auria, però posso dire una cosa, ecco, mi hanno dedicato questo meraviglioso disco e io sono molto, devo dire la verità, sono contento perché Ciciput gira in tutto il mondo, l'angelo dei soldi, l'angelo della fortuna.
5: Indipendentemente dai soldi. Mi necessita una cosa in particolare.
2: Che cosa vi è capitato?
5: No, per mia figlia. Tengo la prima figlia mia grande.
2: Anna chi è, signora?
5: Anna?
2: Sì.
5: Mia cognata.
2: Allora, vediamo un pochettino. Vostra cognata Anna. Datemi un attimo la data di vostra figlia, un attimo in privato. Solo la data.
5: Allora.
2: Dite.
5: Allora, il 21, 3,
2: sì.
5: 90.
2: Va bene. Signora?
5: Sì.
2: Ok, ho passato di nuovo in diretta.
5: Sì.
2: Allora, è un po' sfortunatella questa qua, eh?
5: Sì.
2: Ma ha avuto una delusione, è caduto un po' in depressione, signora?
5: No, è una ragazzina, Gennaro.
2: Ma la vedo troppo, vedo un problema in questa persona. C'è la vedo molto lenta, signora.
5: C'è un problema.
2: Sì, ma deve operarsi, deve fare qualche intervento?
5: Sì.
2: Signora, andrà benissimo.
5: Andrà benissimo.
2: Lo faccia fare, ho capito adesso. Signora, signora, statemi a sentire. Quando ha avuto questa sfortuna, diciamo?
5: 2-3 anni fa.
2: Allora, è caduta, signora?
5: Non è caduta.
2: Come è stata la cosa? Spiegate un attimo, perché io vedo qua un intervento molto delicato, deve avere.
5: Molto delicato, sì.
2: È una parte molto delicata.
5: A schiena.
2: Lo so, signor, però vedete, tanti medici mi hanno detto non lo operiamo ancora perché può rimanere paralizzata.
5: Bravo.
2: Ma io pensavo che era pigliata una sciuliata, era caruta,
5: no,
2: insomma.
5: No, ha fatto lo sviluppo troppo in fretta.
2: Ah, perché ho visto che la vogliono operare.
5: La scoliosi aggravata tiene.
2: Signor, io ho visto questa operazione, di solito si fa quando uno cade, quando uno ha un incidente, e invece questa è una cosa proprio di natura.
5: È natura, sì.
2: Genna,
5: come va?
2: Signora, io vi dico, questa è un'operazione molto delicata,
5: sì,
2: i medici però vi hanno assicurato che le cose andavano bene.
5: Sì.
2: Ha detto, signor, non vi preoccupate, e signor, meglio dei medici nessuno lo può sapere.
5: È vero.
2: Io però le carte parlano di positività, sia nell'intervento, ne farò uno o due, signora, però vedo che la mano del Signore, di Gesù Cristo, perché io sono molto cattolico, viene prima Gesù Cristo e poi viene tutto il resto.
5: Sì.
2: La mano di Gesù Cristo scenderà sui medici e lavoreranno con la mano di Dio, non vi preoccupate. Signora, guai chi non ci fossero i medici.
5: È vero.
2: Guai se non ci fossero i medici.
5: È vero.
2: Meglio che non faccio polemiche oggi, però penso che ci siamo capiti.
5: Tanto.
2: Signora, sei
5: un grande, Gennaro.
2: Signora, io vi ringrazio.
5: In diretta te l'avrei detto anche fuori dalla diretta.
2: Signora, io vi ringrazio e vi voglio dedicare una grande canzone.
5: Grazie, Gennaro, un bacio forte.
2: Buon ascolto, buona giornata e grazie mille.
5: Pure a voi.
2: Arrivederci. Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.
6: Salve, buongiorno, buonasera, come voi volete.
5: Buongiorno.
6: Anzi, è meglio.
5: Ecco. Sono Anna Maria da
6: allora. Battipaglia, benvenuta. Allora, vediamo un pochettino. Datemi un attimo la vostra data in privato, veloce, veloce. Allora, prego. Sì. Sì, va bene. Allora, ci siete?
5: Sì, sì, ci sono.
6: Perfetto, eccoci qua. Vediamo un pochettino le cose come vanno. Mamma mia, mi esce la prima carta che mi esce, la morte.
5: La morte.
6: Voi avete perso vostro marito?
5: Sì.
6: Da quanto tempo, signora?
5: Sono un anno e 3 mesi.
6: Un anno e 3 mesi.
5: Sì.
6: Alessandro. Come il nome è Alessandro?
5: Sì.
6: Si chiama Lello Alessandro.
5: Alessandro.
6: Alessandro. Come è morto, signora?
5: Ha avuto un infarto.
6: Un infarto.
5: Sì.
6: Mi stia a sentire. È la cosa più dura di questo mondo quando si lascia il corpo. Noi abbiamo l'altra dimensione che è in parallela alla nostra.
5: Sì,
6: è in parallela. Allora, io quando mi concentro vedo tante di quelle cose sulle carte.
5: Sì.
6: E vi posso garantire una cosa molto particolare. Noi non dobbiamo mai piangere quando muore una persona. Lo so che è difficile.
5: È
6: molto, ma molto difficile. Non dobbiamo però mai piangere, sapete perché? Perché i morti stanno nel buio e ci vedono a noi quando per esempio accendiamo una candela per loro. La candela è luce eterna. Quindi quello che voglio dirvi è una cosa ma molto importante. Quando noi accendiamo la candela e piangiamo, I morti, essendo che stanno nel buio, vedono chi accende la candela, vedono le nostre lacrime, e loro stanno malissimo se a noi ci vedono piangere. Quindi sapete che, non mi ricordo, mi pare in America, sapete che fanno quando una persona muore? Fanno la festa invece di fare il funerale. Cioè il funerale lo fanno, però mangiano, bevono, si ubriacano, fanno tipo una festa. È assurdo. Perché si dice quando muore qualcuno chiamiamo la banda musicale? Perché proprio per rompere questo vincolo fra la morte e la vita. Loro vogliono vederci, non ci vogliono vedere piangere, perché soffrono ancora di più. Perché loro si allontanano da noi. Signora, guardi, io le dico, questo è molto duro, durissimo quello che lei ha subito, perché da poco sposati, signora?
7: No, non mi sono arrivata a sposare.
6: Non vi siete nemmeno riusciti a sposare?
7: No, mi dovevo sposare aprile dell'anno...
6: Parlate più vicino al telefono.
7: Mi dovevo sposare ad aprile dell'anno scorso, aprile, maggio, ma...
6: Infatti, ed è successo questa cosa bruttissima. Sì. Allora, ogni sera pregate un pochettino anche gli angeli che ci aiutano tanto. L'angelo Cucubel, ecco, lo prega dalle 21 fino alle 22 di sera. Un'oretta di preghiera ogni sera fa bene. E pregate con l'immaginetta di questo ragazzo che vi guarda dall'alto e vi vuole tanto bene. Però le voglio dire una cosa, questo ragazzo che non c'è più, Alessandro, desidera che lei si sistemi, si sposi, si realizzi con un'altra persona. Sì, perché lui adesso è un'essenza spirituale e vuole che lei si deve realizzare. Non vuole che lei rimanga così.
7: Io ho anche mio figlio, che piccolo.
6: Eh?
7: Io ho mio figlio, ho il bambino, cioè sì. Il figlio di Alessandro è mio.
6: Certo, signorina, lei si deve realizzare.
7: Sì.
6: Lei deve trovare un compagno che la vuole veramente bene.
7: Sì.
6: Come vi ha voluto bene Alessandro, perché lui adesso è un'essenza spirituale, non c'è più e non tornerà più. Un giorno vi rincontrerete, ma io sento proprio la presenza di questo Alessandro che dice falla realizzare, falla sistemare a questa ragazza. Signora, fatelo. Vi voglio dedicare un bel pezzo.
7: Devo dire la verità, io non me la sento.
6: Ma è chiaro, è fresco ancora, figlia mia, è fresco ancora, io capisco. È fresco ancora il dolore, però vedrai che le cose si aggiusteranno. Anche per te deve uscire il sole, non ti preoccupare. Ti dedico questa canzone, I ragazzi che si amano. Con un buon augurio da Gennaro D'Auria, d'accordo?
7: Sì. Senti, vorrei sapere pure un po' sul mio futuro.
6: Sì.
7: Sì. A livello economico per mio figlio, se mi fai una...
6: No, ma ho visto già qua sulle carte, purtroppo sì. Dobbiamo accontentare un po' tutti, le tue cose andranno molto a migliorare. Poi magari mi richiamerai, perché devo dare spazio un po' a tutti, capisci? Visto che è una diretta, quindi voglio dare spazio un po' a tutti quanti. Va Ti bene. Faccio tanti auguri, poi mi richiamerai, dai!
2: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
6: Buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Come vi chiamate?
8: Giustina.
6: Giustina, vediamo un pochettino. Giustina, cosa volete sapere, Giustina?

0: Lavorerà, farà dei lavori socialmente utili,
1: sì.
0: E andrà a migliorare tantissimo, signora.
1: Speriamo.
0: Non vi preoccupate. Signora, beh, ditemi una cosa.
1: Sì.
0: Lo voglio sapere proprio a titolo di cortesia, ma Anna chi è che mi esce qua insistentemente su queste carte?
1: È mia cognata.
0: Ma vi ha dato un po' delle torture, vero?
1: Un poco.
0: Io dico parecchio, signora.
1: Ma
0: perché vogliamo mentire? L'eredità cosa c'entra?
1: No, lo so, un poco, io ho detto per non dire tanto, comunque così è.
0: Signora, ci troviamo?
1: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale o no?
1: Sì, sì, molto.
0: Signora, le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
1: Va bene.
0: Buona giornata.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Salve, buongiorno.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, vediamo un po' che cosa esce. Voi da dove chiamate?
1: Da Ercolano.
0: Va bene, vediamo, alzate un po' la voce perché non vi sento bene, vediamo
1: sì.
0: Un po', vediamo un po' che cosa mi esce per voi, concentrazione, fate un bel sospiro. E mi esce un altro morto qua, Giovanni, chi è questo Giovanni? Era l'ex vostro marito?
1: Sì.
0: Ma com'è morto questo signore?
1: È un brutto male.
0: Che ha avuto, una leucemia, signora, o un tumore? Che cosa ha avuto?
1: È la stessa, cioè un tumore leucemico.
0: Madonna santa. Oggi tutti morti. Comunque voi avrete, da quando tempo è deceduto, signora, questo signore di nome Giovanni, vostro marito?
1: È il giugno l'anno scorso.
0: Vi ha lasciato.
1: Dunque,
0: però...
1: Io sono la zia pure di...
0: Però Anna. Voglio domandarvi una cosa.
1: Sì.
0: Scusatemi un attimo, vi ha lasciato anche dei figli, vedo.
1: Sì, sì.
0: Voi avete conosciuto un altro uomo, però, avete simpatizzato, purtroppo, ma io lo dico sempre che i morti,
1: sì,
0: quando una persona muore,
1: sì,
0: vuole poi la realizzazione del compagno o della compagna. Non è vero che i morti sono egoistici, dicono no, io me ne sono andato, tu devi rimanere là senza un compagno. No, i morti vogliono che lei conosca un'altra, cioè questo Giovanni che non c'è più, che era suo marito, desidera che lei abbia un altro compagno, perché parliamoci chiari, da soli non si può stare.
1: No, perché io penso sempre, chissà lui cosa...
0: No, la cosa... Signora, guardate, però vi voglio dire una cosa.
1: Questo fatto,
0: mi scusi un attimo, voglio dire una cosa, signora Bella.
1: Sì.
0: Quest'uomo che mostra...
1: Sì.
0: Sì.
1: Non proprio, insomma, c'è una situazione un poco...
0: Io vedo il matrimonio qua.
1: Sì, sì, sì, è sposato, però ha una situazione un poco particolare.
0: Convive?
1: Sì, bravo.
0: Però... Però signora, perché non costruite su terreno fertile? Ve lo dico proprio con amore. Perché non costruite su terreno fertile? Non togliete la felicità agli altri.
1: No, per la molto.
0: Perché un domani vi verrà tolta anche a voi.
1: È vero, questo è vero. No, io volevo sapere da lei, che cosa ne pensava.
0: Io credo che questo signore
1: che
0: qua,
1: inizia.
0: Io credo che già ci abbia dei problemi. Problemi con il lavoro, problemi con quella che vive,
1: sì,
0: e con quella che convive, mi scusi,
1: sì,
0: e infatti si sta allontanando anche da voi,
1: sì,
0: cioè non so se voi l'avete notato sta cosa,
1: sì.
0: Ma fino a quando, amore mio, fino a quando potete andare avanti? Tu incontrerai un altro uomo e sarai molto felice, credi a Gennaro D'Auria che non dice bugie. Credimi, non tengo proprio niente. Io sono più di 25 anni. Tu da quanti anni mi ascolti?
1: Sono 20 anni.
0: Da 20 anni.
1: Sì.
0: Pensa che io ho iniziato nel lontano 1980, 90, 2000, sono 26 anni. Quindi pensa un pochettino. Ti voglio dire solo questo. Tu andrai avanti nei periodi estivi di una festa, non so che può essere Natale, che può essere Pasqua, che può essere qualsiasi festa, è Ferragosto, non lo so, io vedo un incontro galante e tu ti innamorerai follemente di una persona, ma questo succederà nel tempo, amore mio, non è questo il periodo. Questo
1: okay.
0: Signore ti sta dando delle delusioni, lui non si sa parosa da spartere, a destra o a sinistra, non sa dove spartersi.
1: E infatti è incerto.
0: È incerto, e stammi a sentire, questo non lascerà la convivente. amore. E poi, sai che dice la prima?

0: appiccica che tu ti fai cucchi su ca, no? Il primo litigio che tu avrai, sai che cosa succede? Dici, era meglio che l'altra, per causa tu mi hai fatto appiccicare cucchi. Lasciamo perdere, tu devi coltivare su terra fertile, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Un bacio. Ti voglio
1: Genato.
0: Bene e buona giornata.
1: Sì, Genati, volevo chiedere solo una cosa.
0: Dobbiamo dare spazio pure agli altri, però.
1: Senti, ascolta, ma ci sarà un incontro con lui?
0: Sì, tu ti rincontrerai con questa persona. Però ti prego, fammi tesoro con le mie parole che ti ho detto. Va L'incontro bene. Io l'ho visto.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Genato, ascoltami, tengo mia figlia.
0: Tesoro, dopo.
1: Sì, in privato, gentilmente.
0: No, dico dopo, mi deve chiamare se vuole sapere, perché dobbiamo dare spazio a tutti.
1: Va bene, ti
0: ringrazio. Un bacio.
2: Per parlare con Gennaro D'Auria, se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
3: Da Soria.
0: Allora, alzate la voce perché non vi sento bene. Alzate un po' il volume?
3: Sì, sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuol sapere? Amore, salute o affari?
3: Riguardi di questa...
0: Cosa vuol sapere? Mi rispondi un attimo.
3: Verso
0: signore?
3: Sì, dite.
0: Mi scusi, io non la sento bene. Può alzare un po' il volume?
3: Sì.
0: Allora, amore, salute
3: sì.
0: O affari?
3: No, amore.
0: Allora, sull'amore, vediamo un pochettino che mi esce. Vediamo un pochettino. Rosaria chi è? È questa ragazza?
3: Sì.
0: Che voi ci tenete moltissimo?
3: Sì.
0: Ma voi siete sposato però qua?
3: Sì, lo so.
0: Ma voi siete sposato, signore?
3: No.
0: Questa è una ragazza libera, voi siete sposato.
3: Lo so.
0: E no, cosa volete costruire?
3: No, non voglio costruire niente, so che diciamo lei.
0: Ma io guardate, voi mi dovete credere.
3: Sì.
0: Voi non lo so se mi volete cioè mettere alla prova, oppure io so leggere veramente le carte.
3: Sì, lo so.
0: Io vi sto dicendo una cosa importante. Voi avete una moglie e dei figli che vi aspettano a casa tutte le sere.
3: Lo
0: perché
3: so.
0: Ti agguaia sta povera guaglione?
3: No, per amore di Dio, no, non devi pensare quello che sto dicendo, no. È solo per sapere che cosa, diciamo, si parlano bene di me, queste.
0: Sentite, io vi sono sincero, capisco che voi siete innamorato, di questa ragazza, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Allora, se parla bene o parla male, questo a voi sicuramente non vi interessa. Io vedo che voi, parlandoci a omma d'onore, almeno io spero che anche voi siete un omma d'onore, voi per questa ragazza ci tenete. Mi gioco tutto, voi per questa ragazza ci tenete e non bisogna negarlo, perché quando una cosa è vera è vera e un sentimento non si può reprimere. Però figlio mio, pensa a famiglia tua, pensa a moglie che non da mai amici corn e ti va bene e ti fa trovo piatto pronto in coppa a tavola tutti urna a sera quando ti ritira a mangiò. Perciò voglia bene alla tua famiglia, io il consulto non te lo faccio, mi dispiace, da uomo d'onore né guaiar nessuno, sta peccerella tenere una vita a Nanz e tenere una vita con una tomba. Auguri!
2: Sì, miei ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
0: Pronto?
4: Sì.
0: Vi sento molto basso, potete gentilmente alzare un po' la vostra voce?
4: Sto in linea.
0: Sì, sì, no, dico parlare un po' più vicino al telefono.
4: Ce l'ho proprio vicino.
0: Vi ringrazio di cuore.
4: Prego.
0: Allora, statemi a sentire. Sì. Voi che segno siete?
4: Leone, 2848 Leone.
0: 2848. Per lei ci sarà un nuovo lavoro.
4: Sì.
0: Lei prima faceva il barbiere?
4: Sì.
0: Da quanto tempo non fa più il barbiere?
4: Sono 6 anni.
0: Allora, non vi sento più.
4: Sono 6 anni.
0: Sono 6 anni. Perché è finito questo lavoro, signore?
4: Per aiutare un pochettino tutte, per essere un pochettino brava.
0: Ma
4: ci ho trovato in situazione poco piacevole.
0: Una situazione poco piacevole. Immacolata chi è?
4: Sarebbe mia moglie.
0: Sua moglie, vediamo un po'. Vedo molto nervosismo fra voi e vostra moglie, ma come mai?
4: C'è stata qualche separazione con me.
0: Come?
4: C'è un po' di separazione per via legale.
0: Sì, ma vi state separando?
4: Siamo già separati e adesso stiamo un'altra volta...
0: Insieme.
4: Sì.
0: Allora, voi ritornerete in grande stile con vostra moglie.
4: Sì.
0: Non finirà qui la storia. Deve continuare. In fondo, vostra moglie vi ha voluto tanto bene. Voi l'avete tradita. Perché l'avete tradita?
4: Perché ci ha tradita? Perché la rifemmina non vi lascia.
0: Ma voi lo sapete che queste... perciò vostra moglie allora ha ragione. Ma voi mi dovete dire una cosa, a chi è che non piacciono le donne? Però se voi avevate questa testa non vi sposavate proprio. Stavate dalla mattina alla sera, no? Con Cleopatra, con Giovanna, con Maria e con Stefania. Cioè voi vi siete legato a un vincolo matrimoniale e non è certamente una cosa bella quello che fate.
4: Purtroppo dopo...
0: Voi siete un assetato di femmine, ma non è che ve ne accontentate. Voi in una giornata avete avuto 3 rapporti.
4: In una giornata, tre
0: ma rapporti. Sto sbagliando?
4: No,
0: guardate, se sto dicendo stronzate, mi dovete svergognare.
4: No, io non è che...
0: Mi dovete dire, Gennaro, non è vero.
4: No, è vero quel che dite, non è che non è vero.
0: Ma voi avete avuto anche dei problemi alla gola? Alla gola, io parlo proprio alla respirazione,
4: no,
0: gola, naso, orecchio, queste cose qua.
4: Voce perché proprio così.
0: Come?
4: Si parla a bassa voce, proprio così la mia voce.
0: Ma potete alzarlo, parlare più vicino al telefono? Perché
4: ce l'ho proprio vicino.
0: Così, così, grazie, così. Pensate che è una bella donna che state baciando. Il telefono, pensate che è una bella donna. Però vi voglio dire una cosa, mo' a parte gli scherzi, sua moglie non merita questo, perché vi ha voluto bene. La discussione, vostra moglie, se vi ha alle volte diciamo un pochettino non trascurato, ha fatto delle discussioni con voi, è proprio perché è venuta a conoscenza di una donna. Voi siete stati pure con una donna ucraina.
4: Ma no, con una sola.
0: L'Ucraina vanno fatte poco gambà, eh?
4: Vanno fatte poco gambà, ma pure l'italiano. Pure italiano mi hanno fatto campare.
0: Hanno fatto respirare un po' con l'anguilla, eh?
4: No, ma pure italiano mi hanno fatto...
0: Vabbè. Però, quello che dico io, pensate a vostra moglie. Perché l'amore passa, quello che resta, guardate, nella vita una compagnia ci vuole. E alla fine queste donne che voi avete avuto rimarrà solo fumo. Fumo e nient'altro che fumo. Voi avete bisogno invece di una persona che veramente vi capisca, una persona che veramente vi accompagna nella vita. È meglio i... ci chiamo così che la scemi mogliere te. Guarda, non la trovo meglio che il. Auguri. Pronto?
5: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Amore, è giusto sull'amore, vero?
5: Sì.
0: Allora, dimmi una cosa. Ma tu hai tradito in passato tua moglie?
5: Come?
0: Perché l'hai tradita?
5: Non lo so, sì.
0: Tua moglie Gina si chiama?
5: Gina.
0: Luigia.
5: Alice.
0: Luigia. Mm? Perché l'hai tradita? Scusa, Carmine.
5: Lo so, ho sbagliato.
0: Ma non lo farei mai più, perché non se lo merita.
5: Lo so.
0: Non se lo merita. Ma questi momenti vengono forse perché... Cioè, non sei contento con tua moglie? Non sei felice di tua moglie, scusami?
5: No.
0: Non sei felice?
5: No.
0: Guarda, io ti voglio dire una cosa, tu stai in diretta, in diretta radiofonica.
5: No, io non voglio stare in diretta.
0: No. Figlio mio, io te l'avevo detto che stavi in diretta.
5: No.
0: Però ti voglio dire una cosa, tu devi voler bene a tua moglie.
5: Lo so.
0: E non devi più commettere queste cose qua, sono cose sbagliate. Il bene di una moglie, nessuno te lo può dare meglio di tua moglie, guarda, perché questa è tutto fumma, cioè queste persone spremono il limone e se ne vanno, riesci a capirlo? Tu stai in diretta radiofonica, lo stanno ascoltando tutti quanti, io ti voglio dire questo, tu non devi sbagliare più, d'accordo? Me lo prometti?
5: Te lo prometto.
0: Fai il bravo, auguri.
5: Ciao.
0: Usare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Voi chiamate?
6: Da Fragola.
0: Ditemi, cosa volete sapere in particolare?
6: No, un pochettino in generale.
0: Sì, vediamo un pochettino. Allora, qui sulle mie carte fuoriesce che voi siete una persona molto amabile della famiglia, della serenità, delle cose belle della vita, ma all'improvviso è venuto un fulmine che vi ha colpito e purtroppo il lavoro è cessato.
6: Esatto.
0: Io vedo proprio dal giorno alla mattina.
6: Esatto.
0: Ma com'è successo?
6: Non lo so, Gennaro, la verità...
0: Voi portavate che... dei furgoni appunto particolari.
6: Sì.
0: Con del materiale raro.
6: Sì, sì, sì, sì.
0: Cose, vi vuole spiegare per favore? Lei è una persona molto seria e distinta.
6: E niente, a me ogni volta che si, diciamo, si sistemano le cose non capisco niente più.
0: Lei guadagnava bene, stava nella pace.
6: Sì, sì. Ma ogni volta che si sistemano le cose, non è che ogni volta che si sistemano non capisco niente più.
0: Io vi posso dire una cosa.
6: Sì.
0: Dio così ha voluto.
6: Ah, lo so. No,
0: Dio così ha voluto. Anna chi è, vostra moglie?
6: Sì.
0: Antonio chi è?
6: Antonio è lo zio di mia moglie.
0: Lo vedo. Ma è fallita questa azienda?
6: No,
0: io
6: vedo
0: che ha ridotto il personale.
6: Sì, sì, ha ridotto il personale, ma non è fallita.
0: Ma comunque andrà verso il fallimento, purtroppo.
6: Ah.
0: Non è che noi godiamo di questa cosa.
6: No.
0: Sia ben chiaro. Luigi chi è? Uno dei titolari?
6: Luigi.
0: Sì, no, e anche Salvatore. Luigi e Salvatore, chi sono?
6: Sono due amici miei.
0: Ah, ecco, perciò mi escono molto presenti. Lei dica una cosa, avete avuto dei problemi a un molare voi negli ultimi tempi? A un dente, un molare?
6: Sì, molare.
0: Ma si era bucato, usciva tutto quel fradicio da bocca, esatto. Ma come mai?
6: Non lo so.
0: Tutta quella puzza, puzzolente proprio dalla sua mola, che schifo! L'avete tolto?
6: Sì.
0: Meno male. L'avete messo in un piccolo, diciamo, sapete i muri che c'hanno quei, come si chiama? I purtusil, noi chiamiamo. I molari di solito li mettevamo nei muri quando noi ce li toglievamo da bocca. Dicono che porta molto fortuna mettere un molare nel buco. Un amico mio lo mise nel buco della serratura ed è rimasto ingagliato per tutta la sua vita.
6: Cioè, è un piacere.
0: Facciamo una battuta ironica. Voi sapete che a me mi piace armonizzare anche un po' la trasmissione, no?
6: Vi posso chiedere una cosa
0: a disposizione
6: in privato e poi torniamo subito in diretta?
0: Un attimo in privato?
6: Solo una cosa.
0: Allora, io passo solo la vostra voce in privato. Un attimo sì. Solo allora. Allora, un attimo solo, in questo momento state in privato, ditemi, però la mia voce si sente per radio, ma la ditemi.
2: Dite. Sì. No, posso dire, passiamo in diretta, ne voglio parlare, questo è un argomento che dobbiamo parlare in diretta, poi vi spiego anche il perché. Allora, vediamo un pochettino. Allora, quello che lei mi ha detto, io le do la risposta subito. È una cosa che fa male alla salute, a livello di effetto 0/0.
6: Non so, purtroppo ci ha provato di tutte le maniere, perciò mi ha...
2: Perché avrebbe, vi voleva catturare vostra suocera? Voleva fare l'amore con voi.
6: Esatto.
2: Ma che schifo. Scusate l'espressione.
6: No, no, ti figuri.
2: E vi hanno detto che vi hanno messo le mesturazioni nel bicchiere del caffè.
6: Esatto.
2: Ma quelle danneggiano solo l'essere, lo sapete?
6: No, cioè, io non ne capisco.
2: Quelle, quelle è una sostanza che entrando nel corpo provoca germi, batteri, tutte queste schifezze. È chiaro? Okay. Vostra suocera si dovrebbe solo vergognare. Mettersi proprio con la testa nel cesso, scusate l'espressione.
6: No, no,
2: perché
6: no,
2: uno che sto a pigliare un caffè a casa della suocera e che lei ci mette a mesturazione a rind è la cosa più schifosa del mondo. A parte che io non ci credo alle mesturazioni nel caffè, che è una grande strunzata, quindi non lo fate mai perché è una grande strunzata. No, no. Avvelena solo il vostro corpo, è chiaro? Io ve lo dico di cuore. Vi faccio tanti auguri. E girate proprio qui a casa vostra suocera.
6: No, no, no.
2: Che
6: no,
2: gli
6: no.
2: Dà nessuna intenzione. Vovlanà.
6: Sì, sì.
2: Perché le mesturazioni nel caffè sono dei batteri, dei germi che entrano nel vostro corpo. Che ne sappiamo che succede?
6: Ah, questo sì.
2: Sono cose sbagliate che non si fanno e non servono proprio a niente. Credetemi.
6: No, ma si aggiusteranno le cose, no?
2: Si aggiusteranno. Auguri, non vi preoccupate. Da dove chiamate voi?
6: Da Napoli.
2: Da Napoli. Tantissimi auguri. Ora, allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. Ora sì. Abbiamo la diretta, non voglio fare attendere nemmeno un secondo. Pronto?
7: Gennaro?
2: Sì, salve, con chi parlo?
7: Ciao, sono la prima volta che ti telefono, ascolto la radio ogni mattina tua.
2: Grazie.
7: E volevo chiederti una cosa, diciamo, mia.
2: Sì.
7: Io mi sono divorziato con mia moglie.
2: Sì.
7: E volevo sapere se c'è speranza che ti torni qualche giorno insieme.
2: Sì, da quanto tempo vi siete separati?
7: Sono 2 anni già.
2: 2 anni? E qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
7: Io ho fatto uso di stupefacenti in passato.
2: Adesso controllo un attimo le carte.
7: Sì.
2: Vediamo un pochettino che cosa succede.

0: Anna chi è? Ma voi l'avete pure tradito, non sa chi vota sta moglie era vostra però, eh?
1: No,
0: e in passato quando vi facevate quelle schifezze?
1: In passato quando non stavamo.
0: E siete stato anche con un uomo in passato, questo è stato tanto quando vi bucavate, vi facevate queste sciocchezze.
1: Sì, sì, sì.
0: Siete state anche con gli uomini.
1: Sì.
0: Io vedo degli uomini sì, che sì, vi hanno dato anche.
1: Molto, molto prima di sposarvi.
0: Vi hanno dato anche dei soldi, vedo qua.
1: No, soldi no.
0: In passato sì, quando facevate abuso.
1: No.
0: Diciamoci la verità.
1: No, no, che mi risulti generale. Io.
0: Vabbè, guarda, dei soldi che magari qualche amico vi ha aiutato anche, insomma.
1: No, forse prestati, ma non per quel senso là.
0: Ho capito. Sentite, io vedo vostra moglie molto, ma molto scoraggiata.
1: Molto scoraggiata.
0: Molto, molto. Dovete lavorarci molto sopra se volete tornare con lei. Perché sì, poi voi ogni tanto cadete ancora in questo tunnel della morte. Io lo chiamo tunnel della morte perché non vi dà nemmeno il tempo di guardarvi dietro.
1: Sì.
0: Voi non dovete cadere più in questo tunnel della morte. Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Sentite, voi dovete guardare avanti, vi dovete mettere i paraocchi come fanno i cavalli. Voi non dovete guardare gli altri, che no, guardate, la cosa più cara è la salute. Una volta che sei caduto malato, buonanotte su natura.
1: Ah, che...
0: E voi già avete degli... Voi avete un'epatite?
1: Sì.
0: E a ruoli terracchio?
1: La sto curando, per mia fortuna si sta calmando, perché faccio analisi spesso. Per
0: guardate, io vi sto vicino, però il drogato è un viziato. Non sto contro di voi e contro nessuno, però il drogato è un viziato, sapete che vuol dire? Che invece di pensare alla famiglia... Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto? Alzate. È caduta la linea purtroppo. Io faccio una pausa musicale e vado in privato per qualcuno che non vuole andare in diretta, io vado subito in privato.

Allora, i bambini mi hanno sommesso le mamme di telefonate, le mamme che volevano ascoltare questa canzone per il bambino, appunto, Rosario, che voleva ascoltare una canzone di Gigi Robo. Noi lo accontentiamo, vado in privato.

0: Allora, eccoci qua. Abbiamo una diretta, vediamo un pochettino da dove ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Non vi sento, parlate vicino al telefono.
1: Pronto?
0: Alzate un po' la voce, vi dispiace?
1: Pronto, si sente?
0: Grazie. Okay. Ditemi, signora, da dove chiamate?
1: Da Nola,
0: vediamo un pochettino. Cosa volete sapere?
1: Qualcosa sull'amore, sul matrimonio, quest'anno, che sono stati periodi di crisi momentanei,
0: vedo. Allora, vediamo un pochettino le carte, mischiamole, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che segno è suo marito?
1: Acquario.
0: Allora, vediamo un po'. Io vedo un periodo proprio che non andate più d'accordo proprio.
1: Esatto.
0: Vedo che voi vi sentite molto scoraggiata.
1: Sì.
0: Signora, mi esce anche il nome. Aniello si chiama suo marito?
1: Sì.
0: Aniello?
1: Sì.
0: Perfetto. Signora, Anna chi è? Mi scusi.
1: È la sorella, mia cognata.
0: Ma andate d'accordo con la sorella?
1: No.
0: Infatti, c'è tutta una situazione molto ma molto particolare, signora. Io vedo qua che le cose non è che vanno molto bene, a dirvi la verità.
1: No.
0: Infatti, mi esce fuori proprio questa situazione un pochettino particolare. Signora, però il rapporto si aggiusterà. Forza e coraggio. Forza e coraggio che il rapporto si aggiusterà. Aniello vi vuole bene, signora, però è un acquario e come tutti i buoni acquari sono un pochettino, diciamo, lenti nel fare le cose, un po' scocciati, vogliono...
1: Volevo chiederti come mai mi è uscita questa sorella qua, perché sono 5 e tu mi hai detto giusto Anna.
0: Signora, ma io, signora, forse, io sono un veggente, signora.
1: No, dico, come mai influisce sul nostro...
0: Ma, signora, non è che lo dico io, lo dicono le carte e lei mi dà conferma.
1: Sì, e perciò ti ho chiesto, come mai, cioè, in che senso, cosa che entra lei, magari la causa di qualcosa...
0: So, signora, questa cosa che io ho visto qui nelle carte,
1: sì,
0: e risulta verità, mi scusi.
1: No, non
0: signora, ma io sto qui a faccio ognuno, allora il panettiere fa il pane, l'avvocato sta chi carta a mano, io sono un cartomante.
1: No, volevo sapere.
0: E io non faccio i cartoni, io faccio i carta.
1: Non mi rivolgevo a te veramente.
0: Comunque le cose si aggiusteranno, non vi preoccupate, signora.
1: Allora va tutto bene.
0: Sì, le cose si aggiusteranno. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Auguri. Telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. E buongiorno signora, da dove chiama?
2: Caserta.
0: Come vi chiamate, signora?
2: Bianca.
0: Signora Bianca. Allora, vediamo un pochettino, appunto, se mi dà il suo segno zodiacale.
2: Scorpione.
0: Mischiamo un attimo le carte. Oh, mamma mia. Signora, ma lei non andava proprio d'accordo con suo marito, vedo qua.
2: Sì. Infatti.
0: Lei si è separata, signora?
2: Sì.
0: Signora, mi scusi, voi avete tradito vostro marito? Signora?
2: Sì.
0: Mi scusi, ripeto la domanda. Avete mai tradito vostro marito?
2: No, sono stata tradita.
0: Perché vedo un tradimento qua. A parte suo marito, lei l'ha contraccambiato questo tradimento. Questa è una cosa che è successa, signora. È successa, amore mio. Allora, in queste circostanze, quando c'è tradimento, allora, uno non si deve mettere a livello della persona che sbaglia, ma deve dare una botta morale alla persona che sbaglia. Invece lei ha sbagliato anche lei, signora. Però io non sono un giudice, non sto qui niente a giudicare nessuno. Però bisogna dire la verità, o se no ci prendiamo in giro io e lei, inutilmente, giusto?
2: Giustissimo, però ti dico di no.
0: Lei dice di no. Io, purtroppo, signora, lei non ha preso simpatia con nessuno, signora? Non ha avuto nessuna simpatia da quando si è lasciato con suo marito? Signora, guardate, Dio sta in cielo chiaramente, ci guarda. Io sono un umile cartomante, però Dio sta in cielo e guarda le persone, come si comportano. Lei deve dire la verità, signora.
2: Sì, vabbè, ho conosciuto altre persone.
0: Ha conosciuto che lei, cioè, gli piaceva, Però quest'uomo già è sposato, signora. Signora, ma vogliamo dire la verità? O ci dobbiamo prendere in giro, amore mio? Io non sto qui niente a giudicare nessuno. Sono problemi della vita, del quotidiano, cose che succedono.
2: Sì, l'ho conosciuto questa persona, è sposata, ma è un collega.
0: Tesoro mio, io ti dico una cosa. Non voglio sapere quello che voi fate, che lavoro fate, non voglio saperlo. Però vi voglio dire una cosa. Non si costruisce niente sul già costruito. Per lei, signora, ci sarà un'altra persona e sarà felice. Antonio chi è, signora?
2: Al momento non...
0: È una persona... No, no, io parlo nella famiglia, signora, attenzione.
2: No, no.
0: Parlo nella famiglia. È un cugino vostro, signora?
2: Antonio al momento no, non mi ricordo.
0: Oppure qualcuno che lei ha conosciuto, perché mi esce qua proprio forte, proprio chiarissimo, signora. Guardate, signora, io non voglio giudicare niente e nessuno. Sono problemi del quotidiano, suo marito l'ha tradita, come è uscito qui sulle carte. Però, signora, allora, io sono di questa opinione. Se noi coltiviamo su terra fertile, raccoglieremo. Se noi non coltiviamo su terra battuta, signora, appassisce tutto. Perché su terra battuta appassisce tutto, amore mio. Credimi, te lo dico di vero cuore.
2: Okay.
0: Per lei ci sarà un buon futuro. Però, signora, non deve dire tante bugie, specialmente un cartomante di prestigio che riesce a vedere oltre la norma. Perché io ho visto che lei c'ha una simpatia per quest'uomo sposato. Però, signora, la prego di non accedere più di tanto, perché questo non lascia la moglie, non lascia né i figli, e quindi io la invito a trovare una persona libera a cui lei può costruire sicuramente una famiglia. Auguri, signora.
2: Grazie.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao, Genaro.
0: Buongiorno. Salve. Mi dica, allora, cosa vuole controllare?
3: Il lavoro.
0: Benissimo. Che segno è?
3: Pesce.
0: Mischiamo le carte, uno, due o tre?

0: Da dove chiamate?
1: Da Napoli, però diciamo provincia di Napoli.
0: Ho capito, va bene. Chi indossa una divisa?
1: Uno in famiglia.
0: O proprio voi?
1: No, no, io no.
0: Sicuro? Lei che fa il ciabattino, ha detto?
1: Sì.
0: Ciabattino fate. Qua, io vedo una divisa.
1: Forse magari mio nipote.
0: Ah, ecco, perciò. È un periodo che le cose non stanno andando tanto bene a voi?
1: Sì.
0: Migliorerete, signor Ciabattino, migliorerete. Perché vedo qua... Anna chi è, mi scusi?
1: Mia moglie.
0: La vedo. Dica la verità. Valgo qualcosa oppure niente?
1: No, zero no, vale qualcosa, vale qualcosa.
0: Meno male.
1: Io l'ascolto molto. Sempre in macchina e l'ascolto.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi avete avuto una passionalità con un'altra donna in passato?
1: No, no, mai, mai.
0: Sto parlando di anni fa. No, una
1: anni
0: cosa...
1: Anni fa, sì, veramente.
0: Vedo anche un treno. Nella mia visione qui c'è un treno.
1: Ma magari sto... perché lei abita vicino al treno.
0: Ah, ecco, state vicino alla stazione.
1: Sì, sì.
0: Ah, ecco, io non lo sapevo, perché mi esce qua sulle carte. Mi esce una ferrovia. Giurate su Dio universale che noi non ci conosciamo.
1: No,
0: perché...
1: no, no, te lo... e io ti ascolto molto, ero pure un po' scettico, perché devo dire la verità, diceva che pensa io, voglio
0: dire che dici. Penso che un po' di scetticità...
1: No, no, no, scettico non torno più, ti dico la verità.
0: Va bene, voi migliorerete...
1: Perché ah. Io ti ascolto più di 2 anni, qualche anno e mezzo, se mi va pure anche se ne è andato chiesto.
0: Guardate...
1: Modo dicendo il numero di casa, il numero di, diciamo...
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Io a chi ti chiamò, a quello
0: momento... no, è perché vedete il mio cuore com'è nobile... perché io mi sento quando è una cosa, dico diamo la possibilità a tutti quanti di intervenire in questa trasmissione.
1: Verità,
0: perché questa non è una radio scimità, a Rusfan sulle scimità.
1: No.
0: Qua questa radio ha un suo scopo di stare vicino ai cittadini. Io già pure in diretta ho detto chi ha problemi, vuole fare un po' di pubblicità, c'è la radio a disposizione. Per esempio voi che fate il ciabattino, producete questo, quella. A qualcuno che voi in questo momento sta ascoltando e può interessare qualcosa che voi producete, cioè è una cosa buona che io faccio l'annuncio per radio e voi chiamate così mostrate i vostri prodotti, è chiaro? Cioè vogliamo ci siamo rotti a Napoli, sapete perché? Perché se non si crea una cosa per stare vicino all'utenza, specialmente ai cittadini come siete voi, come sono io, perché pure io sono un cittadino, è chiaro? Allora dobbiamo far sì che questa radio deve stare a disposizione di tutto e di tutti, è chiaro? E allora
1: ti devo lasciare perché sono arrivato al lavoro.
0: Io vi abbraccio, vi auguro un...
1: Ringrazio e ti saluto. Ciao,
0: grazie assai, arrivederci.
1: Lo dico io.
0: Grazie, arrivederci.
1: Ciao, ciao.
0: Vi ringrazio, arrivederci. Ciao. Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.
2: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, da dove chiamate?
2: Da Roma.
0: Da Roma. Dica Lorenzo, cosa desidera sapere?
2: In generale sull'amore.
0: No, no, in generale diciamo non è che si può trattare bene l'argomento. Lei mi deve dire una cosa molto importante. Allora, la prima cosa è il suo segno. Lei convive?
2: No.
0: No, dico, nella sua vita c'ha una donna attualmente, perché vedo qua un'interruzione. Mi esce un'interruzione.
2: Sì.
0: Lei è un separato, mi scusi. Perciò no. Ho detto, lei convive, perché vedo un'interruzione qua.
2: No.
0: Lei è un separato, mi scusi.
2: No, assolutamente.
0: E
2: no.
0: Che cos'è questa interruzione che mi esce?
2: Non lo so.
0: Guardate, a me mi esce un'interruzione sulle carte con il rapporto d'amore. È andato via qualche donna da parte sua, una ragazza che lei ci teneva?
2: Sì.
0: Forse questa è, perciò ho detto l'interruzione. Perché a me mi esce questa interruzione, è chiaro, no?
2: Sì.
0: No, ma lei andrà benissimo, signore, non si preoccupi. Lei arriverà a un punto, andrà benissimo. Cosa fa di bello a Roma?
2: e lavoro.
0: Che lavoro fate?
2: Un po' di privacy, diciamo.
0: Ah, va bene, non c'è problema. Allora, per l'amore lei andrà bene. Auguri, buona giornata.
2: Ma ancora molto.
0: Come?
2: Tanto tempo passerà?
0: Il tempo non si può calcolare. Nell'aldilà non ci sono spazi né dimensioni.
2: Ma sempre con una nuova donna oppure con...
0: Sentite, allora, io vi voglio dire una cosa. Se voi volete parlare, parliamo. Se cominciamo a chiuderci, lei chiama per sapere, io sto qua per leggere le carte, però io quando vi dico vicino a voi, guardate, io qua vedo un'interruzione, e voi dite, ma non lo so, e allora se noi facciamo che le carte parlino e noi le blocchiamo le carte, e allora le carte si firmano, si bloccano. Allora, quello che voglio dire io, lei con questa donna si è separato, cioè si è allontanata questa donna da lei, questo volevo dire. Ecco, e questo, per l'amor del cielo, io questo stavo dicendo. Lei spera ancora in un ritorno di questa persona?
2: Sì.
0: Mi dia il segno di questa persona?
2: Gemelli.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Ma lei si è sentito anche telefonicamente con questa persona ultimamente?
2: No.
0: Perché non la chiamate? Questa è una donna molto orgogliosa. Però vi vuole bene ancora, guardate. Voi l'avete tradita?
2: No.
0: Penso di sì proprio. Voi l'avete tradita?
2: No.
0: Io penso di sì. Perché
2: no.
0: Purtroppo mi esce qua che in effetti c'erano problemi legati anche a un altro uomo qua, attenzione. Questa donna appartiene a un'altra persona, a parte lei, insomma.
2: Non lo so, questo non lo so.
0: Guardate, mi dovete perdonare, ma mi pare che scendete dalle nuvole.
2: No.
0: Cioè, io vi sto dicendo, questa donna è libera o è già impegnata con un'altra persona? Perché vedo un uomo vicino a questa donna.
2: Non ho notizie adesso. Capito?
0: No, io parlo di quando lei, insomma, l'ha frequentata.
2: No, penso di no. Poi se lo faceva di nascosto, non lo so.
0: Ho capito, no, perché vedo che qua, signore, lei avrà un'altra donna, questa è una storia che è finita purtroppo, però per lei ci sarà un'altra persona e sarà molto felice. Non vedo che lei andrà avanti con questa persona, c'è un'incompatibilità caratteriale.
2: Ho capito.
0: Mi dispiace.
2: Va bene.
0: Tanti auguri.
2: Arrivederci.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Sta pronto?
3: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
3: Ciao Gennaro. Innanzitutto complimenti, perché ti seguo da anni e sei veramente un bel gente, lo devo dire.
0: Io vi ringrazio. Che lavoro fate voi?
3: Magazziniere,
0: vediamo, sì. vediamo un pochettino. Allora, parliamo un po'. Il segno suo, per favore?
3: Ariete.
0: Bellissimo segno, creativo. Allora, vediamo un po'. Sua moglie che segno è?
3: Gemelli.
0: Allora, vediamo un po'. Perché nascono queste... guardate, voi avete una santa donna. Sembra strano, ci sta un po' di incompatibilità caratteriale, però avete una santa femmina davanti. Concetta si chiama sua moglie.
3: Sì.
0: Allora, statemi a sentire, questa Concetta vi vuole un bene dell'anima, non vi ha mai tradito. Posso farvi una domanda a voi, Giuseppe, però mi dovete rispondere da uomo a uomo.
3: Sì.
0: Avete mai tradito a vostra moglie?
3: No, sinceramente no.
0: All'inizio che vi siete messo con vostra moglie, sì, però.
3: No.
0: Io sto parlando di quando eravate fidanzati, attenzione, non sto parlando di adesso.
3: Più che altro col pensiero.
0: Col pensiero? Giuseppe, mannaccia, come devo fare con voi? Ma perché fate queste cose? perché fate queste, mi fate solo arrabbiare a me, eh? Perché io vedo veramente, capito, qua dentro. Pure ti piace fare l'amore sui trenini, nelle scuole. In passato tu hai fatto l'amore su un treno, ma tanti anni fa. Tanti anni fa. Eri ragazzo, forse, chi cavolo lo sa.
3: È vero, è vero.
0: L'hai fatto proprio nello scompartimento del bagno. Ti possi non ammazzare. Sto scherzando. È vero o dico bugie?
3: Non è vero, è vero.
0: Ma che sfizio ci trovi a fare l'amore in un bagno di un treno? Ma non hai paura? Ta-ta-ta-ta-ta, mamma mia! Andavi in sud, fibrillazione là dentro. Non devi fare più l'amore nel treno.
3: No.
0: Giuseppe, non è che ti sei fatto rosso rosso?
3: No, rosso rosso no.
0: Sto scherzando. Comunque hai avuto anche questa emozione di fare l'amore nel treno. Guarda un po' le carte che mi vanno a svelare, cose incredibili, guarda. Alle volte sai che mi stupisco pure io di quello che vedo. Ma quanti anni aveva Giuseppe quando è successa sta cosa? 20 anni?
3: 22, 23, sì.
0: Ma facevi il militare?
3: Militare, sì, militare. Stavo al nord.
0: Stavi al nord. E dico proprio in un bagno di un treno.
3: Capirato.
0: Proprio in un bagno. No, perché andavi al ritmo dei binari, no? Mannaggia la tua testa. Vabbè, comunque sei una persona simpatica, vai avanti. Hai detto che lavoro fai, Giuseppe?
3: Magazziniere.
0: Tu andrai avanti e migliorerai tanto. Parola di Gennaro D'Auria.
3: Io ti ringrazio.
0: Ti voglio bene, un abbraccio.
3: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Dal 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Allora, ascoltami un attimo. Io vedo qua, sulle carte, che mi esce che tu sei una persona che già c'hai degli obiettivi tuoi personale e stai coltivando un qualcosa di molto particolare che ti andrà anche bene. Tu stai al liceo scientifico?
2: No, io sto al liceo linguistico.
0: Linguistico, scusami, ho fatto io una gaffa. Tu lavorerai e andrai molto bene. C'è un uomo che ti aiuterà.
2: E chi è quest'uomo?
0: Non lo so, è una cosa che verrà nel tempo, non è una cosa di adesso.
2: Ho capito.
0: Tu farai delle domande, a cui da queste domande ci sarà un uomo che ti aiuterà.
2: Sì.
0: Carmine chi è, scusami?
2: Non lo conosco.
0: È una persona, un amico tuo?
2: No.
0: O è qualcheduno di famiglia, non lo so, perché mi esce un Carmine. Può darsi anche che sia quest'uomo che ti aiuterà, attenzione,
2: Ah,
0: perciò, sì, come no. Maria, chi è questa Maria che mi esce?
2: Non lo so.
0: No, ma io parlo in generale, perché...
2: Ah, sì, non, può essere mia zia, non lo so.
0: Sì. Hai perduto una persona molto cara, tu?
2: In presente o in passato?
0: No, mi esce in passato.
2: Sì, ho perduto una persona cara.
0: Ma era una donna?
2: No, era una donna e un uomo, sì.
0: Ma è stato un incidente bruttissimo?
2: No.
0: Cioè, capisci, un incidente, io parlo di brutte malattie qua.
2: Ah, sì, questo sì.
0: Un incidente bruttissimo?
2: Sì.
0: Di percorso, di vita?
2: Penso di sì, che sia questo.
0: E che cosa hanno avuto, la leucemia?
2: No, mio nonno è morto di cirrosi epatica.
0: Mi dispiace. Ma come mai? Ne abusava di qualcosa?
2: No, lui non beveva alcol.
0: Quello quando deve succedere una cosa, quello è tutto, lo sai?
2: Una domanda.
0: Sì.
2: Vorrei sapere un po' sulla salute dei miei familiari.
0: Senti, io la salute non è che non la tratto. Allora ti spiego, io non sono un medico e non mi sottraio, cioè non posso mai fare un consulto sulla medicina perché non sono un medico, non sono diplomato né laureato in medicina. E come il medico non fa il cartomante, bisogna rispettare queste situazioni. Io purtroppo sulla medicina lasciamola ai medici, no? Non ti pare?
4: Ti ringrazio.
0: Ma no, è la verità, perché è giusto che sia così.
4: Gennadi, esce qualche altra cosa di me?
0: Esce che tu andrai avanti e avrai un'ottima vita. Ci devi solo andare costantemente. Per te ci sarà un ottimo sviluppo, una buona carriera lavorativa, non ti preoccupare.
4: Non sai che lavoro?
0: No, e non mi esce perché è abbastanza lontano, non mi è molto vicino.
4: Ho capito.
0: Però tu lavorerai e andrai bene, ma credo fuori da Torre Annunziata. Credo, vedo uno spostamento fuori da Torre Annunziata, non credo che sarà Torre Annunziata, assolutamente.
4: Genaro, meglio così, comunque sei bravo, perché devo dire la verità, io ti sto ascoltando da circa un mese che in macchina mi...
0: Sai che cos'è? Mi sono usciti questi signori defunti che tu volevi molto bene.
4: È vero, erano i genitori di mia mamma.
0: Mi dispiace tanto.
4: E anche a me, Genaro.
0: Lo immagino, stavi dicendo, scusami?
4: Ti ascolto, diciamo, da circa un mesetto, da quando ho comprato lo stereo per la macchina. Cioè,
0: grazie.
4: Io devo dire la verità, mi piace ascoltare.
0: Grazie. Ma però, guardi, io non sono quella persona che mi do delle ari, io sono umile.
4: No, non è vero, infatti hai ragione. È così, io ti ascolto, ti...
0: L'apparenza può ingannare, però...
4: Non è vero, perché tu non dai questa apparenza qua.
0: Io dico solo una cosa... Non sopporto quando una persona mi dice le bugie, che io me ne accorgo di una cosa, no? Cioè, sì. Tu mi chiami giustamente per sapere la cartomanzia.
4: Sì.
0: Allora nel momento che io dico vicino, ti faccio un esempio, dico guarda, io qua vedo un'interruzione, si intende che... No, cioè, capisci quello che voglio dire?
4: Sì, sì,
0: cioè,
4: sì.
0: È vero, bisogna rispettare, come dice il Signore, però, insomma, che hai chiamato a fare se metti tante di quelle situazioni bloccate?
4: Non,
0: cioè, le carte si bloccano, perché le carte hanno dei simboli che parlano. Io sono l'interprete che legge le carte e vi divulgo quello che mi esce qua. Perché ricordiamoci, quest'arte delle carte è vecchissima, da quando è vecchio il mondo. Addirittura ci stavano gli stregoni tanti anni fa, che in delle zone dell'Egitto buttavano delle pietre a terra e vedevano, dice guarda, la previsione è fatta che dopodomani verrà a piovere, e pioveva. Anche i grandi politici usano, appunto, hanno i loro cartomanti personali, e questo è una realtà. Ma la cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria non nuoce a nessuno. Quindi diamo un servizio sociale, parliamo, diamo qualche consiglio,
4: è
0: quello che possiamo fare.
4: Ma consigli sull'amore tu non me ne dai.
0: Consigli sull'amore? Tu non hai proprio bisogno di consigli sull'amore.
4: Perché?
0: Perché stai bene come stai.
4: Veramente? Ma questo te lo dicono le carte?
0: No, questo lo dico io.
4: Ma come fai a saperlo? Se no.
0: Guarda, proprio sull'amore tu problemi non ne tieni, te lo dico io a te. Se mi sto sbagliando.
4: Di amore in generale.
0: Ma l'amore. A parte che tu sei un tipo molto geloso e possessivo.
4: È vero.
0: Guai a chi ti tocca la tua persona che ami.
4: È bravo.
0: Tu non sei mai sicuro della persona che ami, la vuoi bene, però stai sempre sugli attenti. Sto sbagliando?
4: No, è bene.
0: Ti faccio tanti auguri, grazie della chiamata.
4: Bravo, ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camarato di Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camarato di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia, prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Antonio.
0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao, come andiamo?
0: Abbastanza.
1: Niente, ti volevo dire solo che sto lavorando e non ti posso dire altro. È grandissimo.
0: Grazie Antonio.
1: Ci seguiamo già da 3-4 mesi, perché noi siamo sempre su Cava di Tirrenia, abitiamo, però stiamo lavorando su Casertano.
0: Sì.
1: E ti seguiamo spesso. Niente, poi abbiamo fatto una pausa di 2 minuti e ti volevamo salutare.
0: Antonio, io ti ringrazio, questa chiamata è molto preziosa, grazie Antonio.
1: E sei di una grandissima compagnia, specialmente la mattina quando facciamo il tratto Cava-Casetta.
0: Che lavoro fate Antonio?
1: Noi siamo con un'azienda che facciamo impianti di depurazione.
0: Ah, ho capito.
1: E quindi ti ascoltiamo tutte le mattine.
0: Grazie
1: nel bene
0: Antonio.
1: E nel male.
0: Grazie Antonio.
1: Nel senso che quando ti incazzi e quando sei allegro.
0: Antonio, ma quella le bugie Gennaro non sopporta. Tu lo sai.
1: Vabbè.
0: Andò, ti voglio dedicare questo pezzo, io vado nel privato, lo mando per te e per tutta la tua compagnia che veramente siete, diciamo così, un'equipe molto affiatata.
1: Okay.
0: Io te la mando e ti ringrazio, questa telefonata è oro. Grazie, okay. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora esisteva un signore di nome, esiste un signore di nome Joslin, francese, e fece questa canzone nel 1974-75, virgola. Un saluto a tutti i bimbi.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.
0: Mamma mia, 1974, signori, virgola, Joslin.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di cielo.

0: Salve.
1: Ciao, sono Mario, mi chiamo da Napoli.
0: Ciao Mario, che segno sei?
1: Vergine.
0: Cosa vogliamo controllare, il lavoro?
1: Sì, Gennaro, grazie.
0: Prego, allora vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Quante ne siete di voi? Quattro?
1: No, siamo due.
0: Due?
1: Sì.
0: Ma siete partiti in tre però?
1: Sì, eravamo in tre, poi uno ha lasciato per strada, diciamo, non si è fidato.
0: Ascolta, il tuo lavoro andrà a migliorare. È un periodo questo qua un po' triste, ma però le cose miglioreranno.
1: Ah, ecco.
0: Voi avete a che fare non solo con la pittura, ma anche con altre cose, muratura, queste cose qua?
1: Sì, sì.
0: Voi
1: diciamo
0: migliorate.
1: Ci occupiamo un po' di tutto, idraulica, elettricità, insomma.
0: Sì, sì, ho notato. C'è un grande miglioramento. Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe è un amico.
0: Infatti lo vedo. Antonio chi è?
1: Antonio pure è un amico mio, è il mio meccanico di fiducia.
0: Preferito, lo salutiamo allora.
1: Okay.
0: Ascolta, Giovanni chi è?
1: Giovanni è un'altra persona che conosco, pure è una persona di famiglia.
0: Anna chi è?
1: Anna è mia moglie.

0: effettivamente da parecchio tempo, però non ho mai chiamato.
1: Grazie signora.
0: C'è un po' di paura a vedere le carte io.
1: E allora non le fate, se amore mio.
0: Dico per carattere, però penso che non ci sia niente di
1: brutto.
0: Di brutto, no?
1: Certo, certo.
0: Vogliamo vederlo un po' in generale.
1: Sì, che segno siete, signora?
0: Scorpione.
1: Signora, chi avete perso della famiglia? Qua subito mi è uscita la croce di morto.
0: Sì.
1: Chi avete perso, signora?
0: Sono stata male per la morte di mio padre.
1: Signora, è morto con al fegato, ha avuto qualcosa al fegato?
0: No, è stata una malattia lunga e diciamo così, ma a parte la malattia, è proprio la perdita della figura.
1: Madonna mia.
0: Che a me manca tanto.
1: Ma non solo vostro padre vedo qua.
0: Anche mia madre.
1: Io vedo altre due persone.
0: A me care solo due, i miei genitori.
1: Sì, mi dispiace tanto, signora. Sì. Signora, sono brutte situazioni e la vita continua, bisogna...
0: Ormai, diciamo, ho superato il lato proprio negativo della mia esistenza, però sto meglio adesso.
1: Signora, i morti dall'altro lato ci guardano,
0: certo.
1: E non ci vogliono vedere piangere. Noi non dobbiamo piangere, signora, per i morti, perché loro già stanno in un'altra dimensione e sono già tristi dove stanno, e ci vedono a noi qua di piangere, si riattristano ancora di più. Ecco, so che sono situazioni particolari. Signora,
0: qualche altra fase un poco più

0: già adesso diciamo, sono fiera dei miei
1: sono figli, bravi figlioli questi qua, questi, Dio li deve sempre accompagnare.
0: Ti ringrazio, Gemma.
1: Sono bravi figlioli veramente, ve lo dico di cuore.
0: Sì, è vero.
1: Signora, ormai il brutto è passato, sì. Godetevi la vostra vita, andate avanti, vedrete che le cose si andranno ad aggiustare, gioia mia.
0: Sì, però voglio sapere qualche altra cosa, Gemma.
1: E fatemi la domanda, sto qua a vostra completa disposizione.
0: Ma in generale non si può vedere.
1: No, signor, sulla salute vi prego. Ah. Allora, io chiariamo questo fatto per una volta per tutte.
0: Sì.
1: Gennaro D'Auria, allora, non c'ha purtroppo le macchinette qua per misurare la pressione e tutto per farvi un test anche perché non sono un medico, signora. Io posso vedere se migliorate, se peggiorate, questo si può vedere dalle carte, però io non posso fare una diagnosi, signora. Non è, non è giusto nei riguardi dei medici e poi non sono in grado di fare una diagnosi perché non sono né diplomate né laureato in medicina. Signora, sì, ma posso indovinare le carte, ma non posso fare diagnosi, amore.
0: Certo, no, diagnosi no.
1: Ecco, ma non le so fare nemmeno. Allora, ditemi che cosa...
0: L'amore come va?
1: Signora, voi già avete avuto una sofferenza enorme con vostro marito.
0: Sei brava, Gennaro.
1: Purtroppo, purtroppo, signora, dovete vivere per i vostri figli.
0: È vero.
1: Lasciatelo perdere.
0: Ma infatti io ero superstito questa domanda, perché poi...
1: Io già l'ho visto qua, signora. Già è tutto scritto qua sulle carte.
0: Hai ragione, sei bravissimo.
1: Vi ha fatto soffrire perché la donna proprio in un modo tremendo.
0: Sì.
1: Ma questo e poi non è che lui è andato a migliorare, si è messo uno peggiorissimo.
0: Sì, sì.
1: Da fenomeni proprio da baraccone.
0: Ah, no, no, ma su questo lato no, diciamo così, io ho avuto dei No.
1: Che cosa, signora?
0: Diciamo così, no, a livello così, no.
1: No, signora, non mi avete capito. Questi sono fenomeni da baraccone, perché un marito che c'ha una moglie e c'ha dei bravi figlioli, uno sta in carriera, un altro che sta studiando, cioè si mette a fare sti strunzate, no? E rovina una famiglia, e sono fenomeni da baraccone.
0: No, ma quello è il fatto caratteriale.
1: Signora...
0: Per come diciamo così il comportamento, non perché
1: signora non
0: perché
1: si può
0: se no avesse fatto una volta,
1: signora, però vi dico una cosa,
0: sì.
1: è una sopportazione enorme,
0: sì.
1: È una sopportazione enorme qua,
0: sì.
1: Luigi chi è, signora?
0: Luigi è mio figlio,
1: sì.
0: Sì,
1: infatti è uscito qui nelle carte. Signora, statemi a sentire, il carattere, se uno nasce il carattere purtroppo non cambia.
0: È vero, è vero.
1: Se vogliamo che le cose cambiano, dobbiamo cercare di cambiare prima noi, per far cambiare gli altri.
0: Ma infatti io mi sono fatta una ragione di vita e quindi guardo avanti nel futuro e per i miei figli, soprattutto per i miei figli e per sempre per i miei figli.
1: Certo, certo. E ci mancherebbe, i vostri figli vi daranno gioia, quello che non vi ha dato vostro marito ve lo daranno questi bravi figliuoli, non vi preoccupate, signora.
0: Signora,
1: vi faccio tanti auguri.
0: Grazie, Gennaro, grazie.
1: Vi abbraccio tanto, salutatemi tutti i figliuoli vostri.
0: Grazie.
1: Auguri.
0: Grazie.
1: Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno.
2: Salve, sono Maria, pronto?
1: Sì, Maria?
2: Sì,
1: buongiorno, Maria.
2: Buongiorno, salve. No, volevo sapere, in amore è un po' come...
1: Certo, certo, vediamo un pochettino. Dammi il tuo segno zodiacale.
2: Sono del leone.
1: Allora, vediamo, mischiamo le carte. Quale mazzetto vuoi, 1, 2 o 3?
2: 3.
1: Flavio chi è?
2: È il mio ragazzo.
1: Dimmi una cosa, ma non stai andando d'accordo con lui?
2: No, diciamo ci siamo lasciati da qualche giorno perché non mi tratta molto bene, diciamo.
1: Figlia mia, io lo so, però la colpa è maggiormente tua perché le donne quando sono troppo... Tu sei una brava ragazza, però io ti devo dire una cosa, Marie. Chi è chi sta Tomma che vedo qua nelle mie carte? Diciamoci la verità per una volta per tutte. Chi è?

0: ragazzo che diciamo sto frequentando da qualche giorno di nuovo dopo tempo, stavo prima che mi mettessi diciamo con Flavio.
1: Ma tu hai capito che Flavio chi se ne accorge e tu lo perdi per sempre, Marie? Marie, tu sei stata pure con l'uomo sposato in passato.
0: Io no.
1: Ho visto un uomo che ti ha ingannato, che era sposato, che forse tu non lo sapevi nemmeno, poi l'hai saputo dopo.
0: Io
1: Marie, io sto qua per dire la verità.
0: Allora, non lo so, se non l'ho mai saputo, me la state dicendo.
1: Allora, Flavio è il tuo ragazzo.
0: Sì.
1: Ti ho detto, c'è un altro uomo che a me mi è uscito qua, un'altra persona maschile.
0: Sì.
1: Tu invece
0: era
1: fa...
0: fidanzato.
1: Come?
0: Era fidanzato.
1: Con chi?
0: Con un'altra ragazza, me non l'ho mai conosciuto. Che macello.
1: È un macello totale, Maria. Sì. Tu invece pensai, fa pace con Flavio, ti metterci con chi sta?
0: Ma mi tratta male, che...
1: E allora lascialo. Scusami, se tu...
0: Però sono comunque legata ancora a lui, ora sto vedendo questa persona...
1: Maria, che... però tu mi devi dire una cosa, amore mio. Io vedo te in una macchina verso una zona alta, può essere i Camaldoli, può essere il Vesuvio, non lo so. Io vedo qua un altro uomo vicino a te, ma questa cosa che vedo qua nelle mie carte, quanto tempo fa è successa, Maria?
0: Io mo qualche...
1: Maria, rispondi alla mia domanda.
0: Che cosa?
1: Allora, io voglio essere calmo e sincero. Kaivik, che tu stai in una macchina con una persona in una zona alta, che può essere i Camaldoli o il Vesuvio, un'altra zona. Dove è successa sta cosa?
0: Comunque di provincia.
1: Sì, stavi in macchina facendo l'amore con una persona. A me mi esce proprio chiaro, Maria. Dobbiamo dire la verità oppure no?
0: Come no? Però te
1: quanto mi... tempo fa è successo, Maria?
0: Veramente ultimamente è successo a casa sua. Anni fa è successo sempre con questa persona, sì, in macchina potrebbe essere.
1: Sì, ma più di una volta è successo. Io vedo delle zone alte e chiuse le macchine, vedo nella macchina chiusa e tu che facevi l'amore con questa persona, che non era Flavia. Sia ben chiaro.
0: Vabbè, prima che, però io non ho mai...
1: Non era Flavio. Tesoro, tu sei una... Ti posso dire una cosa, eh?
0: Non ho mai tradito però Flavio, questo lo posso garantire.
1: No, hai goduto su Licorn, figlio.
0: No, veramente.
1: È mai uscito con chi state?
0: Ma veramente, io sto da anni con Flavio. Prima sì,
1: scusami, tu stai da anni con Flavio. Ma
0: comunque,
1: lo poco per appaccicare con Flavio, già è uscito con un'altra.
0: Sì.
1: E allora questo perché dice...
0: questo lo so, sono sbagliato un po'.
1: Ma signorina bella, poi dicite che io mi annervosisco, divento irascibile però sì cosa, a cala la capa, non si fanno per due o tre giorni.
0: Dovrei continuare a stare con Flavio.
1: Ma tesoro, io non posso...
0: Ma
1: lui ti tratta male, ma io non posso comandare la vita tua che te ne vai in coppa nuove sui e a cala la capa un coppi coscichillo, figlia mia, ave pazienza. A me mia... No, perché è la verità. La decisione di Flavio, no, perché non è vero, è su fatta.
0: No, devo dire.
1: Figlia mia,
0: allora,
1: sai, se tu forse Gennaro D'Auria non lo conosci bene, io sto con te, ti sto dicendo la verità. Tu mi hai incuti buci perché? Perché? Quando tu mi hai chiamato, abbiamo visto Flavio che ti è percecato per sciocchezze,
0: sì.
1: Tu già hai rimpiazzata Nata, no, allora si doppia, no. Tu a posto fa pace con Flavio, ti metti a vai in macchina con chi lo copi Camaldoli a cala capa. Figlia mia, fa quello che vuoi tu, che ti aggerisci? Il mio consiglio è uno solo.
0: Sì.
1: Allora, di essere donna. Sì. Ma sai donna che vuol dire con la D maiuscola? Quando una femmina è femmina veramente, ma non sulla chiacchiera, femmina di carta che sa brucia.
0: Sì.
1: Donna vuol dire capire e amare sinceramente una persona. Allora, se tu già hai scicuna, è cunata, già tiene a confusione nella tua testa.
0: Infatti, questo è
1: allora io ti voglio dire una cosa: abbia il coraggio, tu a Flavio vuoi bene, non lo vuoi perdere, vuoi tenere là, a chissà tu pure vuoi tenere là. Allora figlia mia, paro perisce a puttanella, che sta che là. Ma è normale che la gente parla così a roppa, perché tu, sto sbagliando?
0: No,
1: tu devi essere più donna, ma donna nel vero senso della parola. Tu hai capito che per due o tre giorni, quando sei percecato sto Flavio?
0: No, abbiamo momenti che ci litighiamo sempre.
1: Ma da quanto tempo stai litigato con Flavio?
0: Allora, devo dire la verità, abbiamo molti alti e bassi. Lui spesso reagisce molto nervosamente, reagisce con mani addosso, cose del genere. quindi sarà un periodo.
1: E ma perché non hai lasciato? Se chi se dai a Maria li ammazzate, perché non hai lasciato? Però una parte ha fatto buona che ti ha fatto una ammazziata. Perché tu, quando è una cosa.
0: Senza motivo, però. Eh? Senza motivo, giuro.
1: No, senza motivo, non può essere. E allora, figlia mia, chi se.
0: No, aspetta.
1: Aspetta, senza motivo io non ci credo. Perché è una persona malata se fa questo senza motivo. E ha bisogno.
0: A questo punto penso che lo sia.
1: E allora. Però ti voglio dire, invece di aiutarlo, tu ti metti a sciculato.
0: Yeah. La so.
1: Ma tu.
0: Questo,
1: E poi mi hai tirato a bucì. Io te l'ho detto, un uomo maturo, un uomo sposato, e tu mi hai ritirato a bucì.
0: No, ma veramente, io forse me lo sta dicendo lei, quindi ora mi informerò. Però è che.
1: Figurati, talmente che ne tiene, ti scorda.
0: No, no, questa persona, spero che questa persona con cui mi sto frequentando non lo sia.
1: Speriamo. Speriamo. Comunque io voglio dire solo questo. Tu mi hai chiamato, io ho visto le carte e ti ho detto di questa cosa. Perché, amico sì mio, sulla montagna, quanto tempo fa sei andato sui Pregamaldoli, nelle periferie, Goppanube? Non lo so, è una zona alta e vedo a te chiusi in macchina che fai l'amore con questo ragazzo. Chi è? Quando è successo? Due giorni fa?
0: Sono andata a casa tua, non. Sono
1: ma due giorni fa?
0: In macchina, sì, ma così, a fare un giro vicino al lago.
1: Sì.
0: Però senza.
1: E poi dal lago dove siete andati?
0: No, mi ha accompagnato a casa.
1: Però scusami, mo ti stai contraddicendo perché prima.
0: No, intendo rispetto in macchina.
1: Ah, ecco, in macchina. Però vedo anche una zona alta dove hai fatto l'amore con questo signore. Io vedo anche una zona alta che tu hai fatto l'amore. Questo forse nel passato.
0: In passato, sì, con questa persona potrei.
1: L'hai fatto su una zona alta.
0: Ragazzo, questa persona con cui mi sto rifrequentando.
1: Ho capito. È successo anni fa.
0: Anni fa, sì.
1: Ok, però questo fatto è successo ultimamente, perché a me mi esce, tesoro mio. Io dico solo una cosa, la tua vita sta nelle tue mani, se questo c'ha la mania delle mani e tu veramente lo vuoi bene, lo devi portare da un medico, perché questo ragazzo avrà dei problemi sicuramente. Poi non mi puoi affidare la tua vita nelle mie mani,
0: no,
1: e dire cosa devo fare. Allora, io non. Allora tu sei una donna e devi scegliere tu quello che devi fare.
0: Ho
1: mi raccomando, metti la testa. Cioè ritorna in te stessa, perché guarda, se continui per questa strada, perché non credo che c'è solo questo ragazzo, ce ne sta ancora un altro pure, perché tu stai secondo me, quanti anni c'hai, scusami?
0: Sono 23 anni.
1: 23 anni, allora stai alle prime, non diciamo alle prime esperienze, insomma già hai cominciato, a che età hai cominciato tu ad avere le tue prime esperienze, a 14?
0: No, avevo 20 anni.
1: Quanto?
0: 20 anni.
1: Figlia mia, io penso un po' prima.
0: No, io direi di no.
1: A 19-20 anni hai cominciato? Sui 20 anni va bene. Quindi, secondo me, tu sei ancora ingenua. Una parte di ingenuità c'è ancora in te. Cerca di stare un po' attenta. Cerca di non accedere troppo. Conosci una persona, innamorati, ma e poi viene il sesso, capisci? Ma come fai tu alla fine? Sai che cosa succederà? Succederà, fai amore con chi sta, fai amore con chi l'altro, fai amore con chi l'altro, a roba tu passa per malamente. Cosa che non lo sei.
0: Ho capito.
1: Auguri signorina.
0: Grazie.
1: Mi raccomando, chiamatemi, però dobbiamo dire la verità, perché io arrivo a macchina, arrivo a voi chi, cioè avete fatto l'amore. Allora a un certo punto io perciò ve l'ho dovuto dire, ma come, che sei innamorati Flavio e invece ha la capa in da macchina con un'altra. Cioè, quello è il discorso, è chiaro?
0: Infatti.
1: Non lo fate, cioè cercate di chiarirvi. Auguri signorina.
0: Grazie, auguri.
1: Allora signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. La grande arte divinazione, Gennaro D'Auria.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, allora, datemi solo il vostro segno, la data non la voglio in diretta, datemi solo il vostro segno.
1: Ariete.
0: Allora, la domanda qual è?
1: Sull'amore.
0: Il segno del vostro ragazzo?
1: Scorpione.
0: Scorpione. Vediamo un pochettino. Sono 3 anni che state insieme?
1: Sì.
0: Signorina, quest'uomo non vi ha mai tradito?
1: No.
0: No. Voi, questo è il vostro dubbio che pensate, è vero?
1: Sì.
0: Signorina, dovete andare avanti e serena. Non c'è nessun tradimento. D'accordo?
1: Okay.
0: Scusatemi un attimo. No, non c'è nessun tradimento. Che mazzetto vuole? 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Vediamo la conferma. No, questo è il vostro dubbio che avete. Non c'è nessun tradimento. State serena, signora.
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Prossima telefonata. Vediamo un pochettino chi ci chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì, sì, sto qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
2: Scusa, non la sento bene.
0: Mi sentite?
2: Sì.
0: Ho detto, come vi chiamate?
2: Felicia.
0: Perfetto, allora mischiamo le carte, vediamo un pochettino. Allora, avete avuto un problema con l'amore voi, signora?
2: No.
0: Con il vostro ragazzo?
2: No.
0: No, perché qua mi esce un pochettino un'insoddisfazione vostra personale. Pensate sempre che vi tradisce quest'uomo, invece non vi tradisce proprio.
2: No, ho capito, però il pensiero ci sta.
0: Ma quale pensiero? Di tradirvi?
2: Sì.
0: Signora, ma quando mai? Ma chi ve l'ha detto sta stronzata?
2: No, lo penso io. Non...
0: No, non c'è nessun tradimento. Voi state... siete peggio di un carabiniere.
2: Come?
0: Siete peggio di un carabiniere, state sempre con gli occhi addosso a sto ragazzo. È vero o mi sto sbagliando?
2: No, sì, sì, è vero.
0: Non vi tradisce, non vi preoccupate.
2: Mi vuole bene. Però.
0: Sì. Da che parte chiamate, preciso?
2: Di
0: va bene signora, non vi preoccupate. Scusatemi un attimo.
2: Sì.
0: Anna, chi è questa persona di nome
2: mia
0: Anna?
2: Mamma.
0: Eh?
2: Mia mamma.
0: Davido, dategli un bacio. Ma ha problemi un po' di ritta mia, un po' con il cuore, mamma? Anche un fatto,
2: sì,
0: di pressione?
2: Sì.
0: Perché non la fate curare?
2: E si sta curando.
0: Ho capito. Dite a mamma vostra che deve stare sotto cura medica e le cose si aggiusteranno. Auguri.
2: E un'altra cosa, per riguardo il lavoro tra me e lui, come...
0: Adesso controlliamo, mi faccio contento. Passate il guaio con voi.
2: L'anno prossimo sì,
0: c'è il matrimonio l'anno prossimo, il mese di agosto.
2: No, marzo.
0: Tesoro, io vedo un mese caldo.
2: Sì, abbiamo spostato.
0: Ma prima era agosto.
2: Sì, avevamo deciso per agosto, poi abbiamo spostato.
0: Maronna mia, io posso stare sempre nella vostra mente?
2: Sì.
0: Speriamo che non lo le carte però mi dicono agosto, sai tesoro?
2: No, però l'abbiamo, era la prima data decisa, poi abbiamo spostato per il ristorante.
0: Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Lo vedo. Ma non è fidanzato il suo fratello?
2: No, è piccolino, quindi ah, ecco.
0: Ma è nato a dicembre?
2: A novembre.
0: Ah, perché vedevo dei mesi freddi.
2: Sì.
0: Potevo sapere una cosa di questo genere? No.
2: Sì.
0: No. Come sì?
2: No, non ho capito.
0: Potevo sapere una cosa del genere? No.
2: No, vabbè.
0: No, ci sono tanti segni. È alla fine di novembre è nato?
2: 16.
0: Ecco, quasi. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro barcolla un po', eh? Ma come mai? Ultimamente vedo proprio che lento, proprio lentissimo. Dovete anche a voi avere un po' di pazienza. Le cose si aggiusteranno, signorina. Enzo chi è?
2: Enzo.
0: Sì.
2: Non lo so.
0: È in famiglia però, attenzione. È un cugino. È un cugino?
2: Può chi essere, è? Sì, ho un cugino che si chiama Vincenzo.
0: Giuseppe chi è invece?
2: Un altro cugino.
0: Chi è purtroppo questa persona di famiglia che ha avuto problemi di tossicodipendenza?
2: No, tossicodipendenza no.
0: No, nella famiglia del tuo ragazzo parlo.
2: Non lo
0: qualche
2: so.
0: Cugino del tuo ragazzo?
2: Può essere, ma non lo so.
0: No, vedo dei problemi. Fallo pensare un attimo.
2: Non è qui con me.
0: No, perché mi esce qua con un problema del genere. Dimmi una cosa, Mario chi è?
2: È un suo amico.
0: E infatti, ma fa abuso di queste sostanze?
2: Che lo sappia, no.
0: Attenzione, non lo so, mi è uscito questo nome, Mario. Può darsi pure che sia un'altra persona, attenzione. Che lavoro fa Mario?
2: Non lo so, è una fabbrica, mi sembra.
0: Una fabbrica di tessuti?
2: Sì.
0: Infatti, va bene. Io ti ringrazio.
2: Il lavoro allora che mi dice?
0: Il lavoro si riprenderà, ma però non è che avrai un grande miglioramento. Ora in onda... Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauri bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro.

Mistero, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Beh, come si chiama lei?
1: Michele.
0: Parlate più vicino al telefono, non sento niente.
1: Michele, mi chiamo Michele.
0: Ciao Michele, dimmi cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: In amore? Allora, quanto sei... Allora, dammi il tuo segno.
1: Acquario.
0: Acquario?
1: Sì.
0: La tua ragazza che segno è?
1: Se mi ricordo bene, il mese di novembre... Mese, non mi ricordo se è scorso.
0: Novembre, mischiamo le carte. Che mazzetto vuoi? Uno, due o tre?
1: Il tre.
0: Angela chi è?
1: È la mia ragazza, la mia ex ragazza.
0: Ma ti ha lasciato, vedo qua.
1: Sì.
0: Ma tu l'hai tradita però?
1: No.
0: No, allora sono un bugiardo, non vado avanti. Qua mi esce il tradimento.
1: No, da parte mia no, perché io lavoro.
0: Tu fuori. Da quando hai conosciuto Angela? Tu lavori fuori?
1: Ora sto qua, sto lavorando qua.
0: No, ma hai lavorato fuori, scusami?
1: Sì, sì.
0: E tu non hai conosciuto nessuno fuori?
1: No, no.
0: Nessuna donna?
1: No, nessuna.
0: Mi esce un tradimento qua.
1: No.
0: E allora può darsi che Angela non è il tipo di fare tradimenti. Però ti voglio far sapere che l'amore è finito fra te e questa persona.
1: Sì.
0: Però guarda, io sono Gennaro D'Auria e dico la verità. Sì. E non sto niente contro e nessuno. Però se tu mi dici che non hai tradito la tua ragazza quando sei stato fuori, perché qua mi esce un rapporto, io non lo so con chi l'hai fatto.
1: No, cioè in questo periodo, è successo un mese fa che ci siamo lasciati.
0: Lo so, ma in questo periodo c'è stato, quando tu sei andato sopra, oppure cioè, in questo frattempo c'è stato questo tradimento che vedo qua, oppure no?
1: No, cioè tradimento no, cioè
0: allora,
1: da parte mia no.
0: Allora io vedo qua un'altra persona in questo rapporto. Quando tu sei andato sopra, allora io mo ti faccio ricordare una cosa, attenzione, tu sei dell'acquario, tu non devi mentire sulle cose che sono vere, che sono veramente accadute. Allora, tu non hai tradito la tua Angela fuori quando stavi fuori?
1: No.
0: Ci devo credere?
1: Sì.
0: Ma purtroppo io vedo il tradimento, non posso, fammi fare di nuovo le carte, ma non ci credo.
1: Però c'è quello che ho saputo da parte sua, che non è che ho visto con i miei occhi, ma attraverso delle persone lei mi ha tradito con un'altra persona.
0: Ma pure tu l'hai fatto, figlio mio, mi esce qua sulle carte, cioè io parlo di una sveltina, un rapporto che è andato così e poi basta. Questo l'hai fatto tu, ma perché vogliamo mentirci a noi stessi? Le carte dicono le verità, almeno il 90% di verità lo dicono. Dobbiamo essere onesti e sinceri, anche tu hai tradito. Pure Angela vedo un altro rapporto inserito dentro, però anche tu hai fatto l'amore con un altro essere umano, io lo vedo qua.
1: Sì.
0: Vogliamo confessarlo il peccato?
1: Sì.
0: È vero sì o no?
1: No, sì, è vero, questo è vero.
0: Perché me lo hai voluto nascondere?
1: Non lo so, sì, comunque è vero, sì, questo è vero.
0: Allora, più si dicono bugie e più le carte non vanno avanti. Allora, io ti voglio dire una cosa, figlio mio. Questo rapporto che tu hai avuto, quanto tempo fa è successo?
1: Ma...
0: Una settimana, un mese fa, quando è successo?
1: No, è qualcosa in più. Due o tre mesi fa.
0: Due o tre mesi fa. Perché avevi vergogna di dirlo?
1: No, un pochettino sì.
0: Allora, stavi a sentire, tu devi lavorare molto su Angela se vuoi ritornare con lei. Devi lavorarci molto. La devi chiamare perché l'uomo intelligente sa anche chiedere scusa.
1: Ma infatti io l'ho anche perdonata per quello che mi ha fatto. Però lei,
0: sì.
1: Il mio perdono non lo so se non
0: però ti posso dire. No, aspetta, io ti voglio dire una cosa. Tu non devi perdonare a nessuno, figlio mio, perché pure tu hai sbagliato.
1: Lo so.
0: Quindi tu non devi proprio perdonare a nessuno. Allora, questo è un rapporto che si può riprendere, figlio mio. Però, secondo me, passerà un po' di tempo. E l'uomo intelligente, ripeto, sa anche non facciamo sempre i quacquora qua, cerchiamo di essere uomini. Dicevi, dottor, siamo uomini o caporali? Quindi facciamo l'uomo, no? E ammettiamo anche le nostre colpe. Tu non ne hai perduto proprio a nessuno, figlio mio.
1: Siamo quello che ha fatto, sì, e l'ho perdonata. Cioè,
0: perché l'hai sbagliato pure tu hai fatto amore con un'altra persona. Però l'unica cosa che ti voglio dire, se tu mi ascolti, a Gennaro D'Auria, che non vuole male a nessuno, anzi voglio un bene pazzo, se no non starei qua a quest'ora.
1: No, ma infatti ti ascolto sempre quando guido, perché
0: ti voglio bene, non sopporto le bugie io. Cioè, mettetevelo in testa. Cioè, se allora voi quando mi dite una bugia a me, mentite alle carte. Allora, siccome io vivo da una vita con le carte, e allora loro, le mie carte, che sono molto chiacchierine, parlano dei problemi, che cosa è possibile mai che questo tradimento che mi esce, mi state dando una delusione, non ci sta? L'amico acquario mi ha detto che non c'è il tradimento, ed è uscito di nuovo. Ma dove è successo questo tradimento che tu hai fatto ad Angela?
1: Non lo so, è stato un momento...
0: Ma io ti ho detto solo, tu hai detto no, non è possibile che io ho tradito, ma a me mi usciva sulle carte. Allora, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, però dovete essere prima voi sinceri. Comunque il rapporto si può riprendere, sta tutto nelle tue mani, sono convinto che un giorno si riprenderà.
1: Perché diciamo siamo stati insieme quasi 5 anni.
0: Hai ragione, figlio mio. Comunque fatti vedere, chiamala, perché secondo me la cosa si può aggiustare. Io vado in privato, ti saluto, buona giornata.
1: Ciao, grazie. Gianni.
0: Ciao, prego, ciao. Numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Fa una tardussegata, che storia? Voi siete pure voi un po' bugiarda o siete sincera? Cominciamo a partire da questo, perché purtroppo io vedo la verità.
2: Allora, un po' bugiardi penso che siano tutti, però non ho telefonato per dire bugie.
0: Meno male. Arcangelo Gabriele, aiutaci tu. Allora, cosa volete sapere?
2: Buonasera, Gennaro. Innanzitutto volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Io voglio dirvi una cosa. Voi un altro Gennaro D'Auria non lo troverete più. Andiamo avanti.
2: Allora, vi volevo chiedere volevo sapere qualcosa sia sul mio lavoro che su quello del mio fidanzato.
0: Certo, da dove chiamate?
2: Da Arzano.
0: Vediamo un po'. Che segno è lui e che segno siete voi?
2: Allora, lui è Vergine e io sono Toro.
0: Allora, vediamo un po'. Dimmi una cosa, da quanto tempo stai insieme a questo Vergine?
2: Sono 5 anni e mezzo, quasi.
0: Tu non lo ami più, lo vuoi bene, ma non lo ami più. Tu,
2: Sembra strano.
0: Allora, tesoro. Dica. Tu lo vuoi bene, ma non senti più quella vibrazione come sentivi una volta. Lui è un bravo ragazzo, comunque tu andrai avanti e ti sposerai con lui. Come mai è andato un pochettino a scemare questo amore nei riguardi di questo Vergine?
2: Allora, non è andato a perdersi, però ha imparato.
0: Che cosa è successo?
2: Come a volte lui dice, io ho imparato a non essere...
0: È un po' bugiardo, lo sai, questo segno?
2: Il mio?
0: No. Il Toro è bravo, cioè è sincero, abbastanza sincero.
2: Il Vergine?
0: Sì, è un po' bugiardello. Poi c'ha alti e bassi continui. Ma io non sto parlando male, attenzione, sto parlando proprio del segno della Vergine. E sì, non è che sto parlando esclusivo del tuo ragazzo,
2: No, ma lui così è fatto,
0: gli alti e bassi è un po' bugiardo. Se rimane, andiamo a Sorrento a mangiarci un bel salto in bocca. Poi rimane,
2: sì,
0: se ne viene.
2: È passato tutto, sì.
0: Poi
2: tutto.
0: Il giorno dopo dice: no, io ho già fatto stufatti lavoro, non ci potevo più qui. È vero oppure.
2: Sì. No, è proprio così, è vero, è verissimo.
0: Allora, questa è la realtà.
2: Ti volevo dire che non è che è svanito, io voglio sempre bene a vita mia. perché sono da tanti anni insieme, c'è il desiderio di sposarci, soltanto che a volte ho la lontananza o il suo carattere.
0: Comunque ti vuole bene, a parte gli scherzi. È un pochettino, è andato un po' a sciamare questo amore, forse perché per, sai, un rapporto di 5, 10, 15 anni, pure 20 anni, è normale, non è un'anomalia, sai?
2: Sì.
0: Allora, se tu tutti i giorni mangi pasta asciutta, ti scucci, no?
2: Sì, però io che lo vedo una volta a settimana, quando vedo cosa, cioè, mi vibra il...
0: Sì, no, senti la vibrazione.
2: Sì, la cosa che voi leggete nelle carte, non è che, come dite voi, non è che non lo amo più. È soltanto...
0: No, io non ho detto, attenzione, io ho detto, voi lo volete bene, però non vedo un grande amore, cioè non sento quella scintilla divina all'interno nei riguardi di questo ragazzo.
2: Perché ha avuto in passato dei comportamenti in cui io oggi, come oggi, crescendo, ripensando, mi sono raffreddata verso di lui.
0: Perché ha promesso delle cose, poi ne ha fatto altre.
2: A parte, poi ha sbagliato anche un po' con me, comunque.
0: Ha tradito?
2: Non tradito con una donna, ma sempre una forma di tradimento è.
0: Ecco, ho capito.
2: Non mi ha tradito con una donna, ha fatto una cosa che mi dava fastidio e quindi per me è come se fosse stato un tradimento.
0: Un tradimento, ho capito, forse con la famiglia, cose varie.
2: No, un po' di tutto.
0: Certo, ama molto gli amici questo segno, eh?
2: Sì, sì, moltissimo.
0: Cioè, non so se è chiaro.
2: Sì, lo so.
0: Allora, cosa vogliamo vedere? Il matrimonio mi esce qua. Voi andrete avanti e nella vostra vita avrete nel futuro anche dei bei figli, non vi preoccupate.
2: Grazie.
0: Auguri, signorina.
2: No, mi scusi, Gennaro. Ah? Io l'ho chiamata per sapere qualcosa del mio lavoro e del suo lavoro.
0: Sì, adesso controlliamo.
2: Se ci realizzeremo, se a livello lavorativo.
0: Vediamo un attimo che cosa esce. Sì, è un po' dura, ma ce la farete alla fine.
2: Sia lui e sia io?
0: Maggiormente lui ce la farà.
2: Sì.
0: Un po' voi, vedo, più il problema su di voi, signori.
2: Tipo di problema?
0: Il problema è che lui si realizzerà a livello lavorativo, voi vedo un po' di problematica.
2: A realizzarmi?
0: Sì, tesoro mio, purtroppo lo vedo qua sulle carte. Però non ho detto che non ti realizzerai, ho detto, ho visto, perché mi escono molte spade su di te per il lavoro, però alla fine esce anche la carta quella là solare, quindi è una carta molto positiva.
2: Un
0: vai avanti, le cose si aggiusteranno. Anna chi è, scusami?
2: Anna?
0: Sì, sì.
2: È mia cognata.
0: Giovanni chi è, scusami?
2: Giovanni.
0: Vanni.
2: Vanni è il mio fratellastro.
0: Infatti lo vedevo, Vanni. Io potevo mai sapere questi nomi?
2: No, impossibile.
0: Dimmi una cosa, non ti voglio dire Gennaro D'Auria male, no, perché mi antipatico questo fatto, però non mi perdete, ricordatevi queste parole, non mi perdete, perché quando io sento le bugie mi allontano dalla radio addirittura per anni.
2: No.
0: Ci sono fatta così. Cioè,
2: ma non lo dovete fare, perché se ce ne sono pochi come voi.
0: Sentite.
2: Anzi, non ce n'è proprio nessuno.
0: Io tengo questa cosa dentro di me. E tutto quanto dicono, io sono una sensitiva. Ma dimostri essere sensitiva. Dici che è così concreta.
2: Ho capito. Sì, cioè, ragione. Io sinceramente non ho mai chiamato nessuno.
0: Cioè, Steva, che la vecchia anziana per televisione, che mamma mia, che dolore capo ci ha fatto venire. Ma fortuna hanno luata, hanno avuto in pensione, meno male. E la gente la chiamava pure, cioè che non indovinava proprio niente.
2: Infatti, ma io sinceramente ve l'ho detto, la prima volta una mia amica mi ha consigliato, ha detto che gli avete indovinato tutto e ha detto guarda che brava, ti chiama.
0: Ma guardate, io sono convinto di una cosa, quando... uno va in una pizzeria, perché io stasera già in pizzeria immagino mangiare una bella pizza margherita.
2: A me... assaggia, tanto può avere piace, tanto può essere
0: tesoro,
2: buona.
0: Ma io se non mangio bene non vado più in quella pizzeria.
2: Infatti.
0: Allora la gente l'ha capito dopo 25 anni, è stata dura. Gennaro D'Auria ha sofferto, io sono una persona sofferta, cioè ha sofferto tanto, perché non venivo capito all'inizio che io ho iniziato e tenevo questi fenomeni, la gente dice ma chi è tutto scemo, non pensate proprio, intanto ci sono voluti 25 anni che la gente mi riusciva a capire chi era Gennaro D'Auria, cioè è che ne hanno fatto carne di macello. Però oggi ho sofferto, ho vinto una battaglia e stung ancora e non me ne vacca, perché io voglio aiutare il prossimo a dare dei buoni consigli. Ho detto tante, vi ho aiutato sempre moralmente, e quando mi ha già ingazzato con qualche zucculella che mi ha chiamato, sapete perché mi ha già ingazzato? Però non la fa sbagliare più, perché a me non mi piace, io mi metto anche a dreta e a dire tanti che lì cosa lo so, ma se l'ho fatto è perché tante domani avremo dei figli e hanno fatto la stessa fine che illa, non esiste proprio. Io non c'ho niente contro la signorina di Montoro, perché ci siamo chiariti, però voglio dire pure che
2: scusi, caro, la linea, vediamo per 5 minuti.
0: Un bacio. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

Cucuccio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Flavio?
2: Rosario.
1: Ah, scusami. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
2: Il 7-9-74.
1: Mischiamo un attimo le carte. Rosario.
2: Dimmi.
1: Tu stai studiando giurisprudenza?
2: Sì.
1: Tu diventerai un grande avvocato.
2: Ti ringrazio, guarda. Detto da te mi fa onore, veramente.
1: Tu diventerai... No.
2: Io questo volevo sapere.
1: Però ti agisce una cosa.
2: Dimmi, dimmi.
1: La verità.
2: Sì, io voglio la verità.
1: Allora, chi ti sta aiutando?
2: Cioè, in che senso, Gennaro?
1: Io vedo un uomo che ti sta aiutando. Chi è quest'uomo che ti sta aiutando? Rosà.
2: Ah, sì, un assistente all'università, sì.
1: Stammi
2: diciamo,
1: a sentire.
2: Un collaboratore del professore.
1: Però ti voglio dire una cosa,
2: sì, sì.
1: Perché io sono sincero, tu ce la farai, arriverai appunto a diventare un avvocato, perché in effetti il tuo studio è molto importante, però tu t'hai fatto con un omosessuale. Io questo te lo devo dire, lo sa. Chi è questa persona?
2: Gennaro, cioè,
1: no,
2: non...
1: aspetta, senti, aspetta, senti, sì. Io sono sincero.
2: C'è questa persona, c'è questa.
1: Però se tu non mi dai la garanzia di quello che sto dicendo, io vuol dire che io sono un ciarlatano.
2: No, per carità, già.
1: Questo è omosessuale?
2: C'è una persona, non è
1: questa. No, stai a sentire, lo sa, sì. Tu dici 2 volte, 3 volte, 4 volte, chi sei ricchione?
2: Ma tu dici questo assistente, questo professore?
1: Io vedo un ricchione. Vedo una persona maschile che ti ha dato una mano in tutto e per tutto. Questo in cambio ha voluto il tuo sesso maschile.
2: Gennaro,
1: no, Rosa, senti, se Maricele è stronzato, ufrata, hai sbagliato proprio i frequenzi radio.
2: No.
1: Allora, fammi capire, ma chi sei ricchiona?
2: Allora, Gennaro, c'è una persona che è così e hai ragione.
1: E Corino, cioè, tu ce l'hai dato sì o no?
2: Vabbè, è un incontro, sì.
1: Ce l'hai dato? Rosa!
2: Sì.
1: Ma io sto cacadretta, non giudico niente a nessuno.
2: No,
1: però
2: sì,
1: sono i carte che parlano.
2: Sì, vabbè, Gennaro.
1: Allora, io non parlo più. Dimmi la storia.
2: Ma quello c'è che voglio sapere io sul lavoro.
1: No, Rosa. Tu mi dici la prima cosa, se a chi se c'era tu servizio oppure no. Oh, ti ha promesso delle cose e tu... ci hai dato la tua sessualità. Ma perché vuoi? Ma che vuoi credere? Che sono a cadreta a fare stronzata?
2: No,
1: cioè, a
2: carità.
1: Perdere tempo.
2: No.
1: Io vi caverà, Rosa, io ti posso dire 3.000 cose. Io perciò non voglio fare in diretta. Io mangio i. Rosa,
2: dimmi.
1: Tu ce l'hai dato, sì o no?
2: Una cosa completa, no. Però, diciamo...
1: Rosa, in poche parole, chi sta... Per via orale ha fatto il servizio, sì o no?
2: No, Gennaro, assolutamente.
1: E che ha fatto allora?
2: No, assolutamente. Niente.
1: Ti ha toccato solo?
2: Sì, ma non...
1: Ti ha toccato sulla mente, lo sa?
2: Sì.
1: Goppu cazzone ti ha toccato?
2: Questo sì, però...
1: Ha trovato un mallop tuo, sta, toccato?
2: Questo sì, però...
1: No, Rosa, tu rira. Che hai messo posto tuo io. E uno parlava a un certo punto da fare sti cose.
2: Ah, vabbè, questo è vero, infatti.
1: Ti mette le scorne, lo sa? Arriverai al tuo punto, però non è questa la soluzione giusta. Arriverai a diventare un buon avvocato, però questa non è la soluzione giusta.
2: Gennaro, senti, c'è un blocco momentaneo degli esami, volevo sapere a che cosa è dovuto. Cioè,
1: vediamo un attimo,
2: mischiamo
1: un attimo. Però quando ti dico una cosa a te, tu chiami al veggente,
2: sì.
1: Io sono Gennaro D'Auria. e mi conosco quanto vale. Rosa, io non giudico niente a nessuno, però toglici una cosa. Se questa persona ha delle particolarità omosessuali e tu l'hai fatta, giammai negò a me, frate. Perché io vedo un coppia di carta. Allora, io ti potessi ricevere pure una sfonsata. Dice, tu ci riuscirai e poi alla fine non ci riesci. Però se tu a me mi stai dicendo una grande sfonsata, cioè perché io so che tu hai avuto un rapporto completo con questo signore, e tu stai sbagliando, frate. Lo sa. Tu o parla sinceramente, oppure... Dicimi quello che vuoi tu, frate, facimi quello che vuoi tu. Cioè, io lo vedo, cioè, non lo vedrei. Allora fossero destro un sacco a dritto, ma purtroppo lo vedo.
2: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
1: Come?
2: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
1: La prima cosa, mi è uscito sto omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto, e praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso. Però c'hai rato o non c'hai rato?
2: Come hai detto tu prima, a mano in coppo calzone, questo, tutto quello, sì.
1: Cioè, chissà, in coppo calzone, ti ha messa a mano, e poi siete andati a finire non so a che cosa. Però, Rosa, stiamo a dire, non sto a giudicare a cadretta, no. Però i carti in leg. Allora, se voi avete queste cose, non mi chiamate proprio. Voglio dire, no, in poche parole, se quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie, l'ha fatta o non l'ha fatta?
2: Sì.
1: L'ha fatta?
2: Sì.
1: Abbi il coraggio da uomo.
2: Sì.
1: Dice sì, l'ha fatta. Ha fatto quello che volevi, perché io dovevo raggiungere uno scopo.
2: Sì.
1: O mi sto sbagliando?
2: No, per carità, no.
1: L'ha fatta, sì o no?
2: Sì.
1: Oh, maronna mia, inter ce l'ho in disordine a te, frate. Quella è la verità.
2: Sì, no, infatti.
1: Che ha fatto? Sentiamo.
2: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
1: Cioè, no, tu mi spiega.
2: Ha messo la mano là, insomma, è poi una cosa tira l'altra, no, sai come...
1: Però, o sto dicendo stronzato.
2: No, è vero.
1: E che le ha verità. Perché facevi queste cose? Ma perché? Tu non potevi riuscire appunto nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
2: Lo so, Gennà, però guarda...
1: Te mettere scuorno, voglio.
2: È una strada molto difficile, comunque.
1: Te mettere scuorno a faccia tua. Ci riuscirai, comunque.
2: Gennà, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo, diciamo, che non riesco
1: ma
2: a...
1: Ma chi se è uno sblocco che tu tieni in da capa tu, voglio... Qua si sbloccherà e tu arriverai a un punto che riusci in giurisprudenza. Tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
2: Grazie Gennaro,
1: buonasera.
2: Ciao.
1: Ma non fai più amore cucchista.
2: No, non ti ripeterò.
1: Ti mettere scorni, dice una coppa mano. Io mi metto scorni che le ha già fatto.
2: Certo.
1: Dillo!
2: Mi metto vergogna.
1: E non lo fa mai più.
2: No, Gennà, anche perché ho idee diverse.
1: Ma io non sto contro l'omosessualità.
2: Io sono contro.
1: A sfaccimmi l'uomo che siete voi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
2: Ciao, Gennaro, ciao.
1: Forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10, 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Sì, buonasera, con chi parlo? Buonasera. Buongiorno, anzi, scusate. Dite.
3: Sì, Gennaro, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
1: No, per l'amor del cielo, sono sul mortificato.
3: No, quale mortificato?
1: Ma senti certi cose.
3: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
1: Diciamo.
3: Senti, allora mi puoi dire un poco...
1: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
3: Sì, allora 05 07 71.
1: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
3: Sì, sì.
1: La polizia postale che cosa c'entra?
3: La polizia postale?
1: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
3: In passato sì.
1: Ma per quale motivo?
3: Genna, sempre per il fatto delle radio.
1: Ma perché tu controlli tutte le radio?
3: No, a parte, Genna, io qua c'ho... tengo una scrivania, 10 metri, tutta la Niago.
1: Mannaggia miseria. Beh, fammi capire.
3: Poi c'ho antenne grosse.
1: Ma fai dei controlli?
3: Sì, a parte.
1: Dei controlli la... tipo come l'ispettorato di Napoli?
3: Sì, tipo.
1: Cioè, ma tu chiami da dove?
3: Io sono a Barcaturo.
1: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
3: No, a parte i controlli, gennaio, diciamo, sono radioamatore.
1: Ah, bello,
3: e
1: bello.
3: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un poco la radio.
1: Non ti preoccupare, aspetta, vai.
3: Aspetta, se no innesca tutto qua.
1: Non ti preoccupare. Casa sentene tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi Perfetto.
3: Ce ne sto qua.
1: Io pure sto qua. Tu sei là e sto
3: sì,
1: qua.
3: Sì, tu sei qua e io sto là.
1: E sto a disposizione, dimmi.
3: Allora, se mi vuoi...
1: Maria chi è? Nella tua famiglia.
3: Maria. Mia zia.
1: Chi è morta? Morta. Una donna.
3: No, donna no, è morto mio zio.
1: Enzo chi è?
3: Enzo. No, non è nessuno.
1: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità. Però Maria.
3: Ma oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
1: Che cosa?
3: Il segnale della radio. Sento intermodula con un'altra radio.
1: Ah, quale radio?
3: Non lo so che radio è, comunque intrasotto e da fastidio.
1: Ah, vabbè, se tu stai... Dove stai tu?
3: Io sto a Giugliano in Campania, Verkaturo. Cioè, il lato, diciamo, Lago Patria.
1: Metti l'88,6, metti l'88,6. Metti l'88,9.
3: No, ma sono 88,600 MHz.
1: Metti quella là.
3: Ma passa 87,9, aspetta.
1: Infatti. Aspetta. Allora, vediamo un po' quest'amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi Perfetto.
3: Se no, 87,9 sente bene.
1: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
3: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
1: Salvatore chi è, scusami?
3: Salvatore è mio zio.
1: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
3: sì,
1: eh?
3: Sì, esatto.
1: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata. No. Che sulla femmina è morta. Io vedo un'omma morta.
3: Sì.
1: Un infarto vedo.
3: Sì, sì.
1: Mi sto sbagliando?
3: No, stai dicendo la verità.
1: No, voglio. Io non pigli in giro la gente.
3: Gli abbagli, non li prendo.
1: Dimmi.
3: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
1: Ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
3: No,
1: voglio...
3: io sono pensionato.
1: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
3: Sì, computer, sta roba.
1: Stai andando male ultimamente.
3: Sto andando male?
1: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
3: Chi?
1: Rosaria.
3: Rosaria è mia zia.
1: E scusami un attimo, Angela chi è?
3: Sempre mia cugina.
1: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie
3: sì,
1: che hai avuto.
3: Allergie ce l'ho.
1: Allergia ai fiori d'arancio?
3: Sì, sì.
1: è ultimamente sternutito moltissimo, sì, stavi buttando il sangue, il veleno, perché praticamente vedo qua che veramente è sternutito parecchio, eh?
3: Sì, sì.
1: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
3: Va bene.
1: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
3: Sì, sì, grazie.
1: Voglio capire.
3: Questa diamo spazio agli altri.
1: Grazie. Ernesto chi è?
3: Non c'è gente.
1: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Va tu bene. C'hai un'antenna molto grande su casa?
3: Agena, io sono 5 antenne.
1: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza, no, e di lunghezza 5 metri?
3: Allora, una è 7 metri.
1: Perfetto.
3: Sul palo di 9 metri.
1: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
3: Sì, sì, sì.
1: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
3: Nel campo delle telecomunicazioni.
1: Mi fa molto piacere che sei
3: io
1: in
3: questo. Io ti seguo sempre a livello pure di segnale.
1: Ti ringrazio.
3: Se ne sei sceso un poco sulla 87.9 e la 88.6.
1: Purtroppo.
3: Le valvole. L'EMAC.
1: Una volta esisteva l'EMAC, adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto.
3: Lo so. Ma ci sono le altre.
1: Vabbè, non serve.

0: è molto dura però per voi,
1: nel senso
0: che i te raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro a una persona e te sempre a ricorrere ai soldi dietro.
1: Che successo?
0: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
1: Ok, grazie.
0: Voi migliorerete, tanti auguri.
1: Grazie, ce
0: arrivederci, arrivederci.
1: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
0: Fatemi capire.
1: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando... mi piace la versare.
0: Però tu tenevi una compagna, per cerille che tu le va assai bene a te.
1: Già ne stava tanti, questo sì.
0: Lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
1: Okay,
0: Antonio
1: grazie.
0: Chi è? Scusami.
1: È mio figlio.
0: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore, okay. E tu lavori proprio perché lo sprono di Antonio, è vero?
1: Sì, certo, è più piccolo, già no.
0: Ti voglio tanto bene, auguri.
1: Okay, grazie, altrettanto. Ciao,
0: auguri,
1: già no.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: Da dove chiamate?
2: Da casa.
0: Sì. Allora, cosa volete sapere?
2: Un poco il fatto economico.
0: Sì, perfetto. Quando siete nato?
2: 25-1-68.
0: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
2: Sì.
0: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
2: Insomma.
0: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
2: No, vado quasi.
0: Siete un grande bouchard, natuta e pasciuta a Caserta, perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto?
2: Sì.
0: Io non ce la faccio più a faticare in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero? Poi vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
2: Chiusa in che senso?
0: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
2: Allora. È vero, lo fanno.
0: Voi che lavoro fate?
2: L'impresa edile.
0: Edile. E i vaschi mozzarella dove stanno?
2: A zona di Mondragone.
0: A zona?
2: Di Mondragone, dove stanno i vaschi mozzarella?
0: Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, è vero? L'ultimo lavoro che ti ha fatto i ti ha ristrutturato una vaschi mozzarella, uno degli ultimi lavori, uno degli ultimi lavori di un caseificio, però allora, a parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi,
2: vabbè, questo qua sì.
0: Questo qua sì. Giovanni chi è?
2: Giovanni
0: è una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi,
2: Franco.
0: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolvere perché gli ha ristrutturato. Anche una piscina, io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni. Quindi voi.
2: Sì.
0: Ecco qua.
2: È un canale veramente.
0: Come?
2: È un canale.
0: Ma tipo piscini, Vico, qua.
2: Sì.
0: Ci troviamo?
2: Sì.
0: Allo scorre l'acqua.
2: Sì, perfetto.
0: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
2: Eccezionale, sì.
0: Eccezionale che cosa?
2: No, che avete indovinato
0: questa
2: cosa.
0: Ha già indovinato questa cosa. Baccalà! Tu sei un baccalà perché hai indovinato tutto cosa. Chi sei scemi? Stiamo a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi una vera però, non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
2: Acquario.
0: Beh, sai che l'acquario è un segno serio.
2: No,
0: e tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te, hai tradito a quel compagno che tu volevi bene, dopodiché tieni pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
3: Sì.
0: Con chi parlo?
3: Sono Valentina.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
3: Il 2/10/83.
0: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
3: Sì.
0: È un momento molto difficile.
3: Molto difficile.
0: Per il lavoro.

0: attimo controllando le carte. Dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene. E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È no. Vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto... fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, usiamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh? Mm. Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899-24-42-02, le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899-24-42-02, telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno, mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio? Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria?
0: Sì, sì.
2: Maria. Qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria.
0: Questa è una persona del passato. A cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state ma senti. Voi volete avere da me? Sì. Si buona? Oppure si momunnez? Allora, e ti ha fatto amore, sì o no?
2: Sì.
0: Ah, sì. E ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate. 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
3: Con Mina.
0: Giuseppina?
3: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
3: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
3: Come? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
3: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un po', eh?
3: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre la stessa, logicamente.
0: No, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità. È stronzata che adrete non mi venga a dire, però te ne ho poco scucciata.
3: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, però ascoltami bene, quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua, ma era una persona che tu già conoscevi in passato.
3: No.
0: Perché ho visto che proprio il suaglione tu non descendi più come una volta, cioè non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
3: No, innamorata io sono, che sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, è l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sei, allora, tu ci tieni per questa persona,
3: sì, però
0: per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
3: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamattina parla vicino un telefonino, perché
3: sì.
0: A data tu non l'ho capita. 24?
4: Ah,
0: 26, Capricorno è normale, 26. Era capita un'altra data.
4: No, cosa di niente, no?
0: Come?
4: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
4: Il?
0: Poliziotto.
4: Poliziotto.
0: Allora, è un cugino tuo o qualcuno della tua famiglia?
4: No, non mi ricordo.
0: Come? Non ti sento, guarda.
4: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, vuoi parlare da vicina?
4: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una...
0: Mannaccio, ma io ti sento, vaglio.
4: Sto guidando, c'è una...
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho già sentito, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma questo sì, c'ha cadrete.
4: Sto parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è cioè un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
4: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino. Mannaggia, bubba. No, ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
4: Capricorno,
0: nata vuoto. No, sai perché? Perché prima era capito 24.
4: Capito, che stai capito? Vabbè.
0: Allora, sai se tu pensi molto a, appunto al guadagno, ai soldi, che lavoro stai effettuando?
4: Io faccio il commerciante. Cioè.
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente, però tu andrai a migliorare tre volte tanto.
4: Già è importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però Gennaro D'Auria lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaggia pataturca. Perché sai perché? Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
4: Perché
0: diamo,
4: scusa,
0: si mettono?
4: Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
4: Ho detto, c'è una vergogna di dire la verità, magari.
0: Ma allora perché mi chiamano?
4: Fanno buono da capo, cioè, grazie.
0: Io questo non riesco a capire. Perché mi chiama? Cioè, se allora, se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità. Però sei una persona onesta e sincera.
4: Sì,
0: però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu
4: sì, tiene
0: in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. A signora ha fatto tanta storia, Maron, queste cose mi fanno venire svuotamente stomaco. Tu giuro un goppo bene che ti voglio, credimi.
4: Perché come dicevo la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantale un po' questa canzone, eh?
4: Vabbè, mi faccio solo ritornare. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
4: Grazie.
0: Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro da Sven Buon. Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere, 899 48 46 10, chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi in questo istante, 899 48 46 10, 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu Capricorn che agit Sagittario, perché era capito 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
4: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno.
4: Con chi parlo?
0: Penso che lei se chiama sa con chi parla, no?
4: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
4: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri,
4: Grazie, ma io non ne ho.
0: Ussaccio, postecipati.
4: Niente,
0: Pasqua, tutti i Pasquale sono poco curiosi però,
4: Io, sì, ho capito,
0: no,
4: vai da
0: no, i Pasquale sono curiosi.
4: Come sono curiosi?
0: Sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Voglio che se ne ha telefonati unica lì là, Dimmi Pasqua, e chiamate che vuoi sapere Pasqua, io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
4: E chi è il Pasquale?
0: Poi tu dico.
4: Sì,
0: Morim, se pure tu fai guai, pure tu fai guai, Risci,
4: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che un po' per il poco.
0: Dimmi che vuoi sapere Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu, dimmi che vuoi sapere.
4: No, volete sapere.
0: Anzi, voi a Napoli, voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché icca è trasmissione, il PAV. Non mi regalo.
4: No,
0: e allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando, però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dei buoni, a livelli guaragni, in salute la prima cosa.
4: Ma che lo voglio sapere? Ah.
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
4: 27-4-67.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, posso non bicca. Pasqua, è solo una forte depressione che c'hai.
4: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato. Non...
0: Nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
4: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglio un'aglia e una cipolla.
4: Che
0: c'è? È piglio e...
4: Che?
0: Posso non picca.
4: Che c'è?
0: Signori, oggi sono numeri.
4: L'aglio
0: canuscia?
4: L'aglio.
0: L'aglia. Quella che puzza.
4: Ma io che sono un bambino.
0: La cipolla tiene, Pasqua, bianca però.
4: Hai già domandato a mamma che lo cucina.
0: Perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maronna, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli,
4: no, ma...
0: perché ci stanno gente come a noi, semplici, non
4: siamo,
0: so gente non so gente tipo Vanna Marche, che la gente è munnezza,
4: no, che è una mariola, no,
0: ma la posso raccirare,
4: no.
0: Comunque stammi a sentire, che lavoro fai Pasqua attualmente?
4: Io? Faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa Pasqua?
4: In banca.
0: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
4: 27-4-67.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
4: No, io...
0: Non sei sposato?
4: No,
0: o
4: no.
0: Separato?
4: No, non so, diciamo sono libero.
0: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè. Sì, sì. Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
4: Che mi ha lasciato?
0: Ma vedo no. una donna
4: vabbè,
0: che ti ha...
4: Vabbè, è stato qualcuno, però non è...
0: No, Pasqua, io vedo
4: molto
0: una
4: tempo fa.
0: Eh?
4: Molto tempo fa, ma non è che...
0: No, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto... E sì. Questa donna, tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
4: Quanti anni fa, Pasquale?
0: Pasquale, non lo so.
4: Pasquale, ti chiamo.
0: Pasquale, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
4: No, ci sta...
0: Un amico tuo.
4: Due amici miei.
0: Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
4: Ragazzi, perché... Gennaro vi saluta.
0: Perché... E pensi che un applauso mi fosse una fa, no, ma non per qualcosa. Perché veramente riesco a avere cose. E addirittura basta, ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pascal.
4: No, comunque mi chiamo
0: Pasqua. Togli una cosa, no, Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pascal, però non è così. Togli un'altra cosa. Sì. Questi amici tuoi ti chiamano a chi? Si chiama a chi? Se vediamoci una palla con la chi?
4: No, sì, ma sì,
0: cosa
4: ma
0: non si fa?
4: Cioè, no, che lo fate serio, solo che a me non. Come ci scorre parlare, sai, per radio.
0: Vabbè, perché i muci stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò
4: magari
0: non
4: magari ti chiamo in privato qualche volta.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto sì. Da uno scherzo.
4: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pascal. Gennaro D'Auria è muso futto, scusami se tu dica. Perché
4: niente.
0: Gennaro D'Auria è una falina fine. Sai che vuol dire la falina fine?
4: Che
0: è ah, voglio... Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auretain non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso, me ne ha già accorto che due persone vicino a te, che sono bravi, brave persone, hanno detto, diamo un po' a Kiss, facciamoci cacca rasata. Però io ti ho sbagliato.
4: No, quando mangia?
0: Pascalina, come si dice? Pascalina, sette bellezza.
4: Se facevo fortuna, sì, magari teneva.
0: Pascal, tu andrai avanti.
4: Dove devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco volevi riuscire.
4: Infatti, non so, in futuro se ci sarà qualche ragazzo, qualcosa.
0: Pascal, ma tu tieni la via libera, ma perché tu. Ma perché tu. Tu accedi questa saluta tu, vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato, lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasqua. No, Pasqua, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri, Pasqua.
4: Grazie.
0: Se non chiagnere, Pasqua, no, che mi vengo fino a Napoli, non stai tu ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnata i sassi, non ti preoccupare. Ciao.
5: 899 48 46 10 899 48 46.
0: La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cuore di Gennaro D'Auria.
5: Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale.
6: Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo?
0: Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore.
6: A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. Là, là,

stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

0: sempre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Piano piano saliva. Mise la mano vicino alla porta. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

Saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio. Un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità. Si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10, 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tutto

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: No, ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al lago di Patria più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 8, sì. 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti mi sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente, cioè no. Incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è stato in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che chiama
0: Enzo. Mi esce qua collegato, poi non lo so. Guardassi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può darsi.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vedi bene, in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti,
1: era qualcuno
0: che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Infatti, ho sentito la diretta e.
0: Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò te l'ho detto. Io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Se è capitato, non mi ricordo.
0: Portarsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, e tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, no, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Eh? Non sto dicendo che tu sei bugiardo.
0: Questo,
1: però
0: questa è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi, però il resto, cioè,
0: Raffaele, tu lo sai bene, Raffaele, tu lo sai bene, tu lo sai bene.
1: Devo accontentare, devo dire sì.
0: Eh?
1: Ti devo accontentare, devo dire
0: no,
1: sì.
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come l'anima, come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi
0: andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché già andrà, verso un bambino.
0: Stai tranquillo, capito? Sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia per la diretta, però ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Ma quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, guarda, cioè sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: No, perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità, per carità.
1: Così, no.
0: Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo, www.rcs network, questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me, quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10, per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: edizione serale.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dalla New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Il Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, anche se un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo stretto. Difese aeree attive intanto in Kuwait per contrastare attacchi condotti da droni nemici. L'ambasciata americana in Israele ha invece postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo.
1: La cronaca: una 52enne italiana fiorentina, Sydney Serpetri, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
2: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti.
1: Dopo l'approvazione del DDL sull'imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi su costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
2: Violenti incendi, alimentati da vento, caldo estremo e siccità, stanno colpendo diverse aree del sud Europa, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito drammatica la situazione causata dagli incendi boschivi nel paese.
1: Ciclismo: Tour de France alla Gran Boucle è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network. Passa

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. SimCruiseSim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità, Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Amici, il volume sale, lo sentite? Ritmo pazzesco, ecco la classifica dance che ti prende e ti mantiene fresco. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, e qui c'è la terza puntata di luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart. Pronti a decollare? Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa la BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Intanto, sulle spiagge più belle di tutta Italia vanno a spalmare creme abbronzanti due stelle della musica danzanti. Loro sono Bob Sinclair e che

0: settimana scorsa.
1: Tra le più belle del reame della Exclusive, ricordiamo alla numero 3, 7 giorni fa c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Seconda posizione per Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. I The Bauza e la loro Magnetic sfrecciavano in vetta, number one.

0: Hit.
1: Hop, apre così i battenti la classifica dance che forse piace davvero a tutti quanti. Ecco la numero 15. Quando ci si mettono, beh, fanno ballare anche la Torre Eiffel. Gli Offenbach sono tornati con una nuova hit e un nuovo abbinamento, la band inglese degli Star Sailor. La hit è Fall to the Floor. New entry, Offenbach, numero 15.

Esclusive Don Short, altre due hit in sequenza adesso. Numero 12 con la bella e brava simpatica Elettra Lamborghini. Patonza patonza, qui c'è la hit che ti abbronza. Voilà! E in undicesima spazio al ciclone con Joanna. Gli artefici sono Molly Molel, Nick Veloso e John Peralta. Esclusive Dance Chart è proprio la classifica che ti esalta.

di Homo, number 9, Freccia in Up, per una song di qualche mese fa. Due stelle della pop rap protagoniste con noi, Doci e Lady Gaga, la numero 9, ripresentano Runaway, number 9.

andiamo a scoprire insieme la numero 8. Intravedo, non intravedo, ma certo che li vedo. David Guetta e la super formosa brava Bibi Rexha con Sad Girls viaggiano alla numero 8 nella Exclusive Dance Chart.

successo male veramente questa prima parte alla esclusiva con gli Offenbach, Star Sailor, Topic, Becky G, Molella, Baby K, Doci, Lady Gaga, Bibi Rexha, Dave Guetta. Tirate fuori i passaporti, si spazia nel tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Veri veri crazy, il volo nel flashback.

0: spinacciola, sì.
1: Tra poco sarà ancora Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Signori e signori, con il Balzanelli ci sentiamo tutti più belli. Si balla nel Balza in the Box. E c'è Samurai J con il ritmo di Flamenco Paranoia. Ogni momento è una gioia di Air.

biglietti, si viaggia nel back to back. Per la numero 6 vi porto ad Alghero in compagnia di uno straniero. In console ci sono lo zio Peter, KJ Freak e la voce di Simo Lu. Completeremo il giro turistico in quinta con la hit Talk to You degli Another e la songwriter di New Jersey 54 Ultra. Exclusive Dance Chart, te le suona così.

spettacolo simfico che ballano anche in Giappone. Seconda parte, protagonisti Sam Jacobs, Estra Nurray, Zio Peter, Yanada, 54 Ultra, Imala Angel, Ugel, The Bausa. Pronti? Vi svegliamo la numero uno. Nuova numero uno, regina assoluta per una hit che va cantata, ballata e goduta. Merck & Cream, dei The Colors e la Brancale viaggiano alti con una song davvero speciale. Partenope e la regina.

0: Plus Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
14: Sono le 22:07.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Medio Oriente in primo piano, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, anche se un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo stretto. Difese aeree attive intanto in Kuwait per contrastare attacchi condotti da droni nemici. L'ambasciata americana in Israele ha invece postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo.
15: La cronaca, una 52enne italiana fiorentina, Sydney Serpetri, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
16: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti.
15: Dopo l'approvazione del DDL sull'imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi su costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
16: Violenti incendi, alimentati da vento, caldo estremo e siccità, stanno colpendo diverse aree del sud Europa, costringendo migliaia di persone a lasciare le

0: proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito drammatica la situazione causata dagli incendi boschivi nel paese.
1: Ciclismo Tour de France alla Gran Boucle è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network. Yeah.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

0: Mi novia a mí me gusta, yo le, porque es buen mozo, porque es buen mozo, pero tiene una falta, yo le.
1: Oh, ¡qué orrore! Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa, dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance, con DJ Sasà di Salvatore.

Non Stop Music, Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, anche se un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo stretto. Difese aeree attive intanto in Kuwait per contrastare attacchi condotti da droni nemici. L'ambasciata americana in Israele ha invece postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo.
2: La cronaca: una 52enne italiana fiorentina, Sydney Serpetri, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
3: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti.
2: Dopo l'approvazione del DDL sull'imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi su costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
3: Violenti incendi alimentati da vento, caldo estremo e siccità stanno costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito drammatica la situazione causata dagli incendi boschivi nel paese.
2: Ciclismo Tour de France: alla Gran Boucle è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space? Dale!

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.
1: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
2: sono le 23:58 minuti.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Medio Oriente in primo piano, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dalla New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, anche se un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo stretto. Difese aeree attive intanto in Kuwait per contrastare attacchi condotti da droni nemici. L'ambasciata americana in Israele ha invece postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo.
16: La cronaca, una 52enne italiana fiorentina, Sydney Serpetri, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
17: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti.
16: Dopo l'approvazione del DDL sull'imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi su costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
17: Violenti incendi, alimentati da vento, caldo estremo e siccità, stanno colpendo diverse aree del sud Europa, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito drammatica la situazione causata dagli incendi boschivi nel paese.
16: Ciclismo Tour de France alla Grand Boucle è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivi al venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen.
17: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
19: Network.
1: Passa parola.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi, dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Diddy Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è l'una e due minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, anche se un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo stretto. Difese aeree attive intanto in Kuwait per contrastare attacchi condotti da droni nemici. L'ambasciata americana in Israele ha invece postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo.
2: La cronaca: una 52enne italiana fiorentina, Sydney Serpetri, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
3: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti.
2: Dopo l'approvazione del DDL sull'imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi su costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta

0: stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
1: Violenti incendi, alimentati da vento, caldo estremo e siccità, stanno colpendo diverse aree del sud Europa, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito drammatica la situazione causata dagli incendi boschivi nel paese.
0: Ciclismo Tour de France alla Grand Boucle è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivi al venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore e generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86 con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24 alla consegna.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.